0: come se in quel luogo la morte incontrasse già ora la risurrezione della fine dei tempi nella Gerusalemme celeste. Era evidente, era palpabile che quei giovani hanno già vinto, che di la guerra, ogni guerra, e il male, e la menzogna, anche la nostra indifferenza, tutto è già vinto. Quando una vita è donata, la morte è già vinta. E la vittoria non è qualcosa, ma la persona di Cristo, morto e risorto per tutti noi. Un prete che ha capito che quella valle di lacrime è una terra di missione e che passa ore in quel cimitero a incontrare, pregare e dialogare con le famiglie dei caduti, ci ha raccontato come tanti genitori, mogli, nonni, figli, spesso fanno un cammino di consapevolezza progressiva che il senso vero della morte dei loro cari è una pienezza di dono della vita che ci precede nel dono della nostra. Più passa il tempo, più si approfondisce la coscienza di fede del reale destino di questi giovani e la consapevolezza che la loro vita non si allontana da noi nel passato, ma ci precede ora e nell'eternità. Il dono della loro vita è sempre meno una fine da compiangere che un fine da desiderare e perseguire. Incontrando Paola e Antonio, leggendo il libro su Marco, come le vite e testimonianze di altri giovani come lui, ho percepito che in fondo è proprio questo che spinge un popolo a desiderare che la Chiesa verifichi in modo specifico la santità di una persona. Questo salto dal piangere un morto al desiderare anche per noi il dono della sua vita, che ci precede fino all'eternità, Marco l'ha misteriosamente favorito con la famosa scritta sul muro della sua camera. Con quella frase, per misteriosa ispirazione, Marco ha spostato immediatamente la sua morte dallo spazio della commemorazione dolorosa a quello della vita eterna da perseguire. Quella scritta ha spinto la sua famiglia e i suoi amici a fare quel passaggio dalla morte alla vita per il quale normalmente l'animo umano ha bisogno di un lungo tempo di lutto, che però troppo spesso si riduce a dimenticare il dolore senza partorire una vita più intensa. Ma questo misconosce la realtà che avviene quando muore qualcuno che offre tutta la vita a Cristo. Perché per queste persone la morte coincide immediatamente col passaggio alla vita eterna con Gesù glorioso. Per i santi, canonizzati o meno, la morte è già risurrezione. Che tenerezza lo Spirito Santo ha ispirato a Marco di scrivere sul muro perché cercate fra i morti colui che è vivo. Una profezia che il giorno dopo ha descritto la verità del suo morire, quella verità che poi il tempo ha continuato e continua a confermare. Marco è vivo. Anche due dei ragazzi ucraini morti in guerra, Artemi e Dmytro, di cui abbiamo visitato le tombe e incontrato i genitori, prima di morire hanno pronunciato questo giudizio, questo annuncio stupito su loro stessi, pur sentendosi morire. Io sono vivo. Ma a che servirebbe questa consapevolezza in Marco, in tanti come lui, se non scattasse anche in noi la stessa coscienza che la morte cristiana è risurrezione? Non solo passaggio alla risurrezione, ma risurrezione. Per chi muore con fede donando la sua vita, la morte stessa diventa l'atto supremo del dono e la vita donata è la vita compiuta. Compiuta come vita vita, diceva Marco. Nessuno è vivo come colui che muore donando la vita. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro accanto al crocifisso di San Damiano che parlò a San Francesco, e non per niente Marco era appassionato di questa frase che aveva visto nel film su San Francesco, il Signore stesso mi ha parlato, appunto il crocifisso di San Damiano ha parlato a Francesco. Ebbene, la frase che Marco ha scritto sul muro ha fatto sì che il giorno dopo si riproducesse per i suoi cari il mattino di Pasqua. Non so se qualcuno lo ha già notato, ma quando Paola entra in quella stanza e scopre la scritta, è accompagnata da sua madre e da una giovane amica, Alice. Tre donne di tre generazioni diverse che decidono di tornare in quel luogo che avrebbe dovuto essere per sempre la triste testimonianza di una vita che non c'era più. Infatti ci vanno per scegliere i vestiti da mettere al corpo morto di Marco. Fin qui tutto è come quando tre donne andarono al sepolcro di Gesù per occuparsi del suo cadavere, portando gli unguenti per ungerlo. Ed ecco che la frase scritta da Marco, la stessa che l'angelo disse alle tre donne quel mattino, irrompe in mezzo a tutti i sentimenti, in mezzo al dolore, in mezzo alla pietà, in mezzo alle azioni e alle intenzioni, in mezzo alla loro comunione ferita, in mezzo alla famiglia, agli amici, alla compagnia di un movimento, in mezzo alla Chiesa, in mezzo al mondo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? E l'angelo continuava, non è qui, è risuscitato. Quelle parole sul muro svelavano e continuano a svelare non più solo un desiderio, ma una realtà. Marco è vivo come Cristo è risorto. Marco è vivo perché Cristo è risorto. Questa rivelazione ci apre gli occhi, non solo sul destino di Marco e sulla compiutezza della sua vita che la Chiesa sta verificando, ma sul nostro destino, sul destino della nostra vita e della nostra morte, cioè sul destino della nostra persona intera. Chi censura la morte censura la vita, perché l'uomo non è fatto a pezzi o spazi separati. Tutto ruota intorno al mistero di un io, di una coscienza, di un cuore, di un'anima, la cui consistenza è Dio che ci fa per Lui, che ci fa amandoci per amarlo. E dentro la coscienza e l'esperienza di questo rapporto che tutto c'entra. È dentro questa la coscienza di questo rapporto che tutto entra dentro questo rapporto. In questo rapporto che è la vita di tutto il nostro essere, anche della nostra morte. Il contrario della morte, come fine di tutto, è l'abbraccio di Cristo. Allora, quello che mi appassiona e mi scuote nella vita di Marco è la sua passione per Gesù. Lì ci incontriamo, lì le nostre vite si parlano, si conoscono e riconoscono intimamente, anche se lui è morto 50 anni più giovane di me e anche se io alla sua età ero esattamente l'opposto di tutto quello che lui era. Che poi questa sua passione per Gesù, che è una passione mistica, sia in lui una perla incastonata nelle mille passioni della vita di un giovane straordinario, è certamente segno della tenerezza di Dio per la nostra umanità. Ma in Marco le mille passioni non erano solo un corollario alla passione per Cristo, bensì la carne in cui essa si è espressa sempre più, prendendo spessore di fascino umano e di proposta a 360 gradi del fatto che Cristo è veramente la vita della vita, la vita di ogni vita, della nostra vita. Per questo non possiamo stancarci di parlarci di Marco, di ascoltare come ora i suoi genitori e tutti i testimoni della sua vita in Cristo e della vita di Cristo in lui e in noi.
1: Grazie. Quindi, Antonio, che vita era e che vita state facendo?
2: Allora, io cerco un attimino di raccontare, ecco, alcuni tratti della vita di Marco innanzitutto e vorrei partire proprio dal 2011, che è l'anno in cui Marco appunto incontrò, diciamo, la morte, perché fu investito, ecco, andando a scuola e quindi la sua vita terrena terminò. E in quel periodo, in quei mesi, in quell'anno direi, stava davvero in Marco fiorendo una nuova intensità e consapevolezza del mistero incontrato. Ecco, e in quegli ultimi mesi ci furono diversi fatti che per Marco furono significativi e determinanti proprio per la sua, diciamo, vita, e noi ce li ricordiamo bene. Uno fu quello dell'incidente, ricordo, della morte di Simoncelli, che era un campione, diciamo, del Gran Premio, dei GP, campione motociclista, che chiamavano Sitch, ed era molto conosciuto, era giovanissimo anche lui, e appunto ebbe un incidente e morì sul colpo. E Marco fu molto impressionato da questo, tanto che disse a sua mamma quel giorno: ma che cos'è che il Signore ci vuol far capire? Un altro fatto, diciamo, fu il giorno prima della sua morte, perché ci fu un incidente di un amico di un suo caro amico, di suo compagno di scuola, Giovanni Bizzozzero, universitario, anche lui morto in un incidente sui binari del tram. E quel giorno fu il culmine, diciamo, per Marco, di, come dire, di consapevolezza e proprio di percezione che la vita si faceva breve anche per lui. Però, ecco, io vi vorrei raccontare del maggio 2011, che, diciamo, fu anche questo un momento per lui e per tutti noi importante, ed è un esempio bellissimo, diciamo, di come del nuovo cuore che stava davvero maturando e crescendo in Marco, no? E quello che visse e poi raccontò dal suo incontro con Giovanni Paolo II. Noi, diciamo, decidemmo come famiglia di andare alla beatificazione di Giovanni Paolo II il 1 maggio 2011. Marco, proponemmo questo viaggio ai nostri figli, perché per noi genitori Giovanni Paolo II era stata davvero una presenza, una persona, come dire, fondamentale per la nostra proprio crescita, ecco, umana, cristiana. Marco, sorpreso, incuriosito, no? Da quello che gli raccontavamo, e io credo proprio anche dall'entusiasmo con cui gliene parlavamo, io e Paola, e andò a cercare sul web chi fosse questo Papa, che Marco era così, era curioso e non, diciamo, non si fermava mai a una comprensione superficiale delle cose che incontrava, e rimase profondamente colpito, andando a cercare appunto chi fosse questo Papa, dalle sue parole pronunciate all'inizio del suo pontificato. E a Roma fu una giornata bellissima, ricordo che andammo insieme a mia cugina e alla sua famiglia, e fu una giornata bellissima, anche se arrivammo a malapena all'inizio di Via della Conciliazione, cioè vedevamo a malapena San Pietro, quindi eravamo lontanissimi, ecco. E però eravamo felici, e così i nostri figli. E poi Marco, al rientro, dopo questa bellissima giornata, scrisse una lettera a Tempi, che è un settimanale abbastanza conosciuto, come usava fare lui, no? Per fissare le cose, no? Se lo diceva spesso, no? Che le cose vanno, le cose belle che gli accadevano, lui voleva scriverle, ecco, e per non dimenticarle. Insomma, che Tempi poi pubblicò questa lettera, no? La settimana successiva. Noi non ne sapevamo nulla, anche se la sua gioia quel giorno a Roma era evidente, coinvolse davvero tutti. Io ve la leggo perché credo che sia importante, ecco, è troppo bella e importante per la vita di Marco. Sono Marco Gallo, un ragazzo monzese di 17 anni. Ieri sono andato in pellegrinaggio alla beatificazione di Giovanni Paolo II. È come se fosse nato in me un prepotente desiderio di conoscerlo. Ho cercato di capire chi era e sono rimasto profondamente colpito da queste sue parole. Ne cito alcune. Non abbiate paura, parole del Papa. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Cristo sa cosa c'è dentro l'uomo. Solo lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore, così spesso incerto e invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, continua il Papa, vi imploro, con umiltà e fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo lui ha parole di vita, sì, di vita eterna. E Marco scrive, è come se finalmente qualcuno mi abbia capito. Una comprensione che va oltre quella degli amici e delle persone che ho incontrato, come se tutto il segreto della vita fosse racchiuso qui, in queste parole. Cavolo, sono andato in chiesa e per la prima volta in moltissimo tempo ho pregato intensamente affinché queste parole rimanessero ben incise dentro di me, affinché realmente Cristo, ora, di fronte alla mia situazione, che veramente di dubbio e di incertezza, mi abbracci ora. E poi descrive questa esperienza bellissima, che devo dire che nella prima pubblicazione Tempi non scrisse, che poi, diciamo, invece riportò nella lettera integrale pochi giorni dopo la morte di Marco. Non appena mi alzo, colgo uno sguardo di una vecchia signora. Lo colgo di sfuggita, come quando dai un'occhiata al tramonto dal finestrino, senza attenzione. Marco racconta, no, la sua percezione, la sua esperienza, no? Cioè, questa, quante volte, no, guardiamo distratti, no? Ma non per questo guardiamo, non guardiamo, ma guardiamo, no? Magari perché ce lo dicono i genitori. mi accorgo che si alza e mi osserva, sembra che venga verso di me, ma non ne sono certo. Io stavo uscendo, senza accorgermi di quello che stava accadendo, dell'intensità di quello sguardo, e mentre, aprendo la porta per uscire dalla chiesa, mi volgo per un'ultima volta, mi accorgo che ferma è ancora lì. Però ferma, quasi intimorita dalla mia fuga. Intuisco uscendo che la sua intenzione era quella di un abbraccio d'amore e di speranza nel vedere un giovane inginocchiato in chiesa. E Marco si domanda, ma come? Uno come me, che speranza, che gratitudine mi merito. Quella donna aveva negli occhi dell'amore per me. Lei era lì ad aspettarmi. E così, uscendo, nasce in me una contraddizione tra il banale timore di andare ad una sconosciuta e dire «mi voleva dire qualcosa?» e il tornare indietro per accorgersi che lì c'era proprio colui che aveva appena invocato. Lì c'era Gesù. Ma prima che ciò potesse diventare certezza, quando ancora la sua presenza era una fragile intuizione, non l'ho voluta. E conclude. Il punto del mio discorso è questo. Se Cristo realmente non fosse qualcuno che accade nel presente della nostra vita, se Cristo realmente non mi salva, non ti salva ora, ma soprattutto se noi non siamo disposti ad aspettarcelo e ad accettarlo ora, per quale motivo possiamo dirci cristiani? Se non abbiamo intenzione di cambiare i nostri modi di fare, se non siamo disposti ad abbandonare le nostre fragili certezze, i nostri patetici timori, il modo in cui spendiamo il tempo e con cui ci rapportiamo con la realtà e con le persone, in cosa speriamo? Ecco, io dico solo che l'esperienza che descrive Marco è l'esperienza di tutti noi, no? Che appunto la presenza del Signore accade, no? Sempre in circostanze che magari noi non pensavamo. E magari quando accade, come è successo a Marco, diciamo, non riusciamo a guardarlo, non riusciamo a starci. Però l'esperienza rimane, la percezione rimane, no? Lì, come dice Marco, lì c'era Gesù. Ecco, pochi giorni dopo la morte di Marco, il 16 novembre, in Sant'Ambrogio, il cardinale Angelo Scola tenne una meditazione agli esercizi spirituali di Avvento ai giovani della diocesi di Milano e a conclusione della sua riflessione lesse e commentò tutta la lettera di Marco. È uno dei motivi anche per cui ho deciso di leggerla questa sera, perché appunto lui decise di concludere, che valesse la pena concludere gli esercizi con questa lettera. E anche a me sembrava troppo importante, ecco, riproporvela.

0: Quante volte è riecheggiata questa parola, ora, il presente, un fatto presente, una cosa reale, viva, i segni di una cosa che non è morta. Quali sono questi segni che ci puoi raccontare?
1: A me la cosa che fa più impressione è il fatto che che possiamo vivere ora nella gioia. Intendo dire non nella disperazione, innanzitutto, e in una gioia profonda. Noi siamo persone molto concrete e niente potrebbe bastare. E quindi il fatto stesso che ci sia una vita possibile ora è un segno già che chiede delle ragioni. C'era stato detto in quei giorni, nel 2011, di cercare i segni ragionevoli della resurrezione. Segni ragionevoli della resurrezione. Perché si potrebbe chiudere subito il capitolo e dire che non c'è niente. Sì, ma in che cosa rimarremmo? Sempre, non volevo iniziare così, ecco, però questa è la frase di Benedetto XVI, quante volte me la sono riletta, dice che la fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti. Se si toglie questo, si può certo raccogliere dalla tradizione cristiana ancora una serie di idee degne di nota su Dio e sull'uomo, sull'essere dell'uomo e sul suo dover essere. Una sorta di concezione religiosa del mondo. E può essere sì interessante, ma ne conosciamo i limiti. Ma la fede cristiana è morta in questo caso. Gesù in tal caso non è più il criterio di misura. Criterio è allora soltanto la nostra valutazione personale, che sceglie dal suo patrimonio ciò che sembra utile. E diciamo, beh, è giusto, potremmo dire, no? Cerco, faccio la mia analisi, no? Però Benedetto prosegue. E questo significa che siamo abbandonati a noi stessi. Ora, per uno che può stare solo a parlare, questo potrebbe essere interessante. Ma per uno a cui è morto un figlio, e che ha altri due figli, che non può pensare che la vita sia così uno schioccare di dita e finisce tutto, non basta il mio criterio, è troppo poco, ha dimostrato la sua nullità, ci vuole qualcos'altro. Non bastano neppure le medicine né niente, perché durano il tempo che le usi, sono troppo poco. E questo significa che siamo abbandonati a noi stessi, non c'è alcuna consolazione in questo. La nostra valutazione personale è l'ultima istanza. E poi prosegue, solo se Gesù è risorto è avvenuto qualcosa di veramente nuovo, che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Allora egli, Gesù, diventa il criterio del quale ci possiamo fidare, perché allora Dio si è veramente manifestato. Ecco, a me piace tantissimo, dice Gesù. Diventa il criterio del quale ci possiamo fidare. Il criterio vuol dire la chiave che apre una serratura, vuol dire la chiave di volta del mondo. Vuol dire che la vita è complessa, che l'universo è immenso e sconosciuto, ma c'è un criterio. Vuol dire, è la ragione questo, per cui, per esempio, Marco, questa è la ragione della gratitudine profonda che so che in tanti viviamo. Anche quando Marco scriveva da piccolissimo, qui penso avesse 5 anni, dice: Carissimo Gesù, grazie dei cugini e i genitori e i nonni e gli amici. Perciò tutti saremo amici per sempre. Non so come ringraziarti degli altri doni bellissimi. È un pensiero da bimbo, d'accordo, ma un pensiero che dice che la vita vale. E vuol dire che non è carta straccia, vuol dire che c'è una ragione per cui vivere. E questa gioia di Marco, vorrei parlare di questo. Ecco, anche lui questa gioia la vedeva proprio anche nella natura, questo senso delle cose. Era appassionato di fatto lui respirava nella natura e coinvolgeva questo chi lo vedeva. I suoi amici quando era piccolo, i suoi nonni, mio papà, i suoi compagni più grandi quando correvano in montagna. E dicevano, respiravamo le montagne, dicevano. Per esempio, quando c'è questa, a scuola gli fanno commentare cosa accade al passaggio della stella cometa nella poesia di Eliot. E la domanda del prof è, il cambiamento del passaggio, del paesaggio, è casuale? E Marco scrive, qui è alle medie, assolutamente no. Il paesaggio è cambiato perché dove era passato Gesù si era formato anche nella natura un clima di armonia e tranquillità, perché pure gli animali si sono resi conto che stava accadendo qualcosa di eccezionale. E che cos'è questo qualcosa di eccezionale che ci stupisce? Perché hanno riconosciuto il loro creatore. Anche un animale ha bisogno di sapere da dove viene, o comunque che qualcuno ci tiene a lui, no? Hanno riconosciuto il loro creatore. Infatti poi dice, probabilmente anche le cose inanimate si sono messe a festeggiare. Se fosse stato possibile, anche i sassi si sarebbero messi a saltellare. E poi scrive, infatti la stella cometa, pur essendo inanimata, ha portato i magi da Gesù. Infatti, la cometa, una stella che potrebbe dire niente, bella ma potrebbe non aver significato, ha portato i magi da Gesù, l'amor che muove il sole e le altre stelle. E Marco non aveva letto Dante, ma entrambi appunto respiravano, avevano riconosciuto lo stesso creatore. E poi l'altra domanda, quale difficoltà hanno incontrato i magi? La principale difficoltà che i magi hanno incontrato durante il loro viaggio era il freddo, era inverno. Inoltre i territori che hanno attraversato erano pericolosi e sconosciuti. Pericolosi e sconosciuti. E mi viene da dire quante volte la vita di ciascuno è così, che deve attraversare territori pericolosi e sconosciuti. Sconosciuti di fatto sempre, perché nessuno di noi sa cosa c'è tra poco. Eppure loro sono andati avanti. E poi dice, per me le grandi difficoltà sono state fatte, pensate da Dio, non per crudeltà o invidia. Il libro della Sapienza dice che la morte non è entrata nel mondo, che Dio non vuole la morte, e che la morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo, ma non di Dio. Le grandi difficoltà sono state fatte per vedere se amavano veramente Gesù, se erano disposti a rischiare di morire per conoscere Gesù. Ecco, a me questa conclusione mi ha sempre interrogato, perché in fondo i re magi avevano una bella scorta. Certo, hanno rischiato con Erode, però questo pensiero di amare veramente Gesù sopra tutte le cose, sopra ogni cosa, fino a dargli la vita, questo era evidentemente già chiaro in Marco. Poi Prisselco, è l'albero più antico del mondo, Matusalem, 4500 anni. Eravamo negli Stati Uniti, Marco scoprì che c'era questo albero lì vicino. Lì vicino in verità voleva dire, credo, a 400 chilometri, ecco. Però voleva assolutamente vederlo. Matusalem è l'albero dietro, però comunque è vivente, non è solo secco, come sembra. E voleva vedere, e continuava a dire, ci pensate, c'era già al tempo degli Egizi e tutte le altre cose che stava studiando. Quest'idea di vita che non può finire. Infatti Antonio, quando eravamo nel 2011 all'ospedale, cantava sempre, povera voce. Io non ce la facevo, ma ascoltavo. Questa vita che non può finire. E nel tema di terza media, Marco scrisse, insopprimibile è il desiderio dell'uomo. E dice che lui sentiva l'insopprimibile bisogno di dare il significato anche ad una sola giornata, anche ad una sola giornata. Qui un pezzo della credo che sia in prima superiore. Era Il cammino al vero, un'esperienza, un testo che ci avevano dato da leggere, lui leggeva, ma più che leggeva, tutto commentato, che la fede si tratta appunto, non è un discorso, ma qualcosa che accade, proprio come un bel giorno, come una cosa che si vede. E Marco sta giocando, sta facendo le cose normali della vita, lì sta facendo la pizza. Questo era un suo appunto. Io sto conoscendo Cristo in ciò che accade e lo conosco sempre più. Questa è stata la fonte della sua gioia. E proprio conoscere Lui, che certo si manifesta in tutte le cose, attraverso la comunità cristiana, attraverso gli amici, il pezzo che prima Antonio poi non ha letto di Cara Beltà. Ma l'amore della vita è proprio Gesù. Vi leggo questo e poi finisco. Questo ve lo leggo perché me l'aveva dato, consegnato. Oggi ho ascoltato la canzone Io non sono degno di Claudio Chieffo e mi sono commosso. Mi sono commosso perché Claudio Chieffo ha comunicato in una canzone cos'è la vita. Io non faccio altro che distrarmi, non fare i miei doveri, sputare sulla vita non gustandola, bestemmiare la vita facendomi complessi, perdendo tempo. Non lo dico con piacere, ma con forte dolore. Non valgo nulla. Ma, e questa è la svolta della vita, il motivo per cui la mia vita ha senso è perché ci sei tu, l'ho capito. E lui c'è anche se noi non lo vediamo, questa è la grande gioia anche. Noi non ti meritiamo, non meritiamo una goccia di sangue di te, e invece tu ci sei e mi ridesti ogni attimo, senza che io me ne accorga. Tu mi dai la bellezza, le persone, le risposte. Tu mi abbracci. E io ti dico grazie, un grazie inconsapevole, inconsapevole del tuo infinito amore, del valore che mi dai e dei modi in cui ti manifesti. Si è raggiunto col pennarello blu, col pastello blu, qui non c'è. La bellezza della vita è che a noi, al nostro nulla, tu ti contrapponi e ci costituisci. Io sono tu che mi fai. Per questo la vita ha senso. Solo per tendere al tuo amore, che non finirà mai. La commozione e consapevolezza del nostro nulla. E in contemporanea della tua risposta. Perché senza risposta sarebbe solo dolore. Tu ci abbracci. E un'ultima cosa dice, 27 marzo 2011, questo mi è stato molto di consolazione. Gesù è qui per i bisognosi, non per quelli che ritengono di essere già a posto. Chi crede infatti che la salvezza venga in conseguenza al vivere corretto, al fare le cose giuste, giuste nel senso a una pratica di cose, cade. Chi prega, di fatto e nei fatti riceve. E poi aggiunge, ti prego, elimina i miei schemi dalla mente. Ecco, io chiedo questo per me, anche che seguendo Marco, di pregare come pregava lui e di eliminare i miei schemi dalla mente, perché c'è molto di più nella realtà. Lui diceva di scoprire le nuove pieghe della realtà. E mi piace questo, questa scoperta continua.
0: Padre Mauro, cosa ti ha suscitato sentire questa coppia ferita ma viva e presente e così aperta a quello che accade?
2: Ma mi conferma in un'impressione che quando leggo Marco vi sento che l'immagine che gli corrisponde di più è quella della fiamma. cioè non solo perché ero un ragazzo focoso, diciamo, ma proprio come ardore e luce di una vita, di un volto, di un cuore, no? Come ieri era la festa di San Bernardo e nella preghiera che gli è su di lui si dice che lui ha brillato ed ha bruciato nella Chiesa, no? È alzato a brillare ed ardere, un po' le due caratteristiche. E questo mi fa pensare, cioè ci ho proprio pensato solo ora, leggendo Marco e ascoltando voi, l'immagine della Pentecoste, che quando lo Spirito Santo scende sulla Chiesa, su le 120 persone riunite nel Cenacolo, si manifesta con una fiammella sulla testa di ognuno. E se si è manifestato così ha un senso, vuol dire anzitutto come la Pentecoste continua, non è finita, non è un fatto puntuale, ma è ciò che anima la Chiesa costantemente fino alla fine dei tempi. Ecco, dovremmo, se avessimo uno sguardo di fede, vedremmo che per esempio qui ci sono migliaia di fiammelle sulla testa di ogni persona. E su ogni testa c'è una fiammella diversa. E la caratteristica, perché sulla testa? Penso per due ragioni. La prima è che nessuno vede la sua fiamma. Cioè se io devo guardare una fiamma sulla mia testa, non posso. Però vedo quello che la mia fiamma produce davanti a me, no? Se arde, se riscalda, lo vedo nell'impatto con l'altro e poi vedo la fiamma che è sulla testa degli altri, se avessi fede, se li guardo. Ecco, io penso che i santi nella Chiesa, le persone che sono particolarmente significative, anche, ma tutte le persone sono significative, il dono che ognuno ha è proprio questa, un'evidenza di questo dono dello Spirito che è diverso per ognuno. I santi però ce lo mostrano e ci rendono coscienti che, che anche su di noi c'è una fiamma, che anche su di noi c'è un carisma, c'è un dono, c'è un desiderio, no? E penso, io penso la grande fiamma sulla testa di Marco, soprattutto questo desiderio, questa passione per la vita che arde e che diventa passione per Cristo presente, no? Proprio, ecco, vedere questo in lui ci rende coscienti che della fiamma che sta su di me, che è anche in me, nel mio cuore, nel mio desiderio, no? La mia passione per Cristo, mi interroga su questo. E quello che stupisce questa, la maturità di Marco, è che lui, se lo possiamo considerare un maestro, non è un maestro che magari ci insegna cose nuove, ma soprattutto un maestro che sottolinea, no? Penso che la sua pedagogia è il sottolineare, anche questo suo insistere, no? Continuamente, se una cosa lui la ritiene vera, insiste continuamente, all'infinito, con sue sorelle, con i suoi amici, con voi, con, no? Questo sottolineare continuamente, no? Come nei suoi libri, le cose. Ecco, e una cosa che sottolinea molto è l'idea che in fondo questa fiamma, questo dono che ognuno di noi riceve dallo Spirito è alimentato dal sacrificio. Marco aveva proprio delle frasi: solo col sacrificio si può stare nelle cose. C'è una frase dall'altro mondo, cioè, no? E soprattutto pensavo a questo messaggio a sua sorella Veronica sul salvadanaio che le ha regalato al compleanno, quando le scrive: ognuno, anche tu, hai il tuo grande destino. Ecco la fiamma, la tua fiamma sulla testa. Qualcosa di veramente più grande di quello che ti aspetti. Tu non lo vedi, ma in te questa fiamma è un destino della tua vita che è eterno, no? Che questa, perché è la fiamma dell'amore di Dio nel quale bruceremo per l'eternità senza mai consumarci. Veronica, ogni giorno dovrai accettarlo e dovrai offrirgli qualcosa. Solo così lo scoprirai sempre di più. Ecco, questa capacità, questa maturità incredibile in Marco, nel capire che quello che fa ardere la vita, quello che riempie la vita di senso, di bellezza, è offrire quello che sto vivendo all'amore di Cristo, al desiderio della pienezza che trovo solo in Cristo, offrirlo a quella presenza che riconosco e che dà senso alla mia vita, che viene a rispondere all'infinito desiderio del mio cuore. Ecco, questa idea del sacrificio che non è, come dicevo prima, delle passioni, qualcosa di, come dire, alato della vita, una pietà sovrapposta alla vita. Per Marco il sacrificio è l'offerta di quello che stai vivendo, no? Infatti cita questa frase di Domenico Savio: se sapessi che devo morire fra poco, continuerei a giocare a pallone. E Marco ha fatto così, cioè aveva una coscienza della brevità del tempo che è incredibile, no? Un ragazzo di 17 anni, eppure proprio per quello non voleva perdere un istante della vita di ogni giorno, e non perderlo voleva dire offrirlo al significato eterno, al destino per cui la nostra vita è fatta per l'eternità. E in questo cioè non possiamo che essere commossi, stupiti e essere grati a voi anche, perché un figlio non nasce da sé. Grati alla Chiesa, grati alla comunità che l'ha formato, perché questa fiamma di Marco ci accende, riaccende le braci della nostra fiamma, e questo è il dono, come dire, il dono più grande che una persona può fare agli altri. Ed è, se Marco un giorno sarà riconosciuto dalla Chiesa santo, beato, sarà proprio per questo, perché si riconoscerà che questo non vale solo per noi, per voi, vale per tutti.
0: Grazie a Paola, Antonio e a Padre Mauro Giuseppe.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza

per mille volte raccontarci i pensieri, in questa notte come in tante di ieri, quando ridendo mi dirai come sempre, ma non lo vedi che c'è.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti

cosa sei venuta a fare? Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto costa dire una bugia? E parlavamo dei tuoi esami all'università. Tu che eri come colore e forme per Cézanne.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era

0: nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Semprevergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
1: Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera. Non respingere la mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi.
2: Mi agito nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
1: Contro di me riversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte.
2: Timore e spavento mi invadono, e lo sgomento mi opprime. Dico, chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
1: Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto, riposerei in un luogo di riparo, dalla furia del vento e dell'uragano.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Non disprezzare la mia supplica, o Dio, nel clamore degli empi.
5: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
2: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e contese.
1: Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze sopruso e inganno.
2: Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
1: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente, ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dall'assalto del nemico Dio ci ha liberato.
5: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
2: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera, al mattino, a mezzogiorno, mi lamento e sospiro, ed egli ascolta la mia voce.
1: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre.
2: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
1: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate.
2: Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
1: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti, essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Getta nel Signore il tuo affanno, egli ti salverà.
0: Ascolta, Figlio, la voce della sapienza.
4: porgi l'orecchio ai miei insegnamenti.
6: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era amorreo e tua madre ittita. Come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna il giorno della tua nascita. Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti e ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di seta. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di seta e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Diventasti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo posto in te, parola del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori ad ogni passante. Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Ecco, io adunerò da ogni parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente. Essi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti trafiggeranno con la spada. Incendieranno le tue case e sarà fatta giustizia di te sotto gli occhi di numerose donne. Ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni. Quando avrò saziato il mio sdegno su di te, la mia gelosia si allontanerà da te. Mi calmerò e non mi adirerò più. Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai provocato all'ira con tutte queste cose, ecco, anch'io farò ricadere sul tuo capo le tue azioni, parola del Signore Dio. Non accumulerai altre scelleratezze oltre tutti gli altri tuoi abomini. Poiché, dice il Signore Dio, io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, che hai disprezzato il giuramento e violato l'alleanza. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole e io le darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io ratificherò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni, e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto, parola del Signore Dio.

0: Come una donna abbandonata ti ho richiamata. In un impeto di collera ti avevo nascosto il mio volto.
1: Per il mio affetto perenne, ho pietà di te, dice il tuo Redentore.
0: Mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna.
1: Per il mio affetto perenne, ho pietà di te, dice il tuo Redentore.
2: Dal discorso sui pastori di Sant'Agostino, Vescovo. Avete già sentito che cosa abbiano principalmente a cuore i pastori cattivi? Considerate ora che cosa trascurino. Non avete reso la forza alle pecore deboli. Non avete curato le infermi, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite. E quelle che erano sane le avete fatte perire, le avete ammazzate, trucidate. La pecora è soggetta a malattie, ha il cuore debole, cosicché facilmente potrà soccombere alla tentazione se questa la trova indifesa, impreparata. Il pastore negligente, quando scorge uno del suo gregge, non gli dice: «Figlio, se ti presenti per servire il Signore, sta saldo nella giustizia e nel timore e preparati alla tentazione». Chi parla così conforta chi è debole e lo rende saldo, perché egli, avendo abbracciato la fede, non speri nella prosperità di questo mondo. Se infatti gli verrà insegnato a sperare nella felicità del mondo, sarà rovinato dalla felicità stessa. Al sopraggiungere delle avversità, rimarrà sconvolto o addirittura perirà. E perciò il pastore che così costruisce il fedele lo costruisce sulla sabbia e non sulla roccia che è Cristo. I cristiani, infatti, devono imitare le sofferenze di Cristo e non andare in cerca dei piaceri. Il debole, invece, viene rinfrancato quando gli si predica: aspettati pure le tentazioni di questo mondo, ma il Signore ti libererà da tutte se il tuo cuore non si allontanerà da Lui. Egli, infatti, proprio per confortare il tuo cuore, venne a patire, venne a morire, venne ad essere coperto di sputi, venne ad essere coronato di spine, venne a subire gli insulti e infine venne a farsi inchiodare in croce. Tutto questo egli l'ha sofferto per te e tu nulla. L'ha sofferto non per il suo vantaggio, ma per il tuo. Ma che razza di pastori sono invece quelli che, temendo di offendere gli uditori, non solo non li preparano alle tentazioni future, ma anzi promettono loro la felicità di questo mondo, felicità che Dio non provvise neppure al mondo stesso. Egli predice che verranno sino alla fine sopra questo mondo dolori su dolori, e tu vorresti che il cristiano ne sia esente? Proprio perché è cristiano soffrirà qualcosa di più in questo mondo. Lo afferma l'Apostolo. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ora tu, pastore, che cerchi i tuoi interessi e non quelli di Cristo, permetti, bontà tua, a Cristo di dire: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma tu, per tuo conto, ritieni di poter dire al fedele: se vivrai piamente in Cristo, avrai abbondanza di ogni cosa. E se non hai figli, ne avrai e li nutrirai tutti, e nessuno di essi ti morrà. È in questo modo che tu edifichi? Bada a ciò che fai, dove poni il fondamento. Tu poni sulla sabbia colui che stai cercando di edificare. Verrà la pioggia, strariperà il fiume, soffierà il vento, si abbatteranno su questa casa, ed essa cadrà e sarà grande la sua rovina. Toglilo dalla sabbia, mettilo sulla roccia, abbia il suo fondamento in Cristo, colui che vuoi far diventare cristiano. Fa che volga lo sguardo alle sofferenze immeritate del Cristo, che guardi a colui che, senza peccato, paga i debiti non suoi. Fa che creda alla Scrittura, la quale dice: «Egli sferza chiunque riconosce come figlio». E allora, o si prepari ad essere sferzato, o rinunzi ad essere accettato.

0: Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo e così lo predichiamo.
1: Non cerchiamo di piacere agli uomini, ma a Dio.
0: Il nostro appello non proviene da volontà d'inganno, né da torbidi motivi.
1: Non cerchiamo di piacere agli uomini, ma a Dio.
2: Preghiamo. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: se non fosse per te.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
0: Rallegrati, Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.

0: Gerusalemme, in te si raduneranno i popoli e benediranno il Signore.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore, egli manda a te la sua parola.

0: città di Dio, loda il tuo Signore. Egli manda a te la sua parola.
1: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita, che vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Dal cielo manderà la sua salvezza.
1: Da Lui ogni mio bene.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Invocherò l'Altissimo, da Lui ogni mio bene.
0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto come sole che sorge.

0: Nella sua misericordia, il nostro Dio ci ha visitati dall'alto, come sole che sorge.
1: Invochiamo la provvidenza del Padre, che veglia su coloro che ha creati e redenti per mezzo del suo Figlio, e diciamo:
0: conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Dio di misericordia, guidaci sulla via della santità, perché cerchiamo sempre ciò che è vero, buono e giusto.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Non abbandonarci, o Dio, per il tuo grande amore. Non dimenticare la tua alleanza.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Accogli l'offerta del nostro cuore contrito e umiliato. Fa che non siano confusi quelli che si affidano a te.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
2: Tu, che ci hai resi partecipi della missione profetica del Cristo, fa che annunziamo con le parole e le opere le meraviglie del tuo amore.
0: Conferma ciò che hai operato in noi, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi al tuo popolo, o Dio, l'abbondanza dei tuoi doni, perché sia sempre fedele agli impegni del suo battesimo e viva nella prosperità e nella pace in attesa della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

strade metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi, in apertura di trasmissione, vi porto a Catania a conoscere l'associazione Solidarietà Adozioni.

Allora andiamo subito a Catania, dall'altra parte del telefono la presidente dell'Associazione Solidarietà Adozioni, la dottoressa Maria Virgilito.

0: Buongiorno, dottoressa Virgillitto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Diciamo subito che l'ASA, l'Associazione Solidarietà Adozioni, è un ente autorizzato per l'adozione internazionale. Dottoressa Virgilitto, con quale scopo?
1: La mission dell'ASA è quella di far sì che si realizzi il superiore interesse del minore, che è quello appunto di crescere in una famiglia.
0: Poi l'ASA ONLUS è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali, sì, ad operare su tutto il territorio nazionale, con sedi, sì, in quasi in tutte le regioni. In che città?
1: Sì, sì. Catania è la sede legale, ma poi abbiamo sedi anche a Taranto, Forlì, Roma, Milano e Bolzano.
0: Ecco, leggevo dalla vostra scheda, dottoressa, che con il suo team di professionisti, psicologi, assistenti sociali, mediatori familiari, l'ASA assicura tutta l'assistenza necessaria affinché le coppie siano accompagnate nel percorso di accoglienza di un bambino.
1: Sì, certo, noi supportiamo le coppie sotto tutti i punti di vista, psicologico soprattutto, ma anche amministrativo, burocratico e anche economico, perché appunto i bambini, l'adozione all'estero purtroppo ha dei costi, ma ci sono gli enti autorizzati che fanno da garante, perché sono i costi della procedura.

0: Ecco, io sono molto curioso, sono detto l'uomo delle curiosità, ma credo che questa domanda che adesso le farò, ecco, se la fanno in molti. Chi può adottare e che cosa fare per adottare?
1: Possono adottare tutte le coppie, perché bisogna essere sposati da 3 anni, poi devono essere cittadini italiani e dichiarare la propria disponibilità presso il Tribunale per i minori competente per territorio.
0: Grazie per questo chiarimento. L'ASA, dottoressa Virgilito, l'ASA è inoltre impegnata sul territorio in una intensa attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso anche l'organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio. Cosa avete in programma prossimamente?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Anzi, innanzitutto noi siamo impegnati anche in progetti di cooperazione all'estero, e quindi la sensibilizzazione, quindi la divulgazione della cultura dell'accoglienza viene espletata anche tramite attraverso appunto dei convegni, dei seminari. Ora abbiamo in programma tutto lo studio anche della riforma del terzo settore, anche perché gli enti autorizzati ne fanno parte, quindi in questo momento abbiamo anche questo da studiare.
0: L'associazione mette anche a disposizione delle famiglie adottive e non un servizio di consulenza e supporto psicologico in materia di risoluzione dei conflitti generazionali e di attività di sostegno all'adolescenza.
1: Sì, certo, certo. Proprio perché accompagniamo poi i genitori in questo bellissimo loro lavoro, perché sappiamo che fare i genitori è molto impegnativo. L'adolescenza è una fase importante che i ragazzi attraversano, e quindi sia i genitori che i ragazzi hanno bisogno spesso di un sostegno

0: Ecco, dottoressa Virgilito, ritornando un po' a parlare dell'adozione, e mi soffermerei adesso sull'attesa, che è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso dell'adozione internazionale, generalmente vissuto come un tempo incerto. L'ASA predispone, la sua associazione predispone per le famiglie in attesa un programma di accompagnamento. In che consiste questo programma?
1: Sì, consiste proprio nel rendere invece assolutamente proficuo questo tempo dell'attesa, perché da cristiani il tempo dell'attesa è importantissimo, quindi va implementato e riempito di contenuti, accompagnando quindi le coppie ad affrontare questo periodo e prepararsi nel migliore dei modi per accogliere il vissuto di questi bambini.
0: Quindi abbiamo parlato dell'attesa, ma una volta avvenuta l'adozione, l'iter adottivo che cosa garantisce? L'ASA che cosa garantisce a questa nuova famiglia?
1: La famiglia, l'ASA, comunque accompagna, sostiene e supporta le famiglie anche dopo, perché si è sempre, comunque si fa parte poi di una famiglia, e poi perché ci possono essere situazioni, famiglie che hanno bisogno delle particolari esigenze, e quindi noi li accompagniamo anche dopo nel loro percorso di crescita e di convivenza.
0: Ecco, suscitava anche la mia curiosità questa carta per i servizi di adozione internazionale, ce ne può parlare?
1: Sì. Beh, la carta dei servizi non è altro che una il modo per dire agli altri e far sapere quali sono le modalità con cui un ente autorizzato

0: Ancora due domande e poi la lascio andare. Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione predilige l'incontro con i bambini direttamente nelle scuole. Entrare nelle scuole significa incontrarsi col mondo di quei piccoli che rappresentano proprio il futuro di ciascuno.
1: Certo, sì, la scuola dopo la famiglia diventa l'ambiente dove i bambini crescono, e quindi è necessario anche in quell'ambito avere la possibilità di fare in modo che gli operatori siano in grado di sostenere i bambini e le loro famiglie.
0: Ecco, poi lei accennava poco fa ai tanti progetti portati avanti. C'è quello che riguarda un po' un sostegno a distanza, un gesto che può dare speranze e opportunità ai bambini privi di assistenza adeguati quando la situazione familiare o sanitaria non consente di crescere serenamente.
1: Certo, assolutamente sì, anzi, l'obbligo da parte degli enti autorizzati, appunto il famoso principio di sussidiarietà che la Convenzione dell'AIA ha sancito, per cui ai tanti bambini che non possono essere appunto adottati, ma che hanno anche loro diritto alle cose anche spesso per noi banali, non so, l'istruzione, ma anche il poter mangiare ogni giorno. E quindi cerchiamo con i nostri progetti di poter realizzare tutto questo.
0: Allora, dottoressa Maria Virgilitto, presidente dell'ASA di Catania, io la ringrazio per questa sua bellissima testimonianza, la ringrazio anche per l'impegno e l'amore che mette in questa sua attività.

vorrei liberarti domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai

0: Ora degli anni.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Venerdì 18 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi i titoli di oggi. Controffensiva delle forze governative nello Yemen per fermare l'avanzata dei ribelli Houthi. 63 vittime negli scontri delle ultime 24 ore. Papa Leone nel pomeriggio a San Giovanni in Laterano per l'apertura del nuovo anno pastorale. Oggi a Beverly Hills la proiezione di Green Lava, il documentario realizzato con la collaborazione del Vaticano. Sono le 8:41 secondi, ben trovati da Eugenio Bonanata. Proseguono i combattimenti tra le forze governative e i ribelli Houthi nello Yemen. Solo nelle ultime 24 ore si contano 63 morti. La coalizione a guida saudita ha infatti lanciato una controffensiva per fermare l'avanzata delle milizie sciite che nel corso delle ultime settimane sono avanzate sulla costa del Mar Rosso minacciando i traffici marittimi nello stretto di Bab el-Mandeb. Marco Guerra.
3: Almeno 23 soldati governativi sono rimasti uccisi in attacchi missilistici e con droni condotti dagli Houthi. Sul fronte dei ribelli sciiti filo-iraniani si segnala la morte di 40 combattenti a seguito di raid sauditi e scontri a terra. Non si placa il conflitto nello Yemen. Dopo una settimana da quando i ribelli Houthi sostenuti da Teheran hanno avanzato rapidamente lungo la costa del Mar Rosso estendendo il loro raggio d'azione fino allo stretto di Bab el-Mandeb minacciando le esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita. La più significativa conquista territoriale degli Houthi negli ultimi anni ha riacceso la guerra civile yemenita e fatto salire i prezzi globali del petrolio. L'offensiva lampo dei ribelli ha inoltre provocato 125.000 sfollati, di cui 56.000 bambini. Gli Stati Uniti per ora hanno evitato un coinvolgimento diretto nel conflitto, malgrado le richieste di sostegno avanzate dai sauditi. Sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente, i Pasdaran annunciano di aver colpito una petroliera battente bandiera del Togo nello stretto di Hormuz. Trump vedrà i paesi del Golfo martedì all'ONU per decidere sull'Iran.
2: La banca del Giappone aumenta i tassi di un quarto di punto all'1,25%. Portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile del 95. La misura per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello Yemen. Passiamo all'agenda del Papa. C'è grande attesa per l'arrivo del Santo Padre oggi pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove presiderà l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale.

0: pastorale. Rafforziamo il legame tra il vescovo e la sua diocesi, afferma il cardinale vicario Baldo Reina al microfono di Orazio Coclite. Sentiamo.
1: Rafforziamo questo legame tra il vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie, sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. È stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento di dire è stato un lavoro sinodale.
2: Eminenza, il territorio della diocesi di Roma è molto ricco, ma è anche molto complesso. Secondo lei su cosa occorre impegnarsi maggiormente?
1: Ma proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. Ma secondo me ci sono dei margini per poter superare queste disuguaglianze e queste disparità.
0: La pace sociale e la promozione della cultura del confronto e del rispetto delle differenze passa per la scelta di parole che bandiscano l'incitamento all'odio. È quanto sottolineato ieri dal nuovo osservatore permanente presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, intervenuto a New York alla conferenza sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale. I particolari da Paola Simonetti.
3: Il valore e il potere delle parole capaci di infiammare o distendere il confronto fra umani. Sulla scia dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, il nuovo osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, Monsignor El Cassis, ha ribadito come discorsi contro individui o comunità sulla base di religione, etnia, nazionalità alimentino le divisioni e minino la libertà. Il contesto è stata a New York la conferenza mondiale sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale e della tolleranza nella lotta contro l'incitamento all'odio. Ogni persona umana, ha aggiunto, possiede una dignità inviolabile che nessuna espressione di disprezzo può sminuire. Monsignor El Cassis ha dunque richiamato ognuno allo sforzo paziente del dialogo, della comprensione reciproca e soprattutto del rifiuto degli stereotipi, ricordando che se la libertà di espressione resta un diritto fondamentale, essa richiede di contro la responsabilità di ciò che le parole possono seminare nelle coscienze.
0: San Francesco d'Assisi non è solo un ricordo e una memoria da celebrare, ma soprattutto presente e pace. Questa è l'immagine emersa dalla conferenza stampa tenuta ieri nella Sala Marconi di Palazzo Pio della Dicastero per la Comunicazione per la presentazione del ricco calendario di celebrazione dell'ottavo centenario della morte del Santo. Tra gli interventi anche quello del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Ma quale strada ci indica oggi San Francesco? Ecco come ha risposto il porporato ai nostri microfoni.
4: Per essere disarmanti bisogna essere disarmati. Noi molte volte pensiamo che siano gli altri che devono cominciare, e soltanto se noi siamo disarmati che possiamo davvero disarmare. E perché San Francesco era se stesso, senza altro, soltanto con i propri sentimenti, che poteva andare a parlare col lupo e vedere nel lupo un fratello. E quindi quello che dobbiamo imparare a far tutti è proprio di disarmarci dai giudizi, dai pregiudizi, dall'ostilità.
0: L'Unione Europea apre le porte al Canada come primo membro associato. Il provvedimento ha scatenato la reazione del presidente statunitense Trump, che lo ha definito un atto ostile. Spiega meglio i contorni di questa iniziativa Elena Sciso, docente di diritto internazionale alla Luis Guido Carli, al microfono di Paola Simonetti.
5: A trattati vigenti lo status di membro associato non è formalmente previsto. Il Canada non potrebbe mai diventare membro dell'Unione Europea, neanche se lo volesse. Quello che i trattati prevedono sono gli accordi di associazione, una cooperazione più stretta. Negli ultimi tempi questi accordi di associazione contengono anche una sezione specifica dedicata alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa.
6: Presidente USA Trump ha già definito questo provvedimento come un atto stato ostile.
5: Il Canada, per quello che riguarda la sicurezza e la difesa, è membro della NATO, è un membro originario della NATO naturalmente. Per quello che riguarda i rapporti commerciali, c'è in vigore un trattato trilaterale tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada. Poi c'è la questione dei dazi. Chiara la mossa del Canada dal punto di vista politico è una dichiarazione di indipendenza dal rapporto strettissimo che c'è stato finora con gli Stati Uniti.
0: L'ospedale Bambino Gesù è al quarto posto tra i migliori ospedali pediatrici del mondo, lo afferma l'edizione 2027 della classifica realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista. La struttura della Santa Sede avanza di 2 posizioni rispetto alla lista dell'anno scorso e viene confermato al primo posto a livello europeo. La pagina della cultura da oggi, 18 settembre, Green Lava viene proiettato a Beverly Hills nell'area di Los Angeles. La programmazione consentirà al documentario, realizzato con la collaborazione del Vaticano, di compiere un passaggio necessario nell'iter di qualificazione agli Oscar. Il servizio di Fabio Colagrande.
7: Nel cuore delle Dolomiti la fragilità diventa forza. È la storia di Giacomo Mattivi, 23 anni, affetto da distrofia muscolare di Duchenne e protagonista di Green Lava. Da oggi, 18 settembre, il documentario, diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu e realizzato con i media vaticani, viene proiettato al Lumiere Music Hall di Beverly Hills, un passaggio necessario per tentare la qualificazione agli Oscar, non ancora una candidatura. Commentando la notizia, Giacomo afferma: se si guarda la malattia da un'altra prospettiva si capiscono molte cose dell'andamento del mondo, della sofferenza e della capacità degli esseri umani di reagire sempre. Per Lia Beltrami la sua vita è un esempio di autenticità e solidarietà, di Vangelo vivo. Paolo Ruffini definisce il film un antidoto ai nostri occhi appannati, perché più ancora degli eventuali premi conta imparare a riconoscere la bellezza che a volte in modo inaspettato ogni vita custodisce.
0: È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Eugenio Bonanata al microfono e Bruno Orti in regia, grazie per averci seguito.
8: Canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
9: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità.
10: Focus. Finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
11: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Il prossimo 18 settembre, a partire dalle ore 18, presso l'Auditorium Saro di Grandi, ovvero la Sala Avis, che si trova in via della Solidarietà a Ragusa, si svolgerà un importante incontro dal titolo Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa. L'incontro è organizzato dalla Consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Ragusa e oggi io ne parlerò con Gianna Chessari, che è la presidente della Consulta delle aggregazioni laicali. Ben trovata.
12: Ben trovati.
11: E altri 2 membri della Consulta delle aggregazioni laicali. Laura Vitale.
13: Un saluto a tutti.
11: E Carmelo Ferraro.
14: Un caro saluto a tutti.
11: Gianna, un incontro per riflettere su un tema profondamente delicato, complesso ed attuale, ma com'è nata l'idea di organizzare questo incontro?
12: Intanto, ecco, stiamo continuando un po' a capire quali sono le necessità del nostro territorio, perché non possiamo rimanere indifferenti a tutto ciò che c'è e che succede. Quindi uno degli argomenti che la consulta aveva proprio scelto era quella del fine vita. E ci siamo resi conto che non è un argomento, appunto, mi ripeto, nel dire a cui non possiamo rimanere indifferenti, ma bisogna innanzitutto informare, perché magari molte volte non siamo informati sull'argomento e quindi, non conoscendolo, non ce ne possiamo interessare. E poi ci piaceva proprio avere un confronto e cercare di capire, anche attraverso quello che ci diranno i nostri relatori, quello di cercare di capire qual è lo scopo e l'obiettivo anche del nostro incontro. e quindi venire in aiuto e anche tendere la mano e stare vicino, abbracciare queste persone che si trovano in questa fase particolare della loro vita, ma non solo, anche stare vicino a chi sta con queste persone. E quindi abbiamo riflettuto su questo argomento ed era giusto per noi approfondirlo e metterlo in riflessione.
11: Il fine vita infatti è un tema che intreccia diversi aspetti etici, giuridici, antropologici. Mi piacerebbe iniziare però la nostra chiacchierata partendo da alcune considerazioni fondamentali. Oggi, quando si discute di fine vita, di scelte di fine vita, su quali fondamenti si regge la nostra società? E soprattutto di cosa dovrebbe tener conto un dibattito serio e consistente sull'argomento, Laura?
6: Il dibattito è acceso da alcuni anni e ci sono tanti ambiti che vengono coinvolti. Un'affermazione che molto spesso leggiamo o sentiamo da parte di chi invoca una legge che consente il fine vita è che una legge non lede il diritto di nessuno perché concede la possibilità di accedere al suicidio assistito per chi ritiene che la sua condizione sia insostenibile, ma lascia libero di non accedere chi ha altre convinzioni. E detto così, sembra un'affermazione convincente, ma abbiamo forti dubbi che lo sia, perché questa affermazione riduce la scelta a un fatto di vita privata individuale. Una volta si diceva che il privato è politico, e questo è il caso. In realtà non è una scelta che coinvolge l'individuo e la sua autodeterminazione, ma accettare l'idea di ricorrere al suicidio assistito significa un grande cambiamento antropologico, culturale, giuridico, perché già l'articolo 32 della Costituzione recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della comunità. In questo caso, allo Stato bisognerebbe assegnare il compito non solo di custode della salute, ma anche avrebbe il dovere di accondiscendere alla richiesta di un cittadino di darsi la morte. Quindi già c'è un cambiamento nel rapporto Stato-cittadino, un cambiamento molto significativo nel ruolo della medicina e nel compito del medico. Nel giuramento di Ippocrate il medico giura di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza. Questo è proprio al secondo punto. Poco più avanti, nel giuramento di Ippocrate, il medico si impegna a non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte. Quindi già l'idea che abbiamo della medicina viene, modificata. Bisognerebbe accettare un cambiamento radicale anche sotto questo aspetto. È un cambiamento antropologico. O l'individuo è l'unico accreditato ad attribuire valore alla propria vita o a togliere valore. Quindi, secondo il relativismo imperante, la vita ha valore solo se l'individuo gliela attribuisce. Ma nella civiltà europea, al contrario, si è costruito il valore assoluto della vita in tutte le condizioni. Quindi è proprio un cambiamento di visione antropologico-culturale radicale. O la vita ha un valore sempre o lo ha in maniera relativa. Se l'affermazione che l'individuo può autodeterminarsi, può sembrare una nuova libertà, il timore invece è che si scivoli in quella che Papa Francesco tante volte ha definito la cultura dello scarto. E dire che non sempre la vita ha valore ci sembra molto pericoloso. Può essere una deriva che poi allarga sempre di più i confini fino ad arrivare a una soggettività totale.
11: Nel dibattito odierno spesso si apre proprio una tensione tra libertà individuale e valore assoluto della vita, che è appunto questa dicotomia la ritroviamo in diverse riflessioni, da quelle giuridiche ma anche a quelle etiche. Questa tensione ci dice molto sull'idea della vita, del fine vita e del diritto e anche della libertà che l'uomo e la donna moderna hanno. Carmelo, secondo te che cosa ci dice questa tensione?
14: E intanto vi è una posizione da parte dei cattolici non omogenea su questo problema riguardante il fine vita, e questo ci porta a riconsiderare, anche a rileggere alla luce degli eventi che sono successi in queste settimane, prima in Veneto e adesso anche con quello che sta profilandosi anche in Sicilia, e perché è stato depositato un disegno di legge all'ARS giorno 6 settembre riguardante il fine vita nella regione siciliana, sempre attuando la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 242 del 2019, la numero 135 del 2024, ci porta a interrogarci come Chiesa e a rileggere molti documenti, tra cui l'Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II del 95. E mi piace ricordare un passaggio di questo documento pontificio in cui il Papa Santo Giovanni Paolo II affermava che condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto suicidio assistito significa farsi collaboratore, qualche volta attore in prima persona, di un'ingiustizia che non può mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta. Queste erano le parole scritte circa 30 anni fa da Giovanni Paolo II e penso che siano ancora molto attuali. Quel documento sul dono della vita, in particolare su questa problematica relativa al fine vita, dovrebbe essere ripreso e come cattolici interrogarsi anche alla luce di altri interventi pontifici che sono avvenuti in questi ultimi decenni, prima con Benedetto XVI e poi con Papa Francesco. Mi piace anche ricordare un santo che è diventato in quest'ultimo periodo molto attuale e si tratta di Sant'Agostino. E anche Agostino in una epistola si permetteva di fare un richiamo molto bello. Scriveva il santo: non è mai lecito uccidere un altro, anche se lui lo volesse. Anzi, se lo chiedesse perché sospeso tra la vita e la morte, supplica di essere aiutato e liberare l'anima che lotta contro i legami del corpo e desidera distaccarsene. Non è lecito, scriveva il santo vescovo, neppure quando il malato non fosse più in grado di vivere. Queste sono le parole che in 2000 anni Giovanni Paolo II, immediatamente qualche decennio fa, è l'inizio della nostra storia di cristiani, ma vedete che vi è sempre questo grande principio del non è lecito. È una domanda che dobbiamo porci anche noi, è una domanda che deve interrogarci e deve portare quindi a vedere questo problema e a discuterne. Non possiamo dire e facciamo una legge che sia il male minore, sembrerebbe una scorciatoia. Interroghiamoci invece sul valore della vita quale dono.
11: Vorrei ricollegarmi proprio a questa cosa che ha detto Carmelo. Ogni donna, ogni uomo esiste come dono, riceve la vita come dono, prima ancora che come scelta. E invece nella società che viviamo emerge invece un pensiero diametralmente opposto, ovvero che l'idea secondo cui ogni uomo, ogni donna può scegliere quando una vita può essere interrotta, ad esempio. Oppure, a quanto diceva anche prima Laura, emerge anche la cultura dello scarto. Ma che fine ha fatto la dimensione del dono legata all'esistenza, Gianna, secondo te?
12: Questa è una realtà e questa dimensione secondo me si è un po' persa, ma la cosa più grave è che non si educa più a questa dimensione. Infatti, per esempio, i nostri ragazzi, i nostri giovani, secondo me non vengono educati a ciò. E secondo me, proprio perché non viene vista la vita come dono e non viene proprio inculcata la vita come dono, forse anche molti ragazzi si tolgono la vita anche perché non la sentono proprio come dono. Ovviamente possiamo dire tanto sul dono della vita, ma sicuramente anche comprende il fatto di potersi accettare, di poter vivere sempre in un certo stile e in allegria, anche come cerchiamo ai ragazzi anche di insegnare nei nostri oratori. Però purtroppo è anche questa società cupa, questa società priva di valori che non aiuta a realizzare tanto.
13: Che la vita sia un dono è un'affermazione che i credenti reputano una verità assoluta. Ma io penso che anche i non credenti possano ascoltare con interesse questa visione, perché pensare che la vita sia un valore sempre, addirittura abbia a che fare col divino, è una visione nobilitante della vita. Quindi anche un non credente può ascoltare chi ha una visione nobilitante per creare una concezione della vita sempre più umana, anche da un punto di vista umano. È sempre utile attribuire valore ad ogni persona in ogni condizione.
11: Carmelo prima accennava a quanto è successo in Veneto e anche, diciamo, alle prospettive future riservate alla Sicilia. Ma a me ha colpito quello che ha detto il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che appunto, facendo riferimento alla legge veneta, ha detto che tradisce un certo modello di vicinanza umana, è stato ferito e limitato. Sicuramente il patriarca mette in evidenza un problema molto urgente e presente nella nostra società, ma anche va letta come un invito a cercare un'alleanza sociale che promuova la cultura della vita, a recuperare il legame collettivo di responsabilità per la tutela della vita. Da dove bisognerebbe ripartire?
14: Dobbiamo dire che in questi giorni, dopo l'approvazione della legge regionale in Veneto, sono intervenuti sia il presidente della Pontificia Accademia della Vita, Monsignor Pegoraro, e sia anche il presidente emerito, Monsignor Paglia. I due presuli hanno avuto parole, possiamo dire, di rispetto, e soprattutto per quanto riguarda il discorso della laicità dello Stato. Però non c'è dubbio che si va interrogando se una legge nazionale potrebbe essere il male minore per evitare questo far west che si sta creando nelle regioni. Quando ci ricordiamo di altri casi in cui la Chiesa è intervenuta in altri contesti, pensiamo a quello di Ruini quando ci fu il referendum sulla fecondazione assistita, anche lì ci furono posizioni molto precise della Chiesa. E il problema si pone perché questo discorso della sacralità della vita, la vita come dono, come diceva Laura, è una materia che divide, e divide non solo il mondo cattolico, ma divide anche il mondo laico. E quindi vorrei concludere questo discorso pensando a un nostro martire, a un nostro magistrato, a un uomo della legge, Rosario Livatino. Ho trovato uno scritto dell'86 che, secondo me, pare che fosse stato un profeta anche su questo, riguardante questo discorso sul fine vita. HNKT, in una conferenza che il magistrato tenne, diceva, riguardante le vicende giudiziarie legate all'eutanasia, che la questione investiva il diritto più importante per la fede e per il mondo giuridico, il diritto alla vita, che era un fondamento di tutti gli altri diritti. E ricordava il giudice Livatino la chiarezza della morale cristiana, che proprio si informa al principio dell'intangibilità, della sacralità e dell'inviolabilità della vita quale unico dono di Dio, e che solo Dio ne può disporre la fine come ne dispone anche l'inizio. Queste sono parole che il giudice Livatino disse nel 1986, ma credo che siano di attualità, e con questo pensiero del nostro magistrato beato, martire, voglio concludere questo intervento.
11: Prima di salutarci, vi chiedo come sarà articolato l'incontro, quali spunti di riflessione e contributi offriranno i relatori. Laura.
13: Noi abbiamo pensato innanzitutto di dare la possibilità di avere un'informazione sul disegno di legge che presenta in Parlamento, perché al di là delle idee che in astratto, in generale, ognuno può avere, dobbiamo scendere nella concretezza. Che cosa si profila nella legislazione in Italia? Quindi abbiamo invitato un docente di diritto costituzionale di Catania, il professore Giuseppe Chiara, che appunto illustrerà le linee del disegno di legge giacente in Parlamento, e anche chiarirà alcuni aspetti della sentenza della Corte Costituzionale, che spesso viene invocata come fonte di un diritto al suicidio assistito. Ma non è così, perché la sentenza si limitava a dire, quella del 19, che può considerarsi non punibile chi agevola il suicidio di un paziente se ricorrono ben 4 condizioni: la malattia irreversibile, la sofferenza intollerabile, il dipendere da sussidi alla vita, la piena lucidità e consapevolezza del paziente. Ma aggiungeva che è necessaria una legge, perché questa non punibilità potrebbe aprire verso derive non controllabili, e quindi una legge a tutela dei più fragili per evitare questi abusi. Questo diceva la Corte Costituzionale. Poi ci sarà la dottoressa Antonella Vian, che parlerà di una sua esperienza, una testimonianza sulla conoscenza che lei ha avuto del caso di Eliana Englaro, un caso che tutti ricordiamo dalle cronache giornalistiche, che forse potremmo dire che ha aperto questo dibattito. Poi le conclusioni sono affidate al sacerdote Vincenzo Guastella, che alla luce delle sacre scritture e della riflessione teologica esporrà quella che è la concezione cristiana del prendersi cura, del farsi vicino, della solidarietà, della possibilità che anche la persona che vive una grande sofferenza possa essere accudita, curata, sostenuta attraverso anche le cure palliative, ma la vicinanza fraterna che è il valore fondamentale della religione cattolica, della fede cattolica.
11: E io ringrazio Gianna Chessari per essere stata con noi.
12: Grazie a voi.
11: Laura Vitale.
13: Grazie a tutti.
11: E Carmelo Ferraro.
14: Grazie a voi.
11: Ricordiamo l'appuntamento per il 18 settembre a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Saro di Grandi, ovvero la Sala Avis, in via della Solidarietà a Ragusa. L'incontro organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa e il titolo è Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretese. Vi ringraziamo per averci seguito, un caro saluto e un abbraccio da Denise Arcieri.
10: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
15: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Questo è Lorenzo Giovanotti, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, che canta come musica. Sono le 9.05, saluto ancora chi sta scrivendo al 335 12 43 722. Cari Francesco e Silvia, oggi nella giornata internazionale della parità di retribuzione mi torna in mente una frase del caro Papa Francesco, che sottolineava questa circostanza. In questa circostanza diceva: portare il pane a casa è dignità, sia per le mamme che per i papà. Ascolti chi deve ascoltare. Questo è il messaggio che ci arriva da Marco. Un saluto ci arriva anche da Valerio. Buongiorno, esplora, sogna, scopri, che Dio ti benedica. E poi c'è Roberto dalla Baviera che risponde a Francesco: caro Francesco, io vivo in un paesino sulle Alpi a 2 ore da Monaco e che mi guardo bene da frequentare. Qui la vita è per gli uomini niente metro, niente traffico, niente semafori, eppure essendo in Germania la città più grande a me vicina è Salisburgo. Quindi non potrà Roberto, per sua fortuna, insomma, parlando di quanto ci scrive, partecipare all'Oktoberfest. Ancora un saluto lo rivolgiamo e ringraziamo di averci scritto a Carlotta, a Daniela, a Mario. Il numero è sempre lo stesso: 335 12 43 722. Adesso diamo spazio alla rassegna dei siti internazionali. E cominciamo questa navigazione attraverso i principali siti internazionali intercontinentali, di fatto, perché giriamo attraverso il web tutti i continenti. Partiamo dall'America e lo facciamo attraverso la CNN. La CNN sceglie come titolo d'apertura al centro pagina questo: dove non troverete il presidente Trump negli spot del Partito Repubblicano. Secondo una nuova analisi, i repubblicani hanno trasmesso solo 12 spot televisivi su Trump finora questo mese. Sappiamo, insomma, no, che tra poco ci saranno le elezioni di midterm. Siamo in attesa di capire quello che i cittadini americani ne pensano, insomma, di questo di questa presidenza. Vedremo ancora sulla CNN scorrendo. Andiamo a parlare anche qui dell'intelligenza artificiale, perché c'è un articolo che dice: l'intelligenza artificiale sta causando livelli di stress nettamente diversi in Stati Uniti e Cina. Perché la Cina è meno preoccupata degli Stati Uniti di una distopia basata sull'intelligenza artificiale? È questa la domanda che si pone questo lungo articolo. A differenza degli Stati Uniti, in Cina nessuno sembra preoccuparsi apertamente della prospettiva che l'umanità venga presto distrutta dall'intelligenza artificiale. Lì i cittadini accedono ai servizi della pubblica amministrazione locale tramite dipendenti digitali basati sull'intelligenza artificiale. Gli studenti ricevono un feedback immediato sui compiti scritti caricando una foto. Gli ospiti degli hotel ritirano i pacchi consegnati alla porta da robot. L'ampia diffusione dell'intelligenza artificiale nella Cina odierna sottolinea l'interesse del paese per questa nuova tecnologia. E un sondaggio ha rilevato che l'80% degli intervistati cinesi utilizza l'AI almeno settimanalmente, una percentuale quindi di gran lunga superiore a quella degli Stati Uniti, che si attesta al 54%. Andiamo poi ancora in America Latina, in particolare in Brasile, e lo facciamo con Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, vi dico il titolo d'apertura: in seguito alle critiche di Trump, Carney propone un nuovo ordine mondiale al Parlamento europeo. In un discorso dedicato all'adesione del Canada all'Unione Europea, il primo ministro invia messaggi al suo vicino senza nominarlo esplicitamente. Quindi si torna qui in qualche modo a quella che è stata fondamentalmente ieri la notizia del giorno, e la risposta di Trump, che minaccia di aumentare i dazi doganali contro l'UE se il Canada in qualche modo entrerà a far parte del blocco. Andiamo ancora a vedere Che cosa invece ci dice il continente asiatico e quali sono i principali temi che troviamo se andiamo su Asia News? Andiamo a vedere, ci sono una serie di articoli che vengono messi in alto e che riguardano in particolare proprio il continente. La sfida dell'ONU in Asia: rinfrescare senza aumentare i condizionatori. A Singapore, riuniti oltre 60 paesi per la Global Calling Pledge Assembly, obiettivo rispondere al caldo estremo che in Asia Medio Orientale costa già milioni di giornate di lavoro e colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili, ma insieme anche frenare la crescita dei consumi di energia. E qui torna appunto il tema del surriscaldamento globale che si fa sempre più pressante, soprattutto in alcuni paesi nel mondo, e le Nazioni Unite stanno mettendo a punto una strategia di risposta a queste ondate di calore, prendendo spunto da pratiche di sistemi di raffreddamento già adottati in Asia, dove il problema è già presente da anni e colpisce soprattutto le persone più povere e più vulnerabili. 60 paesi si sono riuniti per discutere di questo e stanno stabilendo di tagliare del 68% entro il 2050 le emissioni legate all'utilizzo dei condizionatori. Da qui spostiamoci invece su un altro sito, ci spostiamo su Nigrizia. Andiamo a vedere di che cosa ci parla invece il sito di Nigrizia. Uno dei titoli scelti di apertura riguarda l'aspetto economico. Rimesse in Africa oltre 124 miliardi di dollari nel 2025. Un rapporto fotografa i flussi finanziari inviati dalle diaspore nel continente. Nella graduatoria l'Egitto sorpassa la Nigeria, seguono Marocco, Etiopia e Kenya. Restano i nodi dei costi di transazione e del divario digitale nelle zone rurali. Di fatto superano gli aiuti allo sviluppo e agli investimenti esteri, crescita record dell'86% in 10 anni. Andiamo ancora a vedere un altro sito internazionale, lo facciamo questa volta andando invece se lo volete fare insieme a noi basta digitare australia.com se si apre, io speravo si aprisse, sì, si è aperto, ecco, potete leggere insieme a noi i titoli di prima pagina, e ci sono diverse sezioni in questo sito che riportano le notizie non solo del continente australiano ma un po' da tutte le parti del mondo. Andiamo a vedere questo che è titolato come esclusivo per TheAustralian.com: lettera aperta contesta le affermazioni dell'ONU su Gaza. Più di 5.000 personalità di tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta in cui respingono le conclusioni delle Nazioni Unite sul genocidio a Gaza. Questo viene riportato dall'Australian.com. Ci sono poi un'altra serie di approfondimenti che riguardano ancora il conflitto in Medio Oriente, in particolare la crisi economica. I tentativi dell'Iran di aggirare il blocco di Hormuz si stanno scontrando contro un muro, mentre l'Arabia Saudita e altri paesi trovano soluzioni alternative. Le strozzature stanno minacciando l'economia iraniana. Questo è di Australian. Francesco, ti do la parola?
1: Sì. Ci scrive al nostro numero consueto un'ascoltatrice e ci fa un riferimento, apre una riflessione sull'intelligenza artificiale. 335-12-437-22. Utilizzare l'IA, l'intelligenza artificiale, può creare dipendenza? Questa è la domanda che ci fa. A me sembra una nuova droga, specie per i giovani. Spero di no, ci siamo accorti troppo tardi di mettere dei paletti per gli adolescenti verso le tecnologie che avanzano. E non so, Silvia, se avevi già approfondito il titolo di apertura dello Spiegel che ci porta proprio su questo tema, e allora andiamo a scoprire la testata tedesca che ci parla del pericolo proveniente dalla super IA, in questo caso la super intelligenza artificiale. Di cosa parliamo? Non certo quella che ognuno di noi sostanzialmente ha oggi sui cellulari, quella a cui fare delle domande e magari avere delle risposte immediate, anche se sarebbe sempre meglio attingere alla memoria se si tratta di concetti appresi magari alla scuola, fare uno sforzo, ma ormai la tendenza sembra questa. In questo caso lo Spiegel ci porta ad addentrarci in quella che è la super intelligenza artificiale. In sostanza, questo è il virgolettato che cita lo Spiegel, dobbiamo bloccare lo sviluppo fuori controllo dell'intelligenza artificiale. Chi lo dice? Daniel Kocataslo, ex dipendente di OpenAI, che chiede l'immediata interruzione dello sviluppo di questa tecnologia, mettendo in guardia appunto dai rischi di giungere, di ritrovarsi di fronte a una super intelligenza artificiale incontrollabile ed il pericolo di una terza guerra mondiale. E poi innanzitutto un altro articolo dello Spiegel scrive: l'umanità perde il controllo dell'intelligenza artificiale, e poi si profila il piano D. Questo autunno potrebbe essere decisivo per stabilire se riusciremo a controllare in modo permanente le supermacchine dotate di intelligenza artificiale. E questo è il tema della superintelligenza, le supermacchine, i supercomputer, quelli che le stesse aziende fondatrici di questa tecnologia stanno continuando ad alimentare. Persino gli amministratori delegati, scrive lo Spiegel, chiedono maggiori regolamentazioni, ma Donald Trump, il presidente americano, e Xi Jinping, l'omologo cinese, perseguono i propri obiettivi. Dobbiamo effettivamente ricordare che Stati Uniti e Cina sono i due paesi del mondo che più stanno investendo su questa tecnologia.
0: E allora alle 9:17 abbiamo fatto di fatto, abbiamo fatto il giro di tutti i continenti, ci prendiamo una pausa musicale e poi, come precedentemente annunciato, accogliamo i colleghi della redazione di lingua francese di Radio Vaticana Vatican News.

0: 9 e 19, ringraziamo per essere arrivato qui in studio il collega della redazione del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News, Olivier Bonnel. Grazie Olivier, buongiorno, ben trovato.
1: Grazie.
0: E ovviamente lo abbiamo già detto in apertura di trasmissione ai nostri ascoltatori, non possiamo esimerci dal chiederti, dal parlare con te di questo prossimo viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, un viaggio veramente denso, no? Di non solo di appuntamenti, ma anche possiamo immaginare i temi che verranno toccati, perché uno, per esempio, dei primi appuntamenti è la visita alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.
1: Sì, cresce la gioia, cresce ovviamente la tensione, ma tra virgolette, perché ovviamente siamo a una settimana quasi di questo viaggio, molto atteso per tante ragioni. Ovviamente viaggio apostolico di un Papa in qualsiasi paese ovviamente si festeggia. Poi a Parigi non è venuto un Papa da 2008, da Benedetto XVI, quindi sarà un vero bello incontro di Papa Leone con i francesi, che non conoscono ancora bene. E quindi hai parlato di questa tappa all'UNESCO, che sarà una tappa importantissima nel programma, perché oltre Parigi, oltre la Francia, parlerà al mondo intero, parlerà di multilateralismo, sicuramente, di quello che ha già detto in altre aule. E poi ovviamente sì, questo viaggio in tre tappe, Parigi, Lourdes, Metz, è stato pensato come per abbracciare il massimo di persone, oltre il popolo e i cattolici francesi. Sì.
0: Tu in particolare sarai il nostro inviato proprio a Lourdes, una realtà che conosci bene perché hai avuto modo di frequentarla nel corso degli anni.
1: Sì, ma sono andato parecchie volte a Lourdes quando ero ragazzo, studente, fa più di 20 anni che non sono andato, quindi per me sarà anche un bel ricordo e un modo di vivere di nuovo questo santuario, questa, e poi l'attesa della gente. Lourdes è una tappa bella perché è proprio un luogo dove il Papa Leone si farà pellegrino, come tante persone, milioni di persone ogni anno, è quello che mi diceva il vescovo che ho intervistato. Stato. Il Papa si fa pellegrino tra altri pellegrini. E poi sappiamo che Lourdes è anche un luogo dove le debolezze, le ferite vengono abbracciate dall'Immacolata, e questo, in questo senso sarà molto forte e molto bello. Per esempio, io arriverò prima, sto preparando un servizio con i più precari, perché si stanno anche organizzando. Oltre il santuario c'è tutta la città e anche le realtà precarità, con il Secours Catholique, la Caritas francese, tutti si stanno organizzando per avere anche una visibilità, una voce nell'organizzazione di questo viaggio. E poi, come sapete, ci sarà un momento molto atteso, un incontro privato con alcune vittime di abusi nella chiesa. 7 persone, il Papa incontrerà queste persone il 27 nel pomeriggio, a porte chiuse ovviamente, e l'attesa è fortissima, come potete immaginare. Ci sono state centinaia di richieste tramite la Conferenza Episcopale Francese e la COREF, che è la Conferenza dei Religiose e Religiosi, che stanno organizzando questo incontro. Centinaia di richieste, perché ovviamente tutte queste persone ferite vogliono raccontare la loro storia al Santo Padre, vogliono essere ascoltati dalla Chiesa, semplicemente. Quindi sarà un momento molto, molto importante, molto forte, che tenterò e proverò di raccontare.
0: E poi c'è l'ultima tappa, che è quella di Metz. In diversi ascoltatori si chiedono perché.
1: Anche molti francesi hanno chiesto, ma perché Metz?
0: Tu puoi aiutarci a capirlo meglio.
1: Metz, diciamo, se vedete la mappa della Francia, Metz è nella parte est della Francia, non lontano del confine con la Germania e anche del Lussemburgo. Quindi in questa zona molto europea. E poi ovviamente la storia francese è stata segnata dalla Seconda Guerra Mondiale e contro la Germania, e Metz è una delle città dove simbolicamente si sono radunati i vecchi nemici. E poi la città natale di Robert Schuman, come sapere, figura uno dei padri dell'Europa, di cui il processo di canonizzazione è in corso qui a Roma. E quindi il Papa Leone ha scelto questa città per parlare anche dell'idea di un'Europa, di un'Europa di pace, e questo sarà una tappa anche molto importante a questo punto di vista.
0: Ci aspettiamo veramente con interesse, con viva buona curiosità, mi verrebbe da dire, queste parole che il Papa vorrà rivolgere all'Europa, dato, no, il periodo, il contesto in cui viviamo.
1: Certo.
0: La sensazione, così magari, che posso avere io e chi ci ascolta, è che Papa Leone proponga, lo abbiamo visto in diversi discorsi, un'idea di Europa che getti il cuore oltre l'ostacolo, mi verrebbe da dire.
1: Sì, sì, certamente. Poi sarà l'ultima tappa prima del rientro in Vaticano, ma Metz è una tappa un po' meno visibile mediaticamente, ma molto, molto intensa, molto importante, sì.
0: E allora, Olivier Bonnella, che dire? Francesco, auguriamo veramente un buon lavoro anche ai colleghi del Polo Francofono, perché insomma ne avrete da fare, tu per primo sarai in

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonate.

0: In Blu 2000 News.
1: Resta alta l'attenzione dopo che ieri due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha affermato: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti filo iraniani Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità del passaggio di discussione in Parlamento. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati, lo riporta l'NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, circa 25.000 unità. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al prossimo 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si concluderanno domenica alle 18. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano a San Giovanni La Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi utilizzati per la produzione. Papa Leone atteso nel pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come accaduto già lo scorso anno, il Pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte le 330 parrocchie della diocesi. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. La Juve si riscatta in Europa League, ieri sera batte un modesto NEC 5-0. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 11.00.

leggera. Ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni e tutta la

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: dove vuoi, con chi vuoi. Rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che non spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Blas è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: Radio Vaticana con voi prosegue con ogni venerdì con la rubrica dedicata alla geopolitica, il mappamondo, che riprende proprio questo venerdì. Siamo in diretta sia audio che video, dunque un saluto a chi ci ascolta in radio, un saluto anche ai nostri ascoltatori e radiovisori, potremmo definirli radio partecipanti a questa diretta anche Facebook, e saremo in onda anche su YouTube in differita. Diamo subito il benvenuto alla nostra ospite di oggi, la dottoressa Elisa Querini, che è responsabile del desk Asia Pacifico del Centro Studi Internazionali, il CESI. Ben trovata, dottoressa.
1: Grazie, buongiorno a voi e ai vostri spettatori.
0: Dunque, oggi l'abbiamo chiamata perché l'area Asia-Pacifico è molto ampia, però c'è uno spicchio di quest'area quasi all'estremo di cui parliamo ormai da giorni, che è lo stretto di Bab el Mandeb. Cerchiamo di capire dove siamo e perché è diventato uno snodo cruciale, un crocevia di commerci tra Africa, Asia ed Europa. Dove ci troviamo?
1: Ci troviamo a una delle porte del Mar Rosso, tra il Djibouti e lo Yemen. E giustamente dicevamo che è al centro dell'attenzione internazionale negli ultimi giorni, proprio perché quest'area è soggetto e partecipante a un nuovo scontro che sta interessando il Medio Oriente. Parliamo in particolar modo delle tensioni tra Arabia Saudita e il gruppo, la milizia sciita Houthi. Perché è così importante? Perché appunto ci troviamo davanti a uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quindi quei passaggi che sono fondamentali per il commercio internazionale. Parliamo chiaramente soprattutto di prodotti energetici, ma non solo. Ciò che passa attraverso Bab el Mandeb in realtà è un commercio molto diversificato.
0: Anche alimentare?
1: E anche alimentare, chiaramente ci sono diversi prodotti che fanno parte di questa rotta, e è particolarmente interessante perché avviene in congiuntura con quello che è il blocco dello stretto di Hormuz, che sentiamo ormai da mesi che sta interessando non solo l'Europa o gli Stati Uniti, ma in particolar modo anche l'Asia, proprio per quelli che sono i problemi di approvvigionamento energetico.
0: Quindi, per intenderci, abbiamo due colli di bottiglia. Uno è quello di Bab el Mandeb, dove sostanzialmente siamo in terra yemenita, potremmo dire in questa maniera, ormai oggi stanno dominando almeno quell'area, tra poco ci arriveremo. L'altro è quello di Hormuz, di cui abbiamo parlato a lungo alla Radio Vaticana, ma lo ricordiamo, è quel passaggio che mette come dirimpettai la Repubblica Islamica e l'Oman dall'altra parte, che sono in cerca di un accordo per la gestione delle acque dopo gli attacchi americani, che in realtà dopo una breve tregua sono anche ripresi, attacchi incrociati, e vedremo anche lì che tipo di situazione si disegnerà più avanti. Perché però forse lo stretto di Bab el Mandeb diventa centrale per connettere vari continenti, cioè l'Africa, l'Europa e l'Asia? Perché l'Asia ha acceso i fari anche su questa nuova crisi? Che tipo di impegno ha in quell'area, se ne ha uno, l'Asia e magari alcuni paesi in particolare?
1: Noi dobbiamo comunque immaginare che stiamo parlando di flussi commerciali immensi, e che quindi vanno a influenzare in maniera molto determinante quelli che sono gli equilibri interni dei paesi stessi.
0: Quali sono allora questi paesi in partita, per così dire?
1: In particolar modo, diciamo, magari tra i più importanti che ci possono venire in mente, parliamo di Giappone, Corea del Sud, India, che soprattutto con l'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono trovati in grave difficoltà a gestire quelle che sono appunto gli approvvigionamenti energetici, proprio perché, in particolar modo parliamo magari di Giappone e Corea del Sud, non possiedono delle risorse interne a livello domestico, parliamo soprattutto di idrocarburi, che possano rispondere alla domanda dei cittadini, banalmente per guidare oppure rispondere al consumo energetico delle case. E quindi in questo momento si stanno trovando a cercare al di fuori di quelle che sono le rotte, soprattutto che venivano dal Golfo, per quella che è la domanda interna. E diciamo, la cosa interessante è che dopo i primi mesi, chiaramente, in cui si cercava di capire come questa crisi di Hormuz, che adesso si sta estendendo appunto a Bab el Mandeb, si sarebbe sviluppata, questi paesi hanno iniziato un'ampia attività, un'intensa attività di ricerca di nuovi approvvigionamenti. Quindi abbiamo testimoniato diversi incontri tra la prima ministra giapponese Takaichi con il primo ministro indiano Narendra Modi, un summit tra il presidente coreano con i paesi dell'Asia centrale, che sono molto importanti anche loro in questo discorso energetico. È chiaro che poi sono dei paesi anche interessanti per noi in quanto Europa, come partner sia a livello securitario ma anche soprattutto commerciale, e quindi è giusto che anche noi apriamo uno scenario, apriamo gli occhi su questi paesi.
0: Ecco, Bab el-Mandeb ha una portata di passaggio enorme, tanto per dare una cifra: ogni mese vi transitano più di 1200 navi mercantili, le stesse che a Hormuz oggi sostanzialmente sono o ancora bloccate in una delle due aree oppure sono in passaggio con il contagocce. A Bab el-Mandeb com'è la situazione a oggi, più o meno, almeno per fare un'idea? Questi 1200 mercantili che transitano, transitavano al mese, continuano a poterlo fare, oppure questa guerra, di fatto bisogna chiamarla così, tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti Houthi ha bloccato anche questo tipo di commercio?
1: Al momento stiamo monitorando la situazione perché ci troviamo ancora, come giustamente ricordavamo, in un conflitto. Continuano gli attacchi degli Houthi nei confronti dell'Arabia Saudita, soprattutto nei confronti di determinati punti che si rivelano strategici per il controllo di Bab el-Mandeb, ma anche per attaccare quelle che sono le strutture petrolifere saudite e quindi attaccare anche internamente il paese stesso. Quindi è probabile che continueremo a vedere ancora degli scontri nel breve termine, e questo potrebbe influenzare in maniera negativa quelli che sono i flussi del corridoio stesso.
0: Dall'Oceano Indiano quale sarebbe un passaggio alternativo per le navi che, per esempio, diceva poco fa, c'è una necessità di approvvigionarsi anche su elementi energetici che magari India e Giappone sono carenti da questo punto di vista? C'è una ipotesi alternativa se dovesse magari chiudere, chissà per quanto, questa parte di mondo?
1: È molto probabile che i paesi che dipendono da questi corridoi cercheranno appunto dei partner alternativi, o che quantomeno cercheranno di aumentare quelli che sono i propri approvvigionamenti che derivano da paesi che già provvedono a questi prodotti. L'esempio lampante è quello dell'India, che già aveva dei legami economici con la Russia per quanto riguarda prodotti energetici, e che infatti sembra aver aumentato i propri acquisti. Quindi quello a cui assisteremo è, secondo me, una ridefinizione di quelle che sono queste relazioni già presenti, perché dobbiamo tenere in conto che sono comunque dei processi molto complessi e che necessitano di tempo per essere implementati.
0: Per quanto riguarda l'India, è un paese che si sta affacciando non solo nei vertici internazionali asiatici, ma sempre più approssimandosi anche in un rapporto di partnership sempre più stretta anche con l'Europa. Che cosa sta cambiando la politica indiana sul fronte commerciale, ma anche geopolitico, in questo caso nei rapporti con l'Europa, per esempio?
1: Direi che dobbiamo prima di tutto avere presente quella che è la politica estera indiana, che è un po' diversa da quella occidentale. La politica estera indiana si definisce di multiallineamento, quindi non è una politica tanto ideologica quanto votata a cercare delle relazioni che siano strategiche per gli interessi del paese. E l'India, il governo indiano, davanti a quelli che sono i cambiamenti della comunità internazionale che stiamo anche noi osservando, ha probabilmente rivisto il proprio rapporto con l'Unione Europea, vedendo un partner affidabile con il quale ci può essere sì una partnership economica ma anche una partnership securitaria. E infatti c'è stata un'accelerazione davvero notevole dei negoziati per raggiungere un trattato di libero scambio, che sono terminati a inizio anno e del quale si prevede in realtà la firma verso la fine di quest'anno. Quindi c'è stata veramente una volontà politica sia da parte di Bruxelles che da parte di Nuova Delhi di rafforzare questo rapporto.
0: Un rapporto che si va rafforzando, ma lei cita, dottoressa Querini, anche dei rischi di sicurezza che l'India in qualche modo avverte. In un'area così grande come il fronte asiatico, quali sono anche quei conflitti caldi o freddi o comunque degli elementi di tensione che preoccupano i paesi più grandi e magari anche quelli più piccoli. Cerchiamo di fare un focus anche su queste tematiche.
1: In realtà l'Asia è un'area interessata appunto da diversi fronti. Quelli che possono interessare particolarmente l'India, chiaramente abbiamo la contesa sul territorio del Kashmir, ma in realtà l'India ha anche dei territori contesi con la Cina, che sono parte appunto di un fattore di tensione tra i due paesi, ma il Pakistan ha dei rapporti molto difficili con l'Afghanistan anche per la presenza di diverse milizie che purtroppo agiscono attraverso azioni terroristiche soprattutto nel territorio pakistano. Per citarne altre realtà più magari meno conosciuti, l'anno scorso ci sono stati due conflitti tra Thailandia e Cambogia, quindi un ulteriore livello di tensione nell'area, quindi è chiaro che con anche degli attori instabili vicini, perché ricordiamo che per esempio il Bangladesh ha cambiato governo di recente negli scorsi anni, quindi l'India si sta guardando attorno e sta cercando di prendere comunque delle misure anche a livello politico, chiaramente, per rafforzare i suoi rapporti con il vicinato.
0: Ha citato il Bangladesh, un paese che nelle ultime ore abbiamo letto sulle agenzie di stampa per una gravissima epidemia di morbillo. Questa instabilità che ci descriveva rispecchia poi anche nei fatti una difficoltà nell'affrontare quelli che sono emergenze che possono capitare, come l'epidemia. Abbiamo visto come l'Europa si è unita per affrontare per esempio il Covid-19. In questo caso in Asia ci sono dei focolai non di Covid ma di altre epidemie, in questo caso di morbillo. In Bangladesh oltre 1200 bambini morti negli ultimi mesi proprio a causa di questa malattia. Come si tengono insieme le due cose? Cioè la politica riesce in un'Asia che è piuttosto frammentata, ci pare di capire, ad affrontare magari un'emergenza che riguarda un paese ma che può poi estendersi chissà ad altri vicini che magari non si parlano o non sono in buoni rapporti?
1: Sì, è molto probabile che quello che stiamo vedendo in Bangladesh sia chiaramente il risultato di diversi fattori. È molto probabile che il Covid non abbia aiutato il sistema sanitario bengalese nell'affrontare la situazione, e le proteste che sono avvenute nel 2024 hanno portato alla caduta della prima ministra Sheikh Hasina e all'instaurazione di un governo ad interim, abbiano in qualche modo ostacolato chiaramente l'implementazione di un nuovo sistema politico che si è dovuto ritrovare a gestire un paese con delle difficoltà. Ricordiamo anche in realtà la presenza dei migranti Rohingya che arrivano dal Myanmar, nel quale c'è una giunta militare, quindi è un paese che purtroppo deve affrontare delle difficoltà con degli strumenti limitati.
0: Giappone, concludiamo con questo paese, forse il più stretto partner statunitense dell'area o comunque tra i più stretti, sicuramente delle economie più avanzate. In questi ultimi giorni si è sollevato un tema particolarmente caro alla prima ministra Takaichi, che rivoluziona una tradizione giapponese, quella legata a un pacifismo scritto nero su bianco nella Costituzione. La politica di difesa del Giappone si sta basando sempre più verso i suoi investimenti molto importanti anche in armamenti. Questo in ragione del fatto di potenziali pericoli nell'area, oppure è una deriva globale a cui dobbiamo sostanzialmente abituarci?
1: Ci sono diversi fattori, io ne nominerei tre. Il primo è, tra virgolette, quello che è l'orientamento politico della Premier Takaichi, che già prima della sua nomina a prima ministra in realtà aveva dimostrato comunque una volontà di intraprendere questa direzione per quanto riguarda il settore della difesa. In secondo luogo è la presenza cinese, che nel nuovo paper per la difesa giapponese viene proprio identificato come uno dei maggiori attori a rischio per quella che è la politica essere la sicurezza giapponese stessa. E poi probabilmente dobbiamo tenere in conto che l'attenzione statunitense nell'area medio orientale, in Iran, e quindi l'innalzamento dell'utilizzo di sistemi sia di difesa che offensivi ha probabilmente attenzionato al governo giapponese la necessità di doversi muovere in maniera più indipendente in questo settore.
0: Grazie davvero ad Elisa Querini. Elisa Querini, responsabile del desk Asia Pacifico del Centro Studi Internazionali CESI. Questa puntata del Mappamondo, che ha ripreso nella nuova stagione di Radio Vaticana con voi, si ferma qui, si ferma anche qui la nostra radiovisione. Un grazie particolare oggi va ai nostri tecnici, Luca Rossi in regia, Andrea Moneta per la parte multimedia, e naturalmente con il Mappamondo ci vediamo e ci sentiamo tra un mese sempre sulla Radio Vaticana.

0: abbiamo ripreso a sfogliare anche le pagine dell'Osservatore Romano, in particolare le pagine dell'Inserto Atlante. Ci eravamo lasciati a giugno, di fatto a fine stagione ci ritroviamo oggi, venerdì 18 settembre, con Valerio Palombaro della redazione Mondo di Radio Vaticana, Vatican News. In particolare qui stiamo parlando dell'Inserto Atlante dell'Osservatore Romano. Valerio, buongiorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati ai radioascoltatori.
0: Partiamo con questa nostra prima puntata, con questo nostro primo appuntamento, con ciò che è peculiare di fatto all'Osservatore Romano, ai media vaticani. Insomma, noi cerchiamo di portare luce lì dove la luce non c'è, di mettere sotto i riflettori quelle realtà che di fatto non lo sono. E oggi lo facciamo, l'Inserto Atlante lo fa, parlando di quelli che sono stati definiti lavori invisibili. Di che cosa specificatamente parliamo?
1: Sì, infatti abbiamo intitolato questo Atlante appunto Lavori Invisibili, perché cerchiamo di appunto attraversare i cinque continenti raccontando in questo caso mestieri che tengono un po' in piedi il mondo, anche se il mondo in qualche modo preferisce non vedere questi mestieri. Andiamo dall'Asia, dove raccontiamo con un articolo di Paolo Affatato delle realtà del Pakistan, dove ci sono i pulitori delle fogne che sono quasi sempre, nel 95% dei casi, appartenenti alle minoranze non musulmane, quindi spesso anche i cristiani, che fanno questo lavoro diciamo molto umile, faticoso, ma fondamentale, ecco. Questo è solamente un esempio. Poi ci sono tante altre storie, da Gaza alla Bolivia, dove per esempio in Bolivia abbiamo raccontato le storie degli educatori che vanno nelle comunità remote delle Ande boliviane a 4.500 metri di altitudine, per dare anche ai bambini di queste aree remote una possibilità di avere una formazione e quindi di poter studiare. Poi parliamo anche di Europa, con il fenomeno, comunque in questo caso non tanto di nicchia, ma proprio un vero e proprio boom, un'esigenza lavorativa, quella legata alle badanti. L'invecchiamento della popolazione ha creato delle esigenze molto molto forti, una domanda di questo mestiere molto molto spiccata sia in Italia che in altri paesi dell'Europa.
0: Hai citato Gaza, allora mi viene subito, no, la voglia di capire in un contesto come quello della striscia di Gaza. Immaginiamo ci si dia da fare molto, e tante sono le emergenze. Quali sono questi lavori che non sono sotto gli occhi di tutti?
1: Sappiamo purtroppo che insomma il 90% della striscia di Gaza, dei palazzi, sono distrutti. C'è stato pure nei scorsi giorni questa tragedia dovuta proprio a un crollo di un edificio che era stato bombardato. E in questo caso parliamo di chi appunto opera per ripristinare le condutture idriche, quindi per garantire che nelle abitazioni rimaste, o comunque che insomma nei luoghi dove vivono i Gazawi ci siano, ecco, le forniture idriche. È un lavoro molto pericoloso. Cioè...

0: la riparazione delle condutture idriche in Pakistan, fino al Pakistan della pulizia delle fogne, no? Anche qui notiamo, no, come esiste questa discrepanza da ciò che viene considerato invisibile e sommerso nelle diverse parti del mondo. Emerge anche questo.
1: Sì, emerge anche questo. E poi ecco un'altra curiosità, un articolo interessante riguarda il Nord America, con i raccoglitori di riso che proprio in questo periodo della fine dell'estate nel Minnesota con delle imbarcazioni vanno, insomma, a recuperare queste bacche per di questo riso rosso, quindi una cosa molto legata anche alle tradizioni locali. Quindi ecco, diciamo, siamo andati a scovare un po' una serie di storie, ecco, effettivamente in un quadro abbastanza variegato.
0: Come sempre fa l'Osservatore Romano, in particolare l'Inserto Atlante, con una visione globale sul mondo. Grazie veramente, Valerio. Ci ritroviamo qui la prossima settimana alle 3 in edicola, online sul sito dell'Osservatore Romano. Insomma, ci sono tutti quanti i mezzi e i modi per potervi leggere.
1: Grazie.
0: Allora, adesso un po' di musica e poi passiamo ai nostri successivi ospiti.

0: 10:53, ancora buona mattinata, ben trovati da Silvia Giovarrosa. Adesso vorremmo parlarvi della decima edizione di un particolare festival, il CUM Festival, che sarà in scena, ecco così, che andrà, mi viene da dire che andrà in onda, ma di fatto che si terrà dal 23 al 25 ottobre a Perugia. Francesco.
1: Silvia, vogliamo dirlo che peraltro CUM è scritto con la K, perché è K-U-M punto esclamativo,
0: esatto.
1: Festival che taglia il traguardo dei 10 anni.
0: Esatto, CUM viene proprio dalle scritture, dal Vangelo, la parola che utilizza Gesù nel momento in cui dice Talita CUM alla giovane: alzati, risvegliati. Questo festival ha come tema quest'anno la tentazione della violenza ed è una rassegna ideata e diretta dallo psicanalista Massimo Recalcati con la curatela scientifica del filosofo Federico Leoni. Ci saranno una serie di interventi durante questo festival. In particolare noi ringraziamo per essere collegato con noi a padre Guidalberto Bormolini, che terrà uno degli interventi di questo festival, che è dedicato proprio al tema del perdono. Padre Bormolini, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie del questo invito.
0: E allora, la tentazione della violenza e il perdono, così sono un po', potrebbero essere in antitesi questi due concetti, no? Perdono e tentazione della violenza, diciamo che in che contesto si inserisce, secondo quale riflessione si inserisce questo tema del perdono, di cui lei sarà così oratore, relatore?
2: Allora, intanto dobbiamo partire dalla libertà radicale dell'essere umano, che constatiamo anche nel racconto biblico di fronte al famoso albero dell'Eden. Noi abbiamo sempre la possibilità di impugnare la vita da due lati, perché siamo liberi. Ci sono forze dentro di noi, le passioni, sono doni divini per volare verso il cielo, ma dipende dove le indirizziamo, possono anche farci precipitare. Infatti nel linguaggio antico di per sé peccato è una freccia, dipende dove la scagli, oggi potremmo dire un missile, dipende dove mi indirizzo. Per cui abbiamo una forza dentro di noi, più forte di noi, da cui nasce la violenza, ma da cui può nascere anche quella forza evangelica che ci spinge verso il cielo.
0: Quindi in questo senso si pongono come due possibilità di scelta: possiamo scegliere l'odio, la violenza, o anche possiamo scegliere il perdono. In questo senso, padre, ci sta spiegando.
2: Esatto, è la stessa forza che si dibatte dentro di noi, la forza delle passioni. Nella lingua antica usavano due parole, la forza, dynamis, o si perverte in passione. Noi quando succede qualcosa possiamo reagire distruggendo o possiamo reagire perdonando. Se perdoniamo ci mettiamo nella direzione divina, se distruggiamo ancora terrena. Ma la libertà dell'essere umano è la sfida grande, è il dono divino più grande che abbiamo ricevuto.
0: Ed è per questo che la violenza è una tentazione?
2: Certo. Noi, nella storia umana la violenza c'è sempre stata, non vuol dire che ci dovrà sempre essere, deduzione impropria che alcuni fanno. Noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova, ma nel frattempo ci dobbiamo fare i conti, dobbiamo capire che la forza divina che dentro noi è più grande di noi. Se non abbiamo coscienza e non sappiamo educarla, finisce per essere distruttiva invece che farci volare incontro alla grazia divina che ci attende.
0: E perché siamo tentati dalla violenza e non dal perdono, padre Bormolini?
2: Perché in sanscrito e nella psicologia antica indiana si dice c'è avidia, che confonde una cosa per l'altra, avidia, non conoscere, si confonde il caduco per l'eterno, la morte per la vita, la ricchezza per la povertà. Il Vangelo gioca molto su questo paradosso. È chiaro che l'apparenza inganna e noi ci facciamo ingannare. In realtà il perdono lo confondiamo col condono, cioè come dire condoniamo il male che uno ha fatto, invece no, il perdono presuppone, se l'altro ha fatto male, riconoscere il male che ha compiuto, ma lo perdono, ed è la forma massima di umanità, è il iperdono. Marcel Mauss, un grande antropologo, dice che noi siamo umani quando doniamo, diciamo forse siamo quasi divini, perché quando Dio si è incarnato, si è donato, lo celebriamo tutti i giorni in Eucaristia. Quindi il iperdono, che è il perdono, è la forma massima di umanità, ma non è che non riconosce il male, né che gli dà spazio, né che lo condona, ma ci mette la stessa dimensione divina. Diamo un'altra strada al male, che si converte in bene.
0: Ed è la possibilità, il perdono, di disinnescare di fatto la dinamica del male, certo, e di aprire a nuove possibilità.
2: Certo, perché comunque ormai la storia ce lo dice con molta chiarezza. Poi io sono stato educato alla mia gioventù ai principi kantiani, è stato il primo incontro importante di persone che mi hanno introdotto al mondo kantiano, tutta l'esperienza da Capitini. E la spirale della violenza non si ferma con la violenza. Capitini lo dice bene, Gandhi è un'immagine molto forte quando parla di se tu semini un rovo, nasce un rovo, non nasce una rosa. La Bibbia dice che chi semina vento raccoglie tempesta, si moltiplica. Ciò che noi vogliamo arrestare è moltiplicato, anche gli eventuali idealisti che usano la forza, non la violenza, per fermare la violenza, dobbiamo renderci conto che è come bettare benzina sul fuoco. Ci vuole il coraggio evangelico, il coraggio della non violenza, ma la violenza si arresta con la non violenza.
0: Io le vorrei chiedere in chiusura solamente un'ultima riflessione, vedendo gli scenari globali, no, dove in realtà la violenza in molti modi si moltiplica, l'idea del perdono è un'utopia o è una possibilità?
1: O una necessità.
2: Bravo, è una necessità, possibilità e necessità lasciata sempre la libertà umana, perché oggi stiamo assistendo a una spirale di distruzione, e anche laddove c'è richiesta di giustizia, perché talvolta nasce una richiesta di giustizia, si finisce per sintonizzarsi sullo stesso male che si vorrebbe fermare. Oggi il perdono è la cosa più rivoluzionaria che si può fare, lo dico anche a tanti giovani, no? Perché riempire di rabbia le piazze? Io sono favorevole a chi vuole manifestare desiderio di giustizia, di pace, di libertà, di salvaguardia del pianeta. Guardate, se non sono completamente con loro sugli ideali, ma quella rabbia unisce l'inquinamento all'inquinamento, unisce stonatura alla stonatura degli altri, il buio al buio degli altri. La rivoluzione spirituale del perdono richiede di prendere proprio una via opposta a quella che vogliamo contrastare. Così cantiamo bellezza e portiamo bellezza nel mondo che è a voi.
0: E allora grazie a Padre Guidalberto Bormolini. Lo ricordiamo, il tuo intervento sarà all'interno del CUM Festival dal 23 al 25 ottobre a Perugia. Padre, io la saluto strappandole una promessa, che verrà a trovarci qui nei nostri studi di Radio Vaticana, Vatican News. Mi perdoni se glielo chiedo così in diretta.
2: No, allora io ammiro molto l'informazione vaticana, perché soprattutto su quello che avviene nel mondo, lo dico sempre a tutti, lì trovate fonti dirette di chi vive su quel fronte con amore e compassione, e quindi vi dice cosa sta realmente avvenendo.
0: E allora l'aspettiamo qui, è una promessa che l'abbiamo strappato così. Grazie bene, veramente, grazie veramente a Padre Guidalberto Bormolini. Francesco, ci prepariamo, grazie anche all'aiuto dall'altra parte del vetro di Alberto Giovannetti, a prendere la linea con il nostro prossimo ospite. Si parlerà di un evento in particolare qui a Roma che riguarda il gioco. Il gioco è una cosa seria. I bambini quando giocano seriamente. Qui però si parla di, diciamo, gioco inteso in senso molto ampio, però il gioco è una cosa seria.

0: Francia.
1: Umberto Francia.
0: Umberto Francia, l'ho detto tre volte per dare un benvenuto sonoro, proprio come se fossimo su una piattaforma di giochi dove ci sono quelle frasi che ogni tanto vengono emesse dallo schermo, ci riportano appunto dentro una partita. Allora diamo seriamente e con un caro saluto, un caloroso benvenuto a Umberto Francia, direttore artistico del Rome Playing Games. Ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
1: E allora, direttore, questo Rome Playing Games, Roma che gioca, a che cosa gioca e innanzitutto quando gioca? Insomma, ci racconti un po' di dettagli di questo evento che ci piace particolarmente.
2: Allora, gioco a 360 gradi in presenza, quindi dal board game al gioco storico, gioco di ruolo, gioco di ruolo dal vivo, ma anche teatro e musica. C'è ancora chi è convinto che il gioco sia un'attività esclusiva dell'infanzia, ma i numeri diciamo del videogioco, del gioco da tavolo, dovrebbero dirci che non è così. I bambini giocano per conoscere il mondo e gli adulti giocano per comprenderlo, noi riteniamo, e per conoscere meglio anche se stessi.
1: Chi vorrà partecipare a questo evento, quindi dove si recherà e cosa farà, cosa potrà trovare?
2: Allora, siamo a Fusolab nel quartiere alessandrino di Roma e da ieri ha cominciato con lo spettacolo teatrale, siamo qui fino a domenica e negli orari dalle 10 alle 19.30. Cosa potrà trovare? Molte attività differenziate, sia per grandi che per ragazzi, c'è un'area kids comunque molto, molto grande, e giochi da tavolo sia per esperti che per neofiti, quindi per chi vuole cominciare sono dei tavoli liberi con dimostratori che sono disponibili sia per gioco da tavolo che per gioco di ruolo.
0: Umberto Francia, volevamo chiederle una curiosità per chiudere. Voi avete questo progetto dove ci sono sì tanti giovani e giovanissimi, ma magari c'è anche qualche adulto in età più avanzata. C'è un modo di comparare i giochi da tavolo di oggi, quelli che vengono proposti dal mercato, con quelli di 20, 25, 30 anni fa? E come si parlano le diverse generazioni attorno a un tavolo da gioco o attorno a uno spettacolo teatrale che di gioco comunque parla?
2: Allora, il gioco livella le età. Qualcuno diceva che non smettiamo di giocare perché invecchiamo, ma invecchiamo perché smettiamo di giocare. Diciamo che è chiaro che sono giochi magari più adatti a un pubblico più maturo, tipo un gioco storico, strategico sulla battaglia di Waterloo, magari non lo proporrei a un bambino di 8 anni.
0: Ma mai però, dire mai, mai dire mai,
2: mai
0: Umberto.
2: Dire mai, mai dire mai.
1: Dobbiamo buttare in alto.
2: Esatto, il gioco di ruolo invece ad esempio è veramente trasversale, ci sono tavoli in cui il gruppo di gioco è formato davvero da tre generazioni diverse e che riescono a divertirsi insieme.
1: E poi soprattutto io chiuderei con questa riflessione, sono giochi in presenza, non sono giochi online che si fanno incontrandosi in una piattaforma, cioè sono giochi dove tu l'avversario
0: lo guardi negli occhi,
1: puoi immaginare le sue mosse, quello che sta pensando, lo conosci, una modalità anche di incontrarsi, di allargare le relazioni, di uscire, no, dalle nostre stanze, immagino soprattutto, no, per i più giovani, di aprire quella porta e uscire fuori a incontrare la realtà nel gioco, che è in qualche modo anche finzione, quindi è un incontro veramente interessante.
2: E assolutamente, e tra l'altro perché ci abbiamo diciamo associato il teatro e la musica sempre dal vivo, sempre in presenza, e perché in molte lingue giocare, recitare e suonare si dice nello stesso modo, no? In inglese, in francese, anche in russo, e quindi il gioco, il teatro e la musica dal vivo sono un'attività che si fa in presenza e che crea relazioni e esperienze condivise. Assolutamente, non vogliamo demonizzare il videogioco, il videogioco è straordinario. Oh, bisogna anche incontrarci dal vivo, siamo esseri umani.
1: Grazie, allora grazie veramente a Roberto Umberto Francia, vi invitiamo tutti a partecipare, chissà che Francesco anche noi ci possiamo fare così
0: fino al 20 settembre, dunque abbiamo tempo.
1: C'è tempo, Rome Playing Games, veramente un'iniziativa bella nella capitale, grazie.
0: C'è chi scrive, Umberto, in chiusura ci scrivono diversi messaggi rispetto all'iniziativa che abbiamo appena raccontato, uno per tutti, si usa questo termine fine, ma nel gioco non è avversario. Questo è un po' anche il discorso attorno a questa riflessione, attorno che si è formata attorno al gioco, una riflessione di una nostra ascoltatrice Paola, che salutiamo. Alla fine, insomma, dopo essersi sfidati anche al tavolo, ci si ritrova con una stretta di mano, magari con un sorriso e, perché no, con un po' di musica. La stessa Silvia, con cui salutiamo anche oggi i nostri ascoltatori.
1: Sì, grazie, grazie per averci seguito, grazie a te Francesco questo primo venerdì insieme.
0: Primo venerdì con qualche problema tecnico, ma noi siamo ancora qui. Radio Vaticana, Vatican News in diretta.

0: fuggi dal mondo, che mondo non è.
1: Sono le 11, nuovo appuntamento con l'informazione. Eugenia Bonanata al microfono.
2: In Blu 2000, news.
3: In studio Ugo Scali, attacco nella notte in Arabia Saudita contro la base aerea di Taif, oggetto di diversi raid dove è presente personale italiano. Non ci sono nostri militari coinvolti, ma nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base. Lo ha fatto sapere stamane il ministro della difesa Crosetto, che ha seguito nella notte tutti gli sviluppi della vicenda. E l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea, proprio per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani diventato cruciale con il blocco ancora in corso a Hormuz. Lo ha annunciato Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque dello stretto di Hormuz. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma e per altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Vladimir Putin. Votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Camera Bassa del Parlamento russo si concluderanno domenica alle 18. Il Pentagono valuta un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta l'ABC citando alcune fonti locali secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense dispiegato in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito che non è escluso un taglio anche maggiore. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare con questa iniziativa campagna elettorale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento di mezzogiorno.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Benvenuti a questo incontro dal titolo Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia. Oggi dialogheremo con amici imprenditori, mondo delle banche, istituzioni, corpi intermedi per cercare di affrontare un tema che diventa sempre più evidente e urgente. Il passaggio dall'università al mondo del lavoro non rappresenta la conclusione del percorso formativo di una persona, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. E quindi mettere in relazione, accettare la sfida che questi due momenti possano essere in continuità formativa e di crescita per una persona è quello che oggi proviamo a mettere a tema. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, economiche, sociali e demografiche, sempre più rapide, determinate dalla nuova rivoluzione industriale, le conoscenze acquisite non possono essere considerate definitive. Devono essere continuamente aggiornate, messe alla prova e trasformate nelle capacità di affrontare situazioni nuove. Per questo motivo, accanto alle competenze tecniche e specialistiche, diventano quindi essenziali le capacità di collaborare, di adattare

0: adattarsi ai cambiamenti, di assumerci responsabilità. Oggi noi siamo in un paese in cui il tasso di demografia è molto basso, c'è un evidente mismatch spesso evidenziato dalle imprese sulle competenze, c'è la necessità di attrarre giovani da tutto il mondo e c'è la necessità che le imprese possano essere capaci di fornire loro una traiettoria professionale interessante. Per cui oggi dialogheremo con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e imprenditrice nel settore dell'acciaio con l'azienda Eusider.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Banca Intesa San Paolo. Con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. E con l'onorevole Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Inizio da Maria Anghileri. Presidente Anghileri, i giovani imprenditori hanno sottolineato che le imprese non cercano soltanto collaboratori, ma cercano futuro. Senza lavoro stabile è difficile costruire un progetto di vita, radicarsi in un territorio, formare famiglia. Quale responsabilità può assumersi concretamente l'impresa di fronte al declino demografico e quali condizioni devono essere create insieme alle istituzioni perché il lavoro torni a essere uno strumento di autonomia e di fiducia del futuro? E nel suo ruolo oggi anche di presidente dei giovani di Confindustria, Confindustria come altri corpi intermedi, come propone e rappresenta soluzioni o tentativi di affrontare questo tema?
2: Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, desidero ringraziare in particolare il vicepresidente Forlani per questo invito. Per me è un onore essere qui in questa grande comunità di Comunione e Liberazione e soprattutto in mezzo a tanti giovani. Oggi mi ha accolto Lorenzo e mi ha detto che siete più di 3.000 volontari, di cui 58% under 30, e questi sono numeri che impressionano positivamente. Venendo al tema di questo panel, la difficoltà delle imprese di trovare giovani lavoratori, soprattutto con le competenze necessarie. Noi dobbiamo far fronte a due grandi problemi. Il primo, lo ricordavi, quello del calo demografico. Siamo arrivati a un tasso di 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. E dall'altro lato assistiamo a un vero e proprio esodo generazionale. Tra il 2019 e il 2023 abbiamo perso 190.000 giovani, di cui la metà laureati. Pensate, mentre parlo, 100 giovani stanno espatriando e 40 imprese guidate da under 35 delocalizzano o chiudono. Questi sono quindi numeri che ci devono far riflettere. Qui mi piace richiamarmi al titolo che avete scelto per questo meeting: l'amor che muove il sole e le altre stelle, l'amore come forza generatrice, creatrice, che viene ancora prima delle competenze e delle conoscenze che una persona ha. Allora, come giovani imprenditori, abbiamo proprio deciso di intitolare l'ultimo nostro convegno People, la nostra promessa di futuro, perché crediamo che mai come oggi la persona debba essere messa al centro e i giovani. E ci siamo chiesti quale promessa di futuro oggi il Paese dà a un giovane che deve scegliere di realizzare la propria intrapresa in Italia. Analizzando i dati della spesa pubblica ci siamo resi conto che su 1.100 miliardi solo il 9% è dedicato a quella che noi chiamiamo filiera futuro, che è fatta di natalità, perché le culle vuote di oggi sono le aziende vuote di domani, è fatta di istruzione, perché senza istruzione di qualità non ci sono lavori di qualità, è fatta di giovani imprese che sono il vero motore del cambiamento della nostra economia. La nostra proposta è quindi di raddoppiare nei prossimi 10 anni questo numero. Poi ci siamo concentrati sui problemi che incontra soprattutto un giovane di prima generazione che deve realizzare un'impresa innovativa in Italia. Il primo fra tutti è quello dell'accesso al credito, soprattutto per un giovane che ha meno garanzie alle spalle. Noi abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori nei nostri convegni che ci dicono che il venture capital, seppur sia aumentato una raccolta di 1,5 miliardi nel 2024 con un più 30% rispetto all'anno precedente, ma sicuramente cifre non comparabili con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. E cosa fa un giovane? Va direttamente nel Delaware, fonda la sua azienda e può operare con le stesse regole in tutti gli Stati Uniti. Ecco che allora un provvedimento che ora è in discussione a livello di Unione Europea, che è il 28esimo Stato, che permetterebbe di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., che potrebbe essere fondata online in 48 ore, senza capitale minimo obbligatorio, con soli 100 euro, sarebbe una grandissima rivoluzione che permetterebbe a tanti giovani di decidere di fondare un'impresa in Italia e di poter operare con le stesse regole in tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Un'altra nostra proposta, e siamo felici di aver ricevuto anche un'attenzione da parte del MIMIT, è quella della borsa per l'imprenditorialità. Pensate ad un giovane che ha una buona idea, ma deve, prima di realizzarla, mantenersi nel frattempo. Allora una borsa per l'imprenditorialità studiata sul modello delle borse di dottorato, questo strumento esiste già in alcuni paesi, esiste in Germania, esiste in Finlandia e sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Ecco, questo darebbe un grande segnale ai giovani che la famiglia da cui si proviene è una rete di sicurezza, ma non determina il pulsante che schiacci per far partire l'ascensore sociale. Grazie.
0: Grazie. Stefano Barrese, già è emerso nell'intervento del Presidente Anghileri, le banche e le banche dei territori dispongono di un osservatorio privilegiato e sono un fattore essenziale che determina lo sviluppo di un territorio, delle imprese, delle famiglie. Quali segnali oggi emergono dai territori italiani rispetto alla capacità di creare lavoro qualificato, attrarre i giovani e sostenere la crescita delle filiere produttive e come le banche si assumono questa responsabilità oggi?
1: Sì, grazie. Innanzitutto saluto chi è intervenuto quest'oggi e grazie per l'invito. E, sicuramente abbiamo, grazie alla nostra presenza radicata sul territorio, l'opportunità di avere una visione di quello che è oggi il nostro paese e lo è attraverso i singoli territori. Quindi quello che mi sento di dire è che in generale è chiaro che il tema demografico è un tema che sta pungendo il nostro paese e le prospettive sono prospettive chiaramente non rose, nel senso che già oggi comunque la popolazione è sopra i 65 anni, quindi una popolazione che non è più o quantomeno meno in età lavorativa, è già un quarto e tendenzialmente potrà diventare nei prossimi anni addirittura un terzo, però dall'altro lato quello che abbiamo sempre di più sono aziende sicuramente molto sane, sicuramente molto cresciute dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e questo pone le nostre aziende naturalmente dal mio punto di vista, per l'osservazione che abbiamo, ai vertici a livello mondiale. Quello che oggi ancora è un elemento non necessariamente positivo, se pensiamo peraltro alla capacità delle aziende di attirare l'attenzione dal punto di vista del lavoro, è sicuramente la dimensione. Il tema oggi delle nostre imprese è la dimensione. Abbiamo un numero di aziende importanti, ma che ancora per dimensione sono sotto i 10 dipendenti, circa metà della popolazione delle aziende nel nostro paese sotto i 10 dipendenti, abbiamo un numero importantissimo di PMI che insieme a queste ultime che ho appena toccato comunque coprono l'80%, anche qualcosa di più, del valore aggiunto del paese. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è portare queste aziende a crescere dimensionalmente. La crescita dimensionale chiaramente necessita di competenze e le competenze naturalmente vanno ricercate negli ambiti dove queste vengono generate, e quindi l'università sicuramente è un ambito nel quale questo avviene. Quindi portare i nostri giovani a una professionalizzazione che può venire naturalmente da materie tecnologiche piuttosto che umanistiche, perché anche questo è un tema, abbiamo avuto modo di scambiare due parole prima con la Ministra, io sono assolutamente d'accordo con lei, oggi si parla molto di tecnologia, ma attenzione a tralasciare l'aspetto umano e quindi human, quindi sarà sempre più importante mettere insieme le due componenti in un ambito dove, in particolare per quanto riguarda la capacità creativa della nostra industria, l'elemento di innovazione e di creatività sarà sempre più importante. Di sicuro questo è molto più proveniente da un ambito human che da un ambito puramente tecnologico. Da questo punto di vista l'aspetto università è fondamentale, su questo noi abbiamo investito tantissimo negli anni cercando di dare una mano a quelli che sono i giovani che per n motivi sostentamento in una località diversa da quella presso la quale è la loro residenza, piuttosto che potersi permettere quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia, questo ha consentito comunque a un numero importante di giovani, 55.000 negli ultimi anni, di poter accedere a percorsi professionali. Quindi aziende più importanti, più grandi, più orientate a investire nella tecnologia e quindi nell'innovazione e aperti ai mercati internazionali sono l'elemento essenziale per aumentare quella che è l'offerta di lavoro, capace poi naturalmente di intercettare una domanda qualificata che può venire, come lo è già oggi, visto che è molto elevata a questo punto la capacità dei nostri studenti di avere una risposta di lavoro dall'estero, ma trovarla qui all'interno del nostro paese. Su questo noi di sicuro svolgiamo e svolgeremo sempre un ruolo essenziale, finanziando la crescita, come ho detto prima, delle aziende e le esigenze, diciamo, di carattere liquidità per sostenersi dei nostri studenti, ma è essenziale in questo continuare a investire. È fondamentale, quindi siamo sicuramente molto contenti delle iniziative in corso per le quali vediamo una domanda molto elevata per quanto riguarda l'iniziativa legata al mondo 5.0, e questo sappiamo che inevitabilmente richiede poi competenze per poter gestire investimenti quali appunto quelli appena citati.
0: Grazie. Ettore Prandini, competenze, sviluppo, talenti. Voi rappresentate un settore che è quello dell'agricoltura, che è un settore forse più storico, ma è quello che oggi richiede anche, vede anche grandi cambiamenti, la trasformazione tecnologica molto evidente, un tema di attrattività dei giovani che magari più facilmente sono mossi per passione rispetto a un'attività come quella che voi rappresentate, ma che chiedono e richiedono un investimento su formazione, competenze e attrattività, che penso che per voi sia un tema molto evidente e molto attuale. Quali sono oggi le competenze maggiormente richieste? Come si fa a comprendere ai giovani che l'agricoltura può offrire percorsi professionali qualificati, innovativi e ad alto contenuto tecnologico?
3: Ma noi riteniamo che tante volte non ci sia una conoscenza adeguata rispetto a ciò che l'agricoltura muove in termini di interessi economici per il nostro paese. Dobbiamo uscire da una logica settoriale e ragionare rispetto a quello che partendo dall'agricoltura riusciamo a muovere, e quindi un valore complessivo di 707 miliardi di fatturato ogni anno per il paese Italia, con un coinvolgimento di 4 milioni di occupati all'interno della filiera stessa. Un valore delle esportazioni che, nonostante le mille difficoltà, ha superato anche nel 2025 il record del 2024, e nonostante purtroppo una, diciamo così, miopia di quelli che erano paesi per noi fondamentali in termini di costruzione di mercati, i primi mesi del 2026 ci vedono crescere ulteriormente rispetto al 2025. Perché sottolineo questi numeri? Perché è da qua che bisogna partire per creare una forma attrattiva nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, facendo capire che quello che veniva visto come un settore storico un po' obsoleto, in realtà può offrire grandi opportunità. Opportunità di conoscenza dei mercati internazionali, sui quali noi dovremo lavorare sempre di più, sia quelli consolidati, sia quelli emergenti. E dove c'è un mercato emergente, noi dobbiamo partire dal creare cultura. Cultura collegato all'agricoltura significa valorizzare quello che oggi è distintivo in termini qualitativi, in termini di filiera produttiva, per posizionarci non su una fascia medio-bassa del prezzo, ma su una fascia medio-alta. Perché i giovani? Perché i giovani hanno una sensibilità diversa. Perché i giovani in tanti casi hanno la padronanza delle lingue. Senza la conoscenza delle lingue noi non riusciamo ad essere così efficaci come lo possono essere altri mercati che guardano proprio all'internazionalizzazione come un elemento di crescita. Aggiungo sotto questo punto di vista la domanda che tu mi ponevi: la tecnologia in agricoltura. L'agricoltura nell'arco di qualche anno verrà stravolta rispetto a quella che conoscevamo. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dei droni. Noi facilmente saremo il primo paese che avrà la possibilità di utilizzare i droni in agricoltura. Questo significa un'attenzione di carattere ambientale, perché andremo a fare trattamenti solo ed esclusivamente dove ci sarà bisogno, ma avremo bisogno di figure che abbiano le caratteristiche per poterli pilotare. E questo significa anche un'attenzione rispetto a quello che è un elemento di tracciabilità della filiera stessa, perché da quello che il drone andrà a fotografare, da quello che rileverà in campo, a un QR code che verrà posto sulla confezione del prodotto, non ci sarà solo l'identificazione geografica del prodotto, ma andremo a ricostruire esattamente quello che è stato fatto in campo, la fase di trasformazione per arrivare alla commercializzazione e ai livelli di sostenibilità. Utilizzo un dato, in pochi lo sanno: l'agricoltura italiana è la più sostenibile a livello globale. Se oggi noi parliamo di sostenibilità e andiamo sulle fasce medio-alte di consumo, è uno dei primi requisiti che ci viene richiesto. Noi oggi non lo stiamo facendo veicolare. Quindi, ritorno, la formazione diventa determinante. E il fatto che si sia capito, finalmente, che c'è un tema che riguarda le università, importante, e dove la formazione non può essere vista come un costo da sostenere, ma come un investimento da attuare se si vuol crescere in termini economici, altrettanta importanza ce li hanno gli istituti tecnici, perché noi abbiamo bisogno anche di quelle figure di carattere professionale che sono necessarie per il funzionamento delle stesse attività. Ritorno, formazione e ricerca. Un paese non si può privare della ricerca. Senza ricerca non si cresce. E allora tante volte noi sottovalutiamo il livello imprenditoriale e industriale che il nostro paese ci mette a disposizione. Cito un caso, visto che parlavo di droni: Leonardo, o alcuni comparti del settore dell'aeronautica, che una volta erano settoriali, oggi sono connessi alle nostre attività. E è questo quello che cambierà. Quindi per l'agricoltura saranno necessarie nei prossimi anni più di 5.000 nuove figure professionali. E io penso che l'agricoltura possa essere assolutamente un comparto sul quale si possa investire per essere attrattivi nei confronti dei nostri ragazzi.
0: Ministro Bernini, penso che gli interventi hanno già fornito degli spunti che potrebbero stravolgere le domande. È emerso che il fattore umano, la capacità di sapersi adattare, la capacità di comprendere, la capacità di cambiamento, oggi vale quasi più della competenza tecnica che cambia ripetutamente e che forse le imprese hanno in mano. Dentro questa relazione università-imprese, dentro questa necessità di una relazione internazionale che hanno già espresso, oggi l'università deve seguire questo cambiamento e deve accettare queste sfide, quindi una competenza umana e una capacità internazionale. Quali sono le prospettive che oggi sono in campo e cosa anche è già stato fatto e cosa è già partito in questa direzione?
4: Prima di tutto grazie. Grazie a lei Presidente, grazie al Presidente Scholz che mi ha ricevuto, grazie a tutti voi che siete qui, grazie soprattutto ai volontari. Allora io frequento, avendo 61 anni appena compiuti, frequento da molto tempo il meeting di Rimini, quindi ho visto i volontari del passato diventare autorità che adesso sono sedute nelle prime file. Saluto ovviamente tutti quanti, ma un ringraziamento particolare ai volontari che rendono possibile tutto questo e che di solito quando finisce il meeting cominciano a organizzare il meeting dell'anno successivo. Quindi bravissimi, complimenti a tutti loro. Una volta ho chiesto loro, ma adesso è finita, no? Si ricomincia per l'anno prossimo. Quindi, però al netto di questo, gli stimoli sono tantissimi e mi ricollego ad Ettore Prandini in particolare. Tutti mi hanno fornito spunti per dare qualche, diciamo, indicazione. Mi mancano 4 minuti, quindi sarà, diciamo, un po' di affermazioni per principi, come dicono i francesi. Finanziamento e fondi sono importantissimi. Nel 2022 ci siamo potuti giovare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che metteva 11 miliardi a disposizione della ricerca. Quello che io ho deciso di fare, in nome e per conto di questo governo e per il Ministero che mi onoro di servire, è di investire tutto sulla ricerca innovativa. Quindi in particolare su 5 centri nazionali che si occupano di high performance computing, gestione dei grandi dati e tecnologie quantistiche, che sta a Bologna, Tecnopolo di Bologna, e fa capo all'Università di Bologna. Agricoltura tecnologica, come ricordava giustamente il Presidente Prandini, l'agricoltura tecnologica è il futuro ed è olistica, ricomprende tutto, l'elemento umano e l'elemento tecnologico, ma non si fa più solo con il lavoro delle persone e con gli strumenti tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti, con il supercalcolo, con le tecnologie, con la metrologia quantistica, e sarà la vera democratizzazione dell'agricoltura, perché consentirà anche ai piccoli e ai piccolissimi di giovarsi di strumentazioni che permetteranno di valutare la qualità del cibo, i tempi di coltura dei prodotti, i momenti di irrigazione, la qualità delle coltivazioni, la resistenza delle coltivazioni attraverso la genomica ai cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il secondo centro su cui ho investito parte di questi 11 miliardi è agricoltura tecnologica. Mobilità sostenibile, Politecnico di Milano, terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA. Proprio ieri è stata data notizia di una cosa fondamentale, cioè che l'RNA, il vaccino RNA, non è stato una cattedrale nel deserto in costanza di Covid, ma è stata una nuova modalità di indagine e di cura delle patologie attraverso il modello RNA, che ha consentito proprio ieri di annunciare una nuova cura, diciamo, come vaccino al melanoma, che è uno dei grandi killer oncologici dei nostri tempi. Ancora, biodiversità, altro tema fondamentale in cui c'è tutto, green economy, blue economy, la subacquea, che non è lo scuba diving, ma tutte le infrastrutture e quindi tutti i grandi dati che corrono underwater. Ecco, su questi temi noi abbiamo investito 11 miliardi e con i rapporti e attraverso i rapporti con Confindustria, con Coldiretti, con Bonifiche Ferraresi, con cui abbiamo avviato delle iniziative nella cornice del Piano Mattei, che hanno consentito di generare non solamente conoscenza, ma nuove opportunità di interscambio di capitale umano, perché è quello che fa la differenza. Non esiste capitale tecnologico che non sia supportato da capitale umano. E su questo devo dire, il nostro manifesto, da quando è stata emanata, è diventata proprio Magnifica Humanitas del Santo Padre. Perché Magnifica Humanitas non è solamente, proprio ricollegandoci a quello che dicevano la Presidente Anghileri e il Presidente Barrese, Magnifica Humanitas non è solamente un manifesto religioso, spirituale, è un grande manifesto di come le scienze tecniche e l'umanesimo debbano lavorare mano nella mano, perché se ci sono degli algoritmi in grado di dare grandi risposte in tempi velocissimi, sempre più veloci, devono esistere intelligenze umane, sensibilità umane, bioeticisti, filosofi, in grado di impostare in maniera adeguata le domande a cui questi algoritmi risponderanno e soprattutto di interpretare in maniera corretta e senza pregiudizi le domande a cui sono state date risposte nella loro versione finale e utilizzarle, come dice Papa Leone, per il bene comune. Perché il Santo Padre ci insegna che la tecnologia è un talento che Dio mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità lo faccia fruttare. E in questo senso, applicato proprio al nostro modo di fare ricerca, di fare formazione, di fare alta formazione e di mettere insieme capitale umano e capitale tecnologico, noi consideriamo le parole del Santo Padre un manifesto.
0: Visto che siete stati bravissimi con i tempi, abbiamo anche l'opportunità di fare un secondo giro. Riparto dal Presidente Anghileri. Si è parlato appunto di saper attrarre giovani talenti che possono permettere alle imprese di crescere, come ricordava Stefano Barrese, di tutte le competenze che oggi anche il mondo universitario sta investendo. Il tema della ricerca, che per il mondo delle piccole e medie imprese è sicuramente un investimento spesso molto significativo e non sempre sostenibile, e quindi magari capire anche come legarsi al mondo dell'università. Insomma, oggi le aziende cercano risorse, cercano talenti, i ragazzi spesso chiedono alle aziende a cosa mi stai coinvolgendo, quindi occorre dargli anche una traiettoria di senso e di farli partecipi della traiettoria dell'azienda, di come l'azienda costruisce nel tempo e nella società. E quindi oggi come un'impresa può attrarre talenti, dargli una traiettoria di crescita e crescere lei stessa, cioè come favorire questo mismatch che sembra apparente evidente fra la necessità di avere uno stipendio adeguato, delle condizioni di vita che possono essere adeguate in territori in cui oggi è più difficile farlo.
2: Sì, sicuramente appunto abbiamo sottolineato il mismatch tra la domanda e offerta di lavoro. I giovani oggi cercano non solo un sostentamento economico, ma anche un senso, cercano dei percorsi di crescita che siano trasparenti e che premino il merito. In questo, secondo me, è utile sottolineare non solo il ruolo dell'impresa come attore sociale, come presidio del territorio, perché gli investimenti che fanno le imprese evitano lo spopolamento del territorio stesso, ma anche il ruolo delle parti sociali, delle rappresentanze datoriali e sindacali. C'è un bellissimo passaggio nella enciclica Magnifica Humanitas in cui si dice: nessuno si salva da solo. Riprendendo anche Papa Leone, riprende anche Papa Francesco, sottolineando come il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà debbano coesistere insieme. Allora i corpi intermedi devono riprendere vigore, devono tutelare non solo interessi particolari, ma devono anche avere la capacità di rinnovarsi, di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Prima fra tutte, l'avete ricordato prima, la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale che impatterà sul lavoro, che può essere un grande strumento per garantire la produttività delle nostre aziende, ma che va assolutamente governata, altrimenti si ha di più ma non si è di più. Sui salari, un tema fondamentale, noi riteniamo che il nostro paese, per essere attrattivo, debba offrire dei salari competitivi. Con il decreto 1 maggio si è fatto un passaggio in avanti molto importante, quello del salario giusto. Quello che farebbe la differenza è rendere il salario giusto applicabile erga omnes a tutti i lavoratori. E di nuovo il ruolo dei corpi intermedi, le associazioni datoriali e sindacali devono assumersi la responsabilità di un patto sulla rappresentanza per individuare quali sono i contratti collettivi di riferimento e le associazioni più rappresentative. Da questo punto di vista Confindustria ha fatto la sua parte siglando un'intesa con 14 associazioni datoriali, intesa che è aperta ad altre associazioni, individuando i criteri dei contratti collettivi da prendere come riferimento. Detto questo, per attrarre giovani un salario giusto non è sufficiente, abbiamo detto che deve essere competitivo. Il problema è che in Italia, soprattutto un giovane imprenditore che riesce a farcela nonostante tutto, nonostante una bolletta energetica più elevata non solo d'Europa ma del mondo, nonostante una pressione fiscale che è oltre il 40%, nonostante un cuneo fiscale contributivo di 12 punti più alto della media OCSE, ecco, a questo giovane imprenditore è difficile chiedere anche di redistribuire maggiormente. Abbiamo quindi fatto una proposta, e anche questa sappiamo che è in discussione con diverse modalità, sia da parte del governo che da forze dell'opposizione, che è un'esenzione IRPEF decrescente per i giovani lavoratori under 35 per i primi 5 anni di lavoro, dal 100% il primo anno al 20% l'ultimo anno. È una proposta concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più in busta paga per un giovane lavoratore under 35 nel primo anno di lavoro, 1.000 euro che possono fare la differenza. Questa sarebbe veramente una riforma che renderebbe l'Italia tra i paesi più attrattivi per i giovani a livello europeo. È chiaro che ha dei costi, ma secondo noi deve essere considerato un investimento sul futuro per far ripartire il motore della nostra economia, che sono le imprese, in particolare le imprese guidate da giovani, che sono le più innovative, quelle che sono più aperte anche ai mercati internazionali. Grazie.
0: Mischio un po' le carte e andrei in continuità con quanto adesso è emerso, tornando da Ettore Prandini, perché molte imprese agricole lavorano nei territori interni dove il problema dello spopolamento spesso è ancora più evidente, ma sappiamo bene che un territorio sembra senza anche un contesto economico perde anche quel contenuto sociale in grado di far crescere una comunità. Quali interventi sono necessari affinché il lavoro agricolo possa diventare anche uno strumento di presidio del territorio, di salvaguardia di alcuni territori anche interni, che possono essere anche fattore di attrazione dei giovani e di costruzione di nuove comunità?
3: Il tema è particolarmente complesso perché purtroppo la sottovalutazione del ruolo centrale che le aree interne hanno per il nostro paese in modo più ampio anche per altri paesi simili al nostro è di fondamentale importanza. Per poter invertire quello che è avvenuto negli ultimi anni noi dobbiamo riscoprire, che non vuol dire essere antistorici, ciò che ci apparteneva. Cos'è che ha caratterizzato il paese Italia? L'artigianato, il commercio, l'agricoltura, l'industria di vario genere, piccola, media o grande. Noi abbiamo inseguito dei miti provenienti da situazioni completamente diverse che hanno snaturato tutto questo. Indebolendo il commercio, indebolendo l'artigianato, sono venuti meno i servizi. Hanno indebolito l'agricoltura e quindi per gli agricoltori era meno attrattivo rimanere su quei territori. Noi invece dobbiamo recuperare una forma di prossimità di carattere economico. E a questo aggiungo, quando si ragiona di aree interne, noi non possiamo ragionare con una sottovalutazione di quelle che sono le infrastrutture necessarie, che non è solo il tema della viabilità per quanto importante, ma tutte le infrastrutture di carattere avveniristico per quanto riguarda le attività in termini di sviluppo. Penso al tema della banda larga. Oggi noi abbiamo una rete che arriva a coprire solo il 44,5% dei territori nelle aree rurali. Questo non è accettabile su una media europea che è del 66% e dove nelle aree montane o collinari queste percentuali diminuiscono drasticamente. Non è un elenco della spesa, è far capire quello che ad esempio anche le realtà produttive, creando delle sinergie o organizzazioni di rappresentanza, possono fare in termini di presidio e visione, ad esempio col Diretti, che crea un meccanismo con i principali operatori di carattere nazionale per portare non la banda larga, ma la banda ultra larga in tutte le aree rurali nei prossimi 5 anni, coprendo l'intero territorio. E questo creerà un meccanismo di sviluppo per quanto riguarda le nuove tecnologie in agricoltura, la possibilità di digitalizzare, la possibilità di trasmettere informazioni, la possibilità di creare collegamenti con ogni parte del mondo e rendere quei territori assolutamente attrattivi. Questo diventa per noi importante perché c'è un ulteriore elemento, che è un po' quello che è avvenuto rispetto a una concentrazione delle ricchezze anche nel nostro paese nelle mani di un numero sempre minore di persone, e invece noi dobbiamo puntare a una distribuzione del valore economico nelle varie classi sociali, riscoprendo quello che era il nostro ceto medio. Si parla di giovani, non vorrei essere frainteso. Tante volte, quando noi parliamo di interventi di carattere sociale, sottovalutiamo un peso determinante che è strettamente connesso alla demografia. Ne veniva citato prima dal dottor Barrese. Se noi non invertiamo il dato legato alla demografia, anche la tenuta sociale del paese verrà meno. Quindi continuare a parlare di pensioni, ripeto, non voglio essere frainteso, ci sono tante persone che vivono di una pensione minima e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma se noi non andremo ad investire nel mettere più risorse nelle tasche dei nostri giovani e permettere ai nostri giovani di costituire nuclei familiari, di poter acquistare un'abitazione e di poter fare figli, noi questo dato non lo andremo ad invertire, e questo significherà mettere a rischio anche le pensioni di chi ha lavorato per una vita, perché non ci sarà più chi andrà a fare quei versamenti contributivi che non solo riguardano le pensioni, ma riguardano anche il tema sociale e per quanto riguarda la sanità di carattere pubblico. Tanti di voi, tanti di noi hanno forse la possibilità di potersi rivolgere anche alle strutture ospedaliere di carattere privatistico, però è altrettanto vero che c'è una gran parte della popolazione che questo non lo potrà fare. E se c'è una cosa che ha caratterizzato il paese Italia rispetto al resto del mondo è che la sanità l'ha garantita a chiunque. E allora avere attenzione nei confronti dei giovani, avere attenzione nei confronti di quei settori che ci hanno contraddistinto nella nostra storia, quel ceto medio che ci ha valorizzato, significa recuperare la possibilità di donare alle nuove generazioni un futuro che sia sicuramente migliore rispetto a quello che gli spetterà se l'unico obiettivo sarà quello di poter migrare per avere soddisfazione di carattere economico in qualsiasi attività di carattere produttivo.
0: Stefano Barrese, abbiamo detto quale promessa di futuro, quale i talenti in cerca di futuro. Cominciamo a capire, ma un po' lo sapevamo, che occorre un progetto di sistema, occorre che tutti gli attori possano fare la sua parte. Io penso che il sistema banche e finanziario italiano abbia questa responsabilità e questo compito. Mi piaceva quando veniva ricordato il prestito d'onore per gli studenti universitari, in cui il sistema finanziario si prende un rischio su una persona che si impegna in una traiettoria di crescita che porta benessere e porta anche un risultato che non è a breve. Come questo rischio del mondo bancario possa continuare e sfidare la crescita di imprese, dell'autoimprenditorialità, del bisogno della casa, cioè come può contribuire a quella promessa di futuro che sia i giovani che anche i meno giovani oggi hanno bisogno.
1: Sì, grazie. Devo dire che torno su quello che avevo detto nel primo intervento. La vicinanza al territorio, alle istituzioni che sono sul territorio e alle professionalità che sono presenti sul territorio sono un elemento che consente di arricchire gli interventi della banca che poi vengono messi a disposizione delle imprese e delle famiglie. Il prestito d'onore in realtà nasce, per come noi l'abbiamo concepito, poi nei suoi dettagli, attraverso un'interlocuzione che fu fatta 10 anni fa con un professionista del settore, cioè del mondo del lavoro. Quindi cercando di capire gli elementi essenziali e poi comprendendo quella che è l'esigenza della persona, la possibilità di poter studiare senza preoccuparsi del rimborso, cosa che noi consentiamo addirittura fino a 40 anni. E questo peraltro consentendo diversi momenti di stop, no? Di possibile fermo del ripagamento delle rate. L'altro elemento sono le condizioni. Per noi il prestito d'onore oggi sostanzialmente è meno costoso per il cliente, quindi per il giovane che la prende, rispetto a un mutuo che è chiaro che ha la garanzia della casa. Questo giusto per dare l'idea di quello che la banca fa senza garanzie. Dall'altro lato è chiaro che questo noi lo facciamo su qualunque tipo di intervento, cioè non è il credito in sé, ma è il credito finalizzato. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno è stato quello di immaginare a supporto degli interventi creditizi per investimenti tecnologici o di riqualificazione energetica delle aziende, il fatto che fosse associato a questo intervento anche un incentivo per l'azienda si assumeva. Quindi abbiamo introdotto questo che noi chiamiamo S-Loan Lavoro, S sta per Sustainability, e quindi è la possibilità per l'azienda di vedersi finanziato l'investimento con un vantaggio importante di prezzo si assumeva. Giusto per dare l'idea, nell'ultimo anno 700 milioni raccolti dalle aziende con questa finalità, circa 2.000 le assunzioni. Allora, questa è una cosa per la quale chiaramente siamo molto orgogliosi, quindi non è il credito soltanto che chiaramente di per sé genera crescita, perché noi sappiamo che la forma più importante di crescita la si ottiene attraverso gli investimenti, il moltiplicatore più importante del PIL. Immaginate un credito finalizzato così con aggiunta questa componente, quindi il moltiplicatore aumenta ancora di più, cioè 2.000 assunzioni, 2.000 potenzialmente nuove famiglie, quindi il calcolo è molto semplice. È chiaro che per un'azienda come la nostra, col suo radicamento, la forza anche dal punto di vista patrimoniale, è chiaro che questo diventa un moltiplicatore estremamente rilevante. Giusto per dare l'idea, nei primi 6 mesi dell'anno famiglie e imprese, la divisione Banca Creditori ha erogato oltre 20 miliardi, negli ultimi 5 anni sono 200 miliardi. Ma anche qui non sono soltanto credito, sono sempre stati credito avendo in mente una finalità che è per esempio quella di supportare l'intera filiera. Un'altra delle cose di cui siamo molto orgogliosi è chiaramente il rapporto pluriennale con tutto il mondo delle associazioni intermedie, dell'associazionismo, quindi sicuramente Confindustria, lo è chiaramente Coldiretti, con Confindustria c'è un rapporto pluridecennale, cioè giusto per dare l'idea, nell'ambito degli accordi fatti con Confindustria, a partire dal 2008, quindi nel momento diciamo più critico del nostro paese, da quel momento noi abbiamo erogato circa 450 miliardi. All'interno di questi accordi, diciamo, pluridecennali, c'è stata l'innovazione delle moratorie, non c'erano le moratorie, c'è stata l'innovazione del rating qualitativo, non esisteva, è sempre stata una delle richieste fatte dal territorio, tenete conto della qualità dell'azienda, non solo dei numeri, e introducemmo il rating qualitativo con tutta quanta una serie di valorizzazioni che prendevano a riferimento aspetti qualitativi dell'azienda, l'investimento sul fattore umano, l'investimento sull'ambiente, la qualità della governance, ultimo non meno importante, l'appartenenza o meno a una filiera, dove noi andiamo a qualificare l'azienda, se appartiene a una filiera, in funzione del rating, che normalmente è molto importante, del capo filiera. Allora, questo è un modo con il quale, in modo responsabile, si fa il proprio lavoro. Quindi un modo che cerca di rendere più ampio l'accesso al credito, sapendo quanto il credito è importante per lo sviluppo di un paese.
0: Ministro Bernini, il coraggio di cambiare e innovare che chiediamo, che oggi diciamo è il tema che vogliamo trasmettere di più, perché questi sono i tempi che ci aspettano, e questo sfida anche il mondo dell'università e della ricerca, per cui cambiare relazioni, col Piano Mattei avete sviluppato relazioni e scambio di competenze, trasferimento di competenze anche con molti paesi dell'Africa, che è sicuramente un'area che avrà a che fare con noi inevitabilmente. Cambiare anche diciamo alcuni corsi professionalizzanti, dandogli più dignità, come appunto questo coraggio di cambiare e innovare che chiediamo a noi ragazzi si gioca anche dentro un ambito universitario e di ricerca.
4: Direi il modo migliore per dare alle studentesse e agli studenti, ai ragazzi in genere, il coraggio di cambiare e dare loro opportunità. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Lei ha citato una serie di situazioni, tutte legate al mondo dell'università, della ricerca. Io aggiungerei una terza anima del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale, coreutica. Accademie, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, Accademia d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, l'oro dell'Italia, scuole di design, scuole della moda. Ecco, il coraggio di cambiare che noi abbiamo voluto generare, implementare anche per le studentesse e gli studenti che si approcciano a questi mondi, è dare loro il massimo delle opportunità. Partiamo dall'ultima anima. Come voi sapete, le accademie e i conservatori e tutte, diciamo, le categorie dell'alta formazione artistica che ho elencato, e altre ce ne sono, hanno prodotto sino ad ora diplomati, non laureati. Era una sorta di, come posso dire, figli di un dio minore o rappresentanti di una categoria meno qualificata, che in realtà rappresenta la categoria più internazionalizzata, un veicolo naturale di diplomazia culturale, scientifica. Attraverso l'arte si può veicolare qualsiasi messaggio. E se voi mi chiedeste qual è il luogo più tecnologico in questo momento, il mondo dell'arte. Se voi andate in un'accademia, in un conservatorio, luoghi affini, non trovate più solo scalpelli, pennellini, trovate bracci robotici, intelligenza artificiale, stampante 3D, realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologie quantistiche. Ecco, allora perché chiamarli diplomati? Quello che noi abbiamo fatto con un percorso di valorizzazione che è iniziato nel 2022, ha dato loro dei dottorati di ricerca. Prima non li avevano. Voi pensate, accademie e conservatori non avevano dottorati di ricerca, dovevano prenderli a prestito dalle università. Perché? Abbiamo dato loro dottorati di ricerca, abbiamo investito anche ultimamente 100 milioni in modo che fino al 2030 possano continuare a farli. E con un percorso cominciato così, è passato attraverso la regolamentazione dei ruoli, della loro didattica, dei loro settori artistico-disciplinari. Non più tardi di un mese fa abbiamo trasformato i diplomati dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in laureati. Ora saranno laureati, esattamente come i laureati delle università dell'alta formazione accademica, perché non solo lo meritano, ma questo rappresenterà un modo per renderli ancora più attrattivi e qualificati, come meritano, come deve essere, vis-à-vis il resto del mondo. Il mondo dell'AFAM è il più naturalmente internazionalizzato, il 20% degli studenti AFAM, tutti voi avete stigmatizzato il problema del disagio demografico, diciamo del calo inverno, direi glaciazione demografica che stiamo vivendo. L'unico modo per superarla è internazionalizzare, è essere sempre più flessibili, sempre più transdisciplinari, quindi università, ricerca e alta formazione artistica sono la stessa cosa, rappresentano un mondo fortemente interconnesso e all'interno del quale c'è l'impresa,
5: c'è il terzo settore, ci sono i territori, c'è l'associazionismo. L'unico modo per creare risultati destinati a durare è creare ecosistemi. Quindi noi abbiamo, praticamente da quando abbiamo avuto l'onore di servire questo paese, abbiamo cercato di dare sempre maggior numero, un sempre maggior numero di opportunità. Perché non puoi chiedere a una studentessa, a uno studente, a un lavoratore, a una lavoratrice di avere coraggio se non dai loro l'opportunità di scegliere. Qui chiudo. Avete parlato di fuga dei cervelli. Io ogni volta che ne parlo devo stare attentissima perché ho generato dei fraintendimenti drammatici. Io non parlerei di fuga dei cervelli, io parlerei di prestito di cervelli. Se chi si laurea nel nostro paese o chi frequenta un istituto tecnico scientifico, tra l'altro stiamo prevedendo le microlauree insieme a Val d'Itria per gli ITS perché sono doverose, decide di rimanere qui a sviluppare la sua attività, è il suo diritto. Ma se qualcuno desidera andare all'estero a condividere le proprie conoscenze, magari allargare l'ambito delle proprie conoscenze all'estero, noi abbiamo il dovere di dare loro questa opportunità con borse di studio. Lo stiamo facendo, abbiamo raggiunto il target massimo di 880 milioni di borse di studio. Il fondo di finanziamento ordinario di quest'anno che abbiamo dato alle università è il più alto della storia della Repubblica, perché per noi gli studenti sono l'asset del sistema paese, sono l'asset con la A maiuscola del sistema paese. Quindi se vogliono andare è giusto che vadano, se vogliono restare è giusto che stiano, ma se vanno è anche giusto che noi diamo, è doveroso, loro ragioni per tornare, che non siano solo lo sgravio fiscale, perché non serve a nulla fare uno sgravio fiscale e mettere un cervello di ritorno in una stanzetta con un computer. Devi creargli un ecosistema, ed è per questo che noi abbiamo puntato sulle infrastrutture di ricerca, perché gli studenti sono come le rondini. Seguono gli studenti, i ricercatori, diciamo i professionisti e i lavoratori, seguono le infrastrutture di ricerca, seguono le opportunità. Quindi la nostra grande sfida, il coraggio, diciamo l'ostacolo oltre cui noi abbiamo buttato il cuore, è stato creare nuove opportunità, e continueremo a farlo fino alla fine.
0: Ringrazio i nostri ospiti, i nostri relatori per il significativo dibattito. Penso che oggi è emerso come la responsabilità di una traiettoria di futuro del Paese, quindi l'investimento sui giovani, abbia a che fare con delle scelte che vanno prese da chi è a capo di aziende, istituzioni, organizzazioni. Perché le scelte di oggi hanno una traiettoria non breve. Quello che scegliamo oggi inciderà sui prossimi 23 anni, sulla formazione del lavoro, sul contesto economico e sociale che viviamo. Avere questo percorso di sistema, creare queste condizioni di sistema, questa rete, affinché queste scelte non siano solitarie, ma discusse, confrontate e prese con una responsabilità, penso che sia la traiettoria migliore per l'investimento sulle realtà che abbiamo e sul futuro di un paese che ha a che fare con i nostri giovani. Ringrazio ancora i nostri ospiti e ringrazio le persone in sala.
6: Avete ascoltato incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

difesa Crosetto, colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. E il nostro paese è pronto a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei mercantili italiani a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli Houthi filo-iraniani, diventato cruciale con il blocco ancora in corso di Hormuz, lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Intanto una petroliera è stata colpita nelle ultime ore da un proiettile non identificato mentre transitava nelle acque di Hormuz. Uno studente di una scuola media di Roma, 13enne, ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il fatto è avvenuto stamani in un istituto in zona Centocelle. La vittima in stato di shock non è in pericolo di vita. Il minore, a quanto si apprende, avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un compagno di scuola. Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48enne, parroco della chiesa di Santa Cruz a Utela, nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote, scrive oggi il SIR, è stato localizzato il 15 settembre scorso su una strada e, secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Gli agenti della Mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano di 27 anni a San Giovanni la Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina, corredata da flaconi di liquidi e resine polimeriche utilizzate proprio per questa produzione. Ancora un'impresa dell'Italia ai mondiali di basket in carrozzina ad Ottawa, in Canada. Gli azzurri hanno battuto 63-59 la Gran Bretagna e per la prima volta nella storia della nazionale giocheranno la finale. I ragazzi di coach Castellucci affronteranno l'Australia domani alle 22:45 ora italiana. È tutto, torniamo alle 13:00.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Grande pace a chi ama la tua legge, Signore.
1: I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole. Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro. Odio il falso e lo detesto. Amo la tua legge. 7 volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi. Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa. Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Grande pace a chi ama la tua legge, Signore.
0: Fratelli nella fede, erano un cuor solo e un'anima sola.
3: Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Fratelli nella fede, erano un cuor solo e un'anima sola.
4: Signore, mia forza di salvezza, salvami dalle mani dell'empio.
5: Salvami, Signore, dal malvagio. Proteggimi dall'uomo violento, da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre.
6: Aguzzano la lingua come serpenti, veleno d'aspide e sotto le loro labbra.
5: Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi, salvami dall'uomo violento. Essi tramano per farmi cadere.
6: I superbi mi tendono lacci e stendono funi come una rete, pongono agguati sul mio cammino.
5: Io dico al Signore: tu sei il mio Dio. Ascolta, Signore, la voce della mia preghiera. Signore, mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
6: Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame.
5: So che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua presenza.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Signore, mia forza di salvezza, salvami dalle mani dell'empio.
1: Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
0: Rendete grazie al Signore, egli è buono.
3: Eterna è la sua misericordia.
7: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, Donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
2: Amen.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:40.
2: È venerdì 18 settembre.

0: In Blu 2000 News.
1: Colpito un caccia italiano in una base saudita, nessun ferito, Italia pronta a difendere i nostri mercantili nel Golfo. Resta alta l'attenzione dopo le provocazioni russe in Lituania, la Premier Meloni avverte non bisogna rispondere a Mosca. E intanto in Ucraina la guerra non si ferma, urne aperte in Russia per le elezioni, Trump non esclude accordi commerciali con Mosca. Studente tredicenne.

0: dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Le provocazioni russe ai confini dei paesi della NATO tengono alta l'attenzione. Ieri, come abbiamo sentito dai titoli, le parole della Premier Meloni: non bisogna rispondere alle sollecitazioni di Putin. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
2: Eccoci, buongiorno Ugo. Molto di nuovo possiamo dire sul fronte orientale: lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto, motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni in visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin. Parole quelle della presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia. Sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina, da Salvini che invita a collaborare con Mosca, Conte fino a Vannacci che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse. Al Parlamento europeo appena tre giorni fa un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia, Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere, un chiaro riferimento alla Russia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora Israele, dove il premier Netanyahu apre la campagna elettorale. Da Gerusalemme in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, ha puntato tutto sul tema sicurezza il primo ministro israeliano Netanyahu. Ieri sera, inaugurando questa campagna elettorale con il Likud, il suo partito, ha ripetuto che va portata a termine la missione di abbattere il regime iraniano, distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di volere fare concessioni territoriali mentre il suo governo acquista territori e non li cede. In questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare i conti col più grave fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele, quello del 7 ottobre di 3 anni fa, e con anche l'accusa di esserne stato informato in precedenza senza aver fatto nulla per evitarlo. Restano aperti di fatto tutti i 7 fronti di guerra, e nonostante formale cessate il fuoco, la versione israeliana continua a colpire a Gaza, dove un altro comandante di Hamas è stato ucciso questa notte, e sul fronte del Libano questa notte l'esercito israeliano ha tirato colpi di artiglieria contro 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio libanese. Resta al nord del disarmo di Hezbollah e della difficoltà dell'esercito libanese nel prendere il controllo del territorio dove sono asserragliati i miliziani sciiti filoiraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste. Andrea Domaschio.
4: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zitomir si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto stamane nell'istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. settore delle telecomunicazioni in agitazione contro le decisioni dell'Unione Europea. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
5: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente. Da Telecom Italia

0: Telefonica da Deutsche Telekom a Liberty Global contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles e la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione Europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Torniamo alla cronaca con un blitz anti-usura, 2 gli indagati, Marco Bergamaschi.
2: Per gli agenti della squadra mobile, le 2 persone, entrambe romane, avrebbero preso di mira numerosi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali. Si sarebbero infatti spacciati come intermediari e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni e usura. Lo avrebbero accertato gli stessi agenti della squadra mobile, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, in un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote è stato localizzato il 15 settembre scorso, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie nel mondo. Ci sono anche le eccellenze italiane. Beatrice Bossi.
3: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4° per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'8° per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Papa Leone è atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'assemblea diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane nell'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
4: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
5: È venerdì 18 settembre.
6: Sono le 13:10.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13 e 25 minuti.
2: È venerdì 18 settembre.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 18 settembre.
2: Sono le 13:46 minuti.
3: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: È venerdì 18 settembre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Venerdì 18 settembre, nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. La pace crea civiltà, non le guerre, lo ha ribadito questa mattina il Papa in un'udienza in Vaticano. Nel pomeriggio Leone presiederà l'assemblea diocesana a San Giovanni in Laterano. Reina, rafforziamo il legame tra il Papa e la sua diocesi. Ed è in corso presso la sala stampa della Santa Sede la conferenza per presentare il viaggio apostolico del Papa in Francia. Le 14, bentrovati da Andrea De Angelis. Promuovere in Italia e nel mondo una formazione alla vita pubblica e politica intesa come servizio al bene comune. È l'invito che il Papa ha rivolto stamani all'udienza con i membri del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV. L'ente di ricerca e formazione con sede a Firenze è nato nell'ottobre 2025 nell'ambito dell'Ordine di Sant'Agostino. Deborah Donnini.
2: È la formazione alla vita pubblica intesa come servizio al bene comune, il filo conduttore

0: La pubblica e politica, intesa come servizio al bene comune, responsabilità verso la comunità e costruzione di relazioni fondate sulla solidarietà.
1: Infine, Leone XIV sottolinea l'importanza del contributo del pensiero agostiniano nell'odierno orizzonte internazionale. L'amore ricorda, lega per liberare, unisce per generare, impegna per costruire.
2: E c'è grande attesa per l'arrivo di Leone oggi pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il Papa presiderà l'Assemblea Diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Orazio Coclite ha intervistato il cardinale vicario Baldo Reina.
3: Rafforziamo questo legame tra il Vescovo e la sua diocesi, chiamando a raccolta i presbiteri, una rappresentanza di tutte le parrocchie, sono tantissime le parrocchie della nostra diocesi, sono 334, ancora una volta per avviare l'anno pastorale, mettendoci in ascolto di quello che il Santo Padre vorrà dirci. È stato molto bello come ci stiamo arrivando, perché mi sento dire è stato un lavoro sinodale.
4: Eminenza, il territorio della diocesi di Roma è molto ricco, ma è anche molto complesso. Secondo lei su cosa occorre impegnarsi maggiormente?
3: Ma proprio la nota della complessità è una nota che potrebbe scoraggiare in partenza. Ciò su cui stiamo riflettendo è questa sorta di disparità tra le periferie e il centro. Se voi pensate che la maggior parte delle chiese si concentra in centro e la maggior parte delle persone si concentra in periferia, ci rendiamo tutti conto di quanto fatica si può fare ad armonizzare questa cosa. Ma secondo me ci sono dei margini per poter superare queste disuguaglianze e queste disparità.
2: In questi minuti presso la sala stampa della Santa Sede il direttore Bruni tiene un briefing per illustrare il programma del viaggio apostolico del Papa in Francia e la visita alla sede dell'UNESCO che si svolgerà dal 25 al 28 settembre. Ascoltiamo un passaggio con riferimento in particolare al programma di 26 settembre in quel di Parigi.
5: Penso alla Santa Messa in Place de la Concorde, all'incontro con i poveri e i migranti della Maison Bakita, e di momenti densi di domande come l'incontro con l'Assemblea Sinodale Provinciale e i catecumeni in un luogo altrettanto simbolico come l'Institut Catholique di Paris. E questo è certamente un incontro vissuto come centrale dalla comunità cattolica per la crescita, come sapete, dei battesimi tra gli adulti, più di 13.000 nella Pasqua di quest'anno.
2: Voltiamo pagina, il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia di valutare un possibile nuovo piano di attacco all'Iran mentre prosegue lo scontro nello stretto di Hormuz. A Teheran centinaia di migliaia gli iraniani in piazza per sfidare USA e Israele, mentre sul fronte yemenita l'Arabia Saudita tenta la carta della diplomazia con gli Houthi dopo giorni di scontri. Paola Simonetti.
6: Conflitti sovrapposti che complicano le dinamiche di forza nella regione e possibili piani di tregua. Nel contesto di uno stallo dei negoziati con l'Iran, il presidente USA Trump infatti annuncia di tornare a valutare un'altra offensiva su vasta scala contro Teheran, che da parte sua continua a prendere di mira petroliere nello stretto di Hormuz. L'ultima, battente bandiera del Togo, è stata colpita ieri. Ma intanto a Teheran centinaia di migliaia, gli iraniani in piazza, chiamati a raccolta dal governo per sfidare Stati Uniti e Israele e che si dicono pronti a imbracciare le armi per fronteggiarli. In Yemen, dove è stata colpita dagli Houthi la base aerea di Taif, dove è presente personale italiano, l'Arabia Saudita tenta la strada di una distensione con il gruppo islamico yemenita, da giorni coinvolto in scontri con il governo locale sostenuto proprio dai sauditi. Inviata una proposta per un cessate il fuoco di 2 settimane e l'avvio di negoziati diretti tra Riyadh e la leadership del movimento yemenita.
2: E abbiamo sentito cosa accade tra Arabia Saudita e Yemen. Cerchiamo ora di capire perché questa parte di mondo, Bab el Mandeb, largo poco più di 30 chilometri nel suo punto più stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e mette in comunicazione l'Oceano Indiano e il Mediterraneo, è al centro dell'attenzione internazionale tra tre continenti, Europa, Africa e Asia. Francesco De Remigis lo ha chiesto Elisa Querini, responsabile del desk Asia-Pacifico.
7: Quest'area è soggetto e partecipante a un nuovo scontro che sta interessando il Medio Oriente. Parliamo in particolar modo delle tensioni tra Arabia Saudita e la milizia sciita Houthi. Perché è così importante? Perché appunto ci troviamo davanti a uno dei cosiddetti colli di bottiglia, quindi quei passaggi che sono fondamentali per il commercio internazionale, soprattutto di prodotti energetici, ma non solo. Ciò che passa attraverso Bab el Mandeb in realtà è un commercio molto diversificato, particolarmente interessante perché avviene in congiuntura con quello che è il blocco

0: arco dello stretto di Hormuz.
1: Quindi per intenderci abbiamo due colli di bottiglia. Perché però lo stretto di Bab el-Mandeb diventa centrale per connettere vari continenti? L'Africa, l'Europa e l'Asia.
0: In particolar modo Giappone, Corea del Sud, India, che soprattutto con l'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si sono trovati in grave difficoltà a gestire gli approvvigionamenti energetici, proprio perché non possiedono delle risorse interne a livello domestico, soprattutto di idrocarburi, che possano rispondere alla domanda dei cittadini.
2: La crescita europea è destinata a rallentare il prossimo anno in un quadro segnato da numerosi eventi contrari, comprese le nuove tensioni e perturbazioni legate all'energia, lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a Dublino. Torniamo a Roma per un fatto di cronaca: potrebbe essere stato un voto insufficiente la causa scatenante dell'aggressione di stamane di uno studente alle medie ai danni della sua professoressa, lo riporta l'ANSA. A compiere un gesto un tredicenne, episodio nell'istituto Giuseppe Verga a Centocelle, la docente, un insegnante di lettere all'ultimo anno di lavoro. La fabbrica di San Pietro ha annunciato il completamento e il restauro conservativo della cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro, una delle più significative imprese decorative del primo Seicento romano. Avviato nel maggio 2025, l'intervento ha interessato 371 metri quadrati di mosaici. L'intervento ha inoltre riguardato la coeva decorazione in stucco. Infine, ancora una pagina culturale: il rapporto tra viaggio, luoghi sacri e trasformazione delle immagini al centro di un convegno internazionale promosso oggi dall'Università di Tokyo a Palazzo Bargalli a Firenze. Ce ne parla Maria Milvia Murciano.
3: Dal Giappone a Firenze, lungo le vie del sacro, l'Università di Tokyo porta a confronto studiosi giapponesi ed europei per capire come pellegrinaggi, paesaggi e incontri tra culture abbiano dato vita nei secoli a immagini e luoghi di culto. Il convegno, ideato da Kira Akiyama dell'Università di Tokyo e organizzato con ISI Florence, parte dai pellegrinaggi di Kumano in Giappone per arrivare all'Italia e al Mediterraneo. Tra i casi al centro dell'incontro anche Or San Michele a Firenze e Tesaurum Fidei della Diocesi di Lucca. Il progetto, coordinato dall'arcivescovo Paolo Giulietti e dalla professoressa Olimpia Niglio, racconta un'altra forma di viaggio, quella della fede, delle immagini e degli oggetti che tra Europa e Giappone attraversano continenti e culture, acquistando significati nuovi.
2: Tutto da Gabriele Di Domenico in regia, Andrea De Angelis in studio, grazie per l'attenzione, noi torniamo puntuali alle 15:00.

I grandi classici che non mancano mai, come questo di Tracy Chapman. Buon pomeriggio di venerdì, allora siamo pronti con il listone dei concerti per oggi e anche per il weekend. Quindi oggi Francesco Renga vi aspetta ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. Edoardo Bennato sarà a Milano al Mind Live Theater. Modena City Ramblers, appuntamento a Trezzo sull'Adda, provincia di Milano, al Live Club. Andiamo avanti con Frankie Energy MC in questa giornata del 18 a Torino, all'Hiroshima Mon Amour. E poi Emma Nolde, vi segnalo il suo live a Napoli al Teatro dei Piccoli. Gianni Morandi sarà protagonista domani 19 settembre al Wave Summer Music a Catania e presso la Villa Bellini. Giusy Ferreri sarà in provincia di Messina a Raccuglia in Piazza del Popolo, mentre invece Giorgia vi attende al Lido di Jesolo in provincia di Venezia al Palazzo del Turismo. C'è una rassegna dal titolo Rocce Rosse Blues che si tiene a Lanusei in Ogliastra, area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco, dove ci sarà il concerto dei Nomadi domani sera a partire dalle 21:30. Loredana Bertè a Palermo al Teatro di Verdura domani sera, domani anche Raffa Terni al Palaterni in Viale dello Stadio, e poi sabato Ricco anche ad Assago, Milano, Unipol Forum per Riccardo Cocciante. L'appuntamento a Taormina, ritorniamo in Sicilia con il Teatro Antico, dove ci sarà il live di Diodato. Continuiamo anche con Eugenio Finardi a Torino in Piazza Arbarello, l'appuntamento per lui a partire dalle ore 21 del sabato. Ermal Meta a Taormina Messina, anche lui al Teatro Antico a partire dalle ore 21. E poi chiudiamo con la segnalazione di questa rassegna dal titolo Dallo Sciamano allo Showman, dove ci sarà Davide Van de Sfros a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia al Teatro San Filippo. Ovviamente aspettiamo tutte le vostre segnalazioni anche per il fine settimana molto ricco anche alle parole dell'estate, in cui vi elencheremo degli appuntamenti da nord a sud da vivere a livello musicale, culturale, anche di solidarietà. Intanto questa di Sombra, My Body Isn't Ready.

si fanno anche le imitazioni al pomeriggio. Dovremmo mettere un microfono nascosto, soprattutto in regia. Vabbè, tralasciando questo, è anche la bella canzone di Sombra appena ascoltata, Swim Blue 2000. Parliamo di novità discografiche. Sapete che poi al venerdì ascoltiamo nuovi singoli, come tra poco anche quello di Malika Ayane, quindi rimanete con noi. Però ci sono anche tante altre novità in uscita, come questo duetto tra Annalisa e Madame, che hanno annunciato questa super collaborazione già qualche giorno fa attraverso i social. E oggi è uscito Amica, questa nuova versione del brano di Annalisa, uscito un anno fa e contenuto nell'album Ma io sono fuoco. Avrei solo bisogno di un'amica, ha scritto la cantante ligure annunciando la collaborazione con Madame. Amica è un brano che mette in musica questo dialogo immaginario con un'amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento, e quell'amica fondamentale e preziosa è diventata Madame, che dopo aver pubblicato il suo terzo disco dal titolo Disincanto, certificato disco d'oro, porta ancora una volta la sua scrittura dalla poetica inconfondibile. Amica diventa questo manifesto al diritto di essere anche fragili, malinconici, magari anche del tutto sbagliati nella vita. L'annuncio è arrivato attraverso questo post condiviso qualche giorno fa sia da Annalisa che da Madame, ovviamente su Instagram. Ma non è finita qui, tante le news musicali che poi insomma analizzeremo insieme, anche per quanto riguarda le anticipazioni delle classifiche dell'estate nella prossima ora.

La finestra in Negramaro, siamo ritornati al 2007 con questa canzone, siamo nelle parole dell'estate in cui, vi ho detto, ci sono tante uscite discografiche, già da questa settimana ne cominciamo a parlare e a sentire, soprattutto un disco nato in questo caso senza fretta, senza scadenze, senza bisogno, coltivato lasciando che le canzoni arrivassero e trovassero il loro posto. Parliamo del nuovo di Malika Ayane, che torna 5 anni dall'ultimo progetto discografico con Cicale, questo album di inediti che esce proprio oggi, 10 brani nei quali osserva l'amore ma anche il cambiamento e soprattutto il tempo che passa. Lei ha raccontato, diciamo, la genesi, la creazione di questo album. Ho iniziato a scriverlo 4 anni fa, quando ho avuto voglia, detto Malika, di raccogliere le canzoni senza sapere quando, come, perché sarebbero uscite, ed è un lavoro di agricoltura. È strana questa, no, corrispondenza con il lavoro dell'agricoltore, in cui lo sguardo sulle cose è la vera sostanza, un processo creativo, insomma, diverso dal passato, che si concretizza anche con questo singolo di lancio dell'album che ascoltiamo subito. Detto tra noi, Malika Ayane.

0: Sulle note di Ben Harper ritorniamo a parlare, anzi entriamo virtualmente, anche fisicamente lo faremo, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, uno dei più importanti del nostro paese ed è a Milano, e parliamo di un grande evento, di una Open Night 2026. C'è Camilla Rossi Lineman con noi, coordinatrice partnership internazionali del museo. Buon pomeriggio Camilla, benvenuta.
1: Ciao, benvenuti, buongiorno a tutti.
0: Allora Camilla, c'è grande fermento in occasione di una notte che è molto importante per tutti i ricercatori e le ricercatrici.
1: Allora sì, assolutamente. Noi siamo molto felici come museo di avere questo momento speciale da celebrare con voi. Il venerdì 25 settembre l'Europa celebra quella che è nota come la notte della ricerca, dei ricercatori e delle ricercatrici. Ed è un momento speciale perché è un momento per incontrare proprio il mondo della ricerca a tu per tu. Sì. Quindi anche noi come museo abbiamo un fitto programma. Vogliamo
0: esatto.
1: parlare di questo?
0: Si aprono le porte per una straordinaria serata, lo ricordiamo fin da subito, a ingresso totalmente libero, giusto, gratuito.
1: Giustissimo.
0: Ok, dalle 18 alle 23:30 c'è veramente di tutto. Non possiamo parlare di tutto ovviamente in 10 minuti o poco più, però si dialoga attivamente, diciamo, anche con incontri one to one, giusto, con ricercatori appassionati della scienza, ricercatrici che sperimentano proprio con un confronto spontaneo e diretto tutte le varie tematiche e soprattutto i settori della nostra vita.
1: Giustissimo, giustissimo. Diciamo che il museo è molto noto a Milano per i laboratori, le attività, è aperto sempre ai bambini dai 3 ai, ti direi, 110 anni, ma questa notte è veramente particolare perché con noi abbiamo tantissimi ospiti, abbiamo tantissime ricercatrici e ricercatori di degli ambiti più vari, ora magari ne citiamo qualcuno,
0: sì.
1: E l'idea è proprio quella di incontrarli, di avere con loro un momento in cui parlare, in cui sperimentare, in cui dialogare, in cui diciamo avere risposte a tutte quelle curiosità che magari ci vengono anche quando leggiamo i giornali, quando ascoltiamo la radio, quando sui social ci parlano dei temi che davvero ci riguardano tutti e tutte.
0: Esatto, quindi sono momenti anche di riflessione, Camilla, su tematiche importanti come le sfide del nostro tempo, anche tutto quello che stiamo vivendo, ecco, praticamente.
1: Sì, sì, guarda, ti dico, questa Open Night in particolare cade nel bicentenario della morte di Alessandro Volta, tanto che questa edizione della notte si svolge proprio nell'ambito di un'iniziativa che si chiama 200 volte Volta, la forza dell'energia condivisa, che è stata voluta, diciamo, dalla Fondazione Alessandro Volta con il sostegno di Fondazione Cariplo, e in quest'ottica noi parliamo anche proprio di elettricità, per esempio, e
0: sì.
1: di energia.
0: Sì, prego, prego Camilla, tranquilla. Allora, di energia allora, è un po' come una sorta di figura, la possiamo abbinare a un'illuminazione verso il futuro.
1: Assolutamente, sì, la serata tra l'altro è organizzata anche con il network dei Musei dei Futuri, quindi l'idea è proprio partire dalla ricerca del passato, dalla ricerca del presente e andare a guardare quelle che sono le nostre immaginazioni, gli immaginari e le prospettive sul futuro. Parlando di elettricità e di energia, per esempio, ti faccio un esempio,
0: sì, sì, sì.
1: Ci saranno degli short talk, ci sarà Michele De Nigris, che è il direttore del Dipartimento Sviluppo Sostenibile Fonti Energetiche di RSE, ci sarà un'altra sorta di proiezione di video podcast che sempre parla dell'eredità scientifica di Alessandro Volta, ma ci sarà anche modo di sperimentare dentro uno dei nostri laboratori, il laboratorio di chimica, la costruzione proprio della pila di Volta stessa. Quindi diciamo andiamo a tracciare questi. Ovviamente ci sono molti altri temi scottanti, come tu già anticipavi. Non possiamo fare a meno di parlare ad esempio di intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Ecco, su questo ci saranno sicuramente molti momenti,
0: in molti uno dei talk, nostri laboratori. Molti confronti, perché credo che poi sia un argomento anche abbastanza divisivo, no? C'è chi l'apprezza, c'è chi un po' meno, però devo dire che se presa con le giuste dosi può essere anche utile.
1: Sì, diciamo che più che adottare un atteggiamento di pro o contro una tecnologia, quello che cerchiamo di fare è proprio di incontrarla e di guardarla sotto più punti di vista, sotto da molteplici prospettive, per cui tra l'altro si parla di intelligenza artificiale, ma ovviamente questo è uno strumento, quindi è applicato a moltissimi ambiti del sapere. Come tu citavi, ci saranno alcuni incontri diretti, quindi ci sarà la possibilità di sedersi banalmente a un tavolino con alcuni di questi ricercatori, di queste ricercatrici, e parlare un po' anche di intelligenza artificiale sotto vari punti di vista. Abbiamo l'Università Bocconi, per esempio, che ci parla proprio degli impatti sociali, abbiamo Mattia Chiesa del Centro Cardiologico Monzino, che invece ha un approccio un po' più legato alla salute, abbiamo dei ricercatori del JRC di Ispra che ci parlano di adolescenti, di chatbot, eccetera.
0: Insomma, molto articolato, sì. La tecnologia viene praticamente declinata in varie discussioni, in vari talk, e poi comunque l'Open Night, devo dire che è l'occasione giusta per quelli che non fossero mai stati nel vostro museo, di vale la pena di entrare anche gratuitamente in questa occasione per fare delle visite guidate alla scoperta delle cose bellissime che sono contenute all'interno. Ci sono degli oggetti veramente iconici.
1: Sì, sì, assolutamente, si può entrare, fare quello che un po' ci dicevamo, e visitare in libertà. Le Gallerie Leonardo, dedicate a Leonardo da Vinci, sono ovviamente un focus imperdibile. Il sottomarino Toti sarà visitabile, ma diciamo gratuitamente, soltanto per i primi visitatori che arriveranno, perché poi si va
0: esaurimento
1: posti. Però ad esempio abbiamo tutta una sezione sulle particelle elementari sviluppata con il CERN, di cui peraltro avremo un'importantissima relatrice, e saranno visitabili con i ricercatori dell'IFN. Si potranno visitare i ponti del Transatlantico Boiancamano, che solitamente sono chiusi al pubblico. Si potrà vedere una monoposto di Formula 1 e parlarne con Marelli Motorsport, che questo è un oggetto che di solito non sta al museo, ma che sarà presente. Quindi diciamo tanti modi per esplorare anche e capire gli oggetti.
0: E poi la bellissima osservazione del cielo notturno, no? Con le stelle, i pianeti, le nebulose, si studia tutto.
1: Sullo spazio abbiamo tantissimo, perché abbiamo gli astrofili che ci guidano un po' a guardare il cielo, nel guardare il cielo, quindi assolutamente avremo questa fortuna, a meno che non sia proprio
0: una brutta serata,
1: nuvola, ma comunque loro ci saranno. Ci sarà un bellissimo spettacolo a cura Diego, dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo, proprio uno spettacolo. Ci saranno due talk di Franco Ungaro e di Michel Lavagna per parlarci un po' della missione Artemis, no? Del perché stiamo cercando di tornare sulla Luna, del come lo facciamo, del come costruiamo queste basi, costruiremo eventualmente queste basi, e anche tanti ricercatori del Politecnico di Milano con cui parlare.
0: Fantastico. Poi il tutto condito anche con la musica e food and drink, non dimentichiamo che c'è anche l'opportunità di bere e mangiare.
1: Anche non dimentichiamo,
0: quello.
1: Importantissimo per lo spirito e per il corpo.
0: E cioè, la musica anche che accompagna piacevolmente questa visita.
1: Sì. Sì, la musica, avremo un DJ set, ci sarà però la musica anche in veste di protagonista proprio della ricerca.
0: Ah,
1: ti dico
0: bello.
1: Questo perché abbiamo anche qui dei musicisti, abbiamo tutta una serie di appuntamenti sulla musica e il coding, abbiamo degli appuntamenti di sonificazione di dati, per esempio di dati di terremoti, con l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo un appuntamento in laboratorio su come i suoni guidano la nostra percezione anche del gusto e modificano i nostri comportamenti alimentari, per cui
0: veramente c'è di tutto. Fantastico Camilla. Allora ricordiamo, ingresso totalmente gratuito, la serata del 25 settembre prossimo dalle 18 alle 23:30 al Museo Nazionale Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Per chi non è di Milano, dove si trova, così almeno diamo anche l'indirizzo giusto?
1: Certo, via San Vittore 21, comodissimo arrivarci con la metropolitana, con la bicicletta, come
0: e con tutto, anche a piedi. Museo Scienza, mi raccomando, anche sui social e il vostro sito internet. Grazie a Camilla Rossi Lineman per essere stata con noi. Camilla, grazie davvero.
1: Grazie Max, grazie a tutti e a tutte.
0: Buon pomeriggio. Noi continuiamo in musica, c'è James Brown. Wow,

Madonna, Papa Don't Preach, si fa un gran parlare di Madonna anche perché in questo periodo è verso le alte sfere delle vette delle classifiche con la sua Dance Teoria. Salutiamo Giovanni e Monica che ci hanno raggiunto a diretta a eteradiumblu.it. Monica in particolare, riguardo anche al weekend in arrivo, ha detto che ha sì un po' di appuntamenti da segnalarci, ma tanto non li potrà vivere perché va a farsi un weekendino al mare, perché ha nostalgia dell'estate, quindi non le è bastata, diciamo, una settimana, non le è bastata la seconda settimana di lavoro, tanto è stanca che vuole tornare al mare. È giusto, fai benissimo. Divertitevi in questo weekend, magari sulle note di Harry Styles.

Dance No More, venerdì bello ricco di novità, tutte italiane tra l'altro, l'occasione giusta nelle parole dell'estate, prima delle news e anche prima di ritornare al passato. Lo facciamo con il nuovo singolo di Filippo Graziani, questo si intitola Panico Punk 77.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un Eurofight, un aereo italiano che si trovava all'interno. Non vi sono militari coinvolti italiani e non ci sono altri danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, Camera bassa del Parlamento di Mosca. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste.
2: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin a Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando, così il presidente francese Macron oggi durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei

L'insegnante è in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino aveva anche un cellulare collegato ad un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Lo ha fermato un suo compagno di scuola, ora è in caserma con i genitori. Un altro sacerdote è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Román de la Cruz Hernández, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutila, nello stato di Hidalgo. Il corpo del sacerdote, scrive l'agenzia SIR, è stato trovato il 15 settembre scorso per strada. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi vogliamo parlare di un linguaggio che arriva appunto dritto al cuore, arriva anche a toccare in maniera particolare la religiosità delle persone. Lo facciamo attraverso un festival che parte proprio questa sera a Bari, si sposterà poi a Lecce, il cui titolo è Notti Sacre, e ne parliamo con il direttore artistico e responsabile Don Antonio Parisi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, questo Notti Sacre, dicevamo, è un festival che ha intanto già una storia consolidata, no? A Bari sono già 16 anni che lo proponete?
1: Esatto.
0: E che poi si è spostato invece anche a Lecce, quindi insomma da qualche anno lo proponete anche lì. Che cosa vuole proporre Notti Sacre? In che maniera si pone all'interno di una città che comunque è anche quella ricca di tante proposte culturali e tante proposte appunto anche di musica? Ma Notti Sacre che cosa ha in particolare?
1: Notti Sacre ha di particolare praticamente questo aprire le chiese, noi che siamo a Bari, le 22 chiese di Bari Vecchia, aprirle e farlo conoscere anche ai baresi, perché parecchie di queste chiese rimangono chiuse e da un po' di anni anche queste chiese vengono aperte per questi eventi serali

0: anche ai turisti. Quindi questo è un po' un primo scopo di Notti Sacre. E l'altro, diciamo, è far conoscere un po' non solo la tradizione della musica sacra e della musica classica, ma anche questo ricercare nuove composizioni, nuove realtà concertistiche musicali. E infatti noi quest'anno abbiamo dato il titolo Ricercare, il sacro che cerca. E quindi questo titolo esprime molto bene questo, diciamo, nuovo orientamento della rassegna, non semplicemente degli eventi all'interno delle chiese, ma creare veramente delle occasioni nelle quali la musica, l'arte, la parola aiutano l'uomo a interrogarsi, a cercare e forse per qualcuno a lasciarsi anche trovare da Dio.
1: Ricercare, lo ricordiamo, è una forma musicale, una forma musicale antica che sta proprio nel, no, nell'indagare, appunto cercare nuove forme all'interno d'una linea melodica. Assume appunto un significato più ampio, perché anche ampia è l'offerta che voi proponete. Non ci sono soltanto concerti, anche se naturalmente la musica ha un aspetto preponderante nelle vostre notti sacre, ma ci sono anche degli appuntamenti di teatro o anche degli incontri. Adesso io guardavo questo spettacolo che è previsto per martedì 22, e questo che si intitola L'ateo e il cardinale, un dialogo di teatro e musica.
0: Esatto, e questa è anche una prima assoluta qui a Bari. Sì, come diceva lei, Notti Sacre è arte, pensiero, cultura, preghiera e spettacolo. Diciamo, la voce grossa la fa la musica sacra tradizionale, ma ci sono anche, diciamo, queste altre iniziative, e questa del 22, l'Ateo e il Cardinale, che è stata realizzata da Paolo Panaro e con altri attori, appunto è una prima assoluta, così come abbiamo anche altre esperienze. E Notti Sacre è anche una mostra d'arte, sempre su questo tema del ricercare. E anche a riguardo l'arcivescovo di Bari dice: ricercare ci consegna una suggestione bella e necessaria. Custodire la tradizione non significa ripeterla, ma continuare a cercare, lasciandoci interrogare dalla bellezza e aprendoci a nuovi linguaggi e nuove sensibilità. E questo è lo spirito che anima l'intera rassegna. E in effetti, appunto, se uno scorre un po' tutte queste varie iniziative, vari concerti, e passiamo questa sera il Transitus Anime di Don Lorenzo Perosi, a 70 anni dalla morte, e celebreremo anche i 100 anni della polifonica Biagio Grimaldi. Così il 20 ci sarà l'omaggio a Nino Rota, sì, con una sua messa e un concerto per ottoni e organo. E poi abbiamo anche concerti, diciamo, più che riguardano la musica d'oggi, la musica contemporanea. Questo Dialogoi, Bach, che con un quartetto di jazz. E così abbiamo un concerto monografico del maestro Biagio Putignano qui del Conservatorio di Bari. L'altra cosa interessante di Notti Sacre è la collaborazione che abbiamo con il Conservatorio di Bari quasi ogni anno, il Conservatorio di Monopoli, e da 2 anni con il Conservatorio di Lecce.
1: Sì.
0: Quest'anno, per esempio, i ragazzi della classe di composizione del Conservatorio di Lecce hanno scritto una messa per San Francesco. Quindi, come si può ben vedere, c'è questa ampia possibilità, c'è questo ampio spettro che Notti Sacre offre un po' al pubblico barese, non soltanto, ma da un po' di anni anche a tanti turisti che frequentano questi concerti serali.
1: E offre anche la possibilità di vedere alcune delle chiese più belle di Bari, no? Perché sono coinvolte, certo, diverse chiese, dalla cattedrale ad altre, non so, San Giacomo, San Gregorio,
0: senz'altro. Certo. Noi, pensi un po', abbiamo a Bari Vecchia, abbiamo 22 chiese.
1: Sì.
0: Quando appunto Bari Vecchia era il centro pulsante della città di Bari. E sa, tante di queste chiese ora purtroppo rimangono chiuse. E allora ecco l'occasione di Notti Sacre per aprirle e permettere ai turisti e permettere anche a tanti baresi di riscoprire queste bellezze che abbiamo qui nella zona di Bari Vecchia.
1: Voi proponete già a Bari, ma sarà anche il concerto di inaugurazione invece della parte leccese di Notti Sacre, un concerto dedicato a Giuni, concerto per Giuni, quindi dedicato, esatto, a Giuni Russo.
0: Esatto, esatto, sì, questo concerto dedicato a Giuni Russo è una rivisitazione un po' di queste musiche e di queste ricerche che questa cantante ha effettuato, e quindi ci saranno appunto una voce solista, poi abbiamo anche il pianoforte, viola, contrabbasso, violini, violoncello. È stata fatta una ricerca appunto per offrire questo repertorio di Giuni Russo, e quindi lo inseguiremo qui a Bari e anche a Lecce.
1: Lei ha già parlato della composizione dedicata a San Francesco d'Assisi, ma il tema di San Francesco ho visto che ritorna più volte, no? nei vari concerti, e viene declinato in modo anche molto diverso.
0: Esatto, sì, celebriamo specialmente su Lecce questi 800 anni dalla morte di San Francesco, cioè il 2 ottobre il sole e l'aquila, un leggendario incontro tra San Francesco d'Assisi e Federico II, è una cantata del maestro Muolo del Conservatorio di Lecce. Poi c'è i pensieri di San Francesco del compositore Giuseppe Gigante, sempre di Lecce. E poi, come dicevo prima, questa messa che verrà eseguita durante una celebrazione, questi brani composti dai ragazzi che frequentano la classe di composizione di Lecce, e questa messa per San Francesco la eseguiremo anche a Bari. Quindi, come si vede, anche questo è un altro filone che stiamo perseguendo quest'anno, cioè il filone di questo ricordo di San Francesco, che ci accompagnerà. Non è la testimonianza di un uomo che ha saputo riconoscere l'intervento di Dio nella sua vita, ma lui ha riconosciuto anche la presenza di Dio nel creato, nella fraternità, nella povertà. Sono tracce queste luminose della presenza di Dio, e quindi noi vogliamo ricordarlo così.
1: Grazie, allora grazie a Don Antonio Parisi, che è direttore artistico e responsabile di Notti Sacre, un festival che a partire da questa sera per oltre un mese, quindi fino alla fine di ottobre, animerà non soltanto la città di Bari, le chiese della città di Bari, ma anche della città di Lecce. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie a lei e buona giornata.

0: E adesso parliamo di cinema per parlare di uno degli appuntamenti veramente imperdibili che la nostra città offre a tutti coloro che il cinema lo amano, e cioè l'appuntamento delle 11 del mattino la domenica al cinema Quattro Fontane. Ricomincia proprio domenica prossima, è un'anteprima, un ciclo tematico, anche questo molto molto affascinante, il cui titolo è Da Broadway a Hollywood. Ne è curatore Cesare Petrillo, che è con me al telefono. Buongiorno Cesare, benvenuto.
1: Buongiorno Mario, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, come indubbiamente gli ascoltatori avranno già intuito, si tratta di pellicole che sono tratte da testi teatrali che nella maggior parte dei casi erano stati anche dei grandi successi a Broadway.
1: Esatto, sì, l'idea era di far vedere il come nasce il grande cinema e quanto il grande cinema può essere mosso e articolato, anche se proviene da un testo teatrale che significa naturalmente un dinamismo che non è quello che corrisponde a quello cinematografico. È una forma di dinamica, quella teatrale, sulla parola, e al cinema invece ci sono i movimenti di camera, di macchine. Infatti la rassegna si apre con un vero maestro del cinema, che è George Cukor, di cui appunto la partenza è Scandalo a Filadelfia, che è questa domenica, ed è un'anteprima gratuita aperta a tutti. E poi si continua con altri 5 film di Cukor, e poi naturalmente ci saranno Howard Hawks, William Wyler, Ernest Lubitsch, veri grandi maestri del cinema, alle prese con dei testi che a volte non sembrano venire dal teatro, tanto sono dinamici. E mi viene in mente tra tutti della roba di William Wyler come Piccole Volpi,
0: sì,
1: che è perfettamente cinematografico, oppure Prima Pagina di Billy Wilder, che non si pensa per un attimo che sia di provenienza teatrale, e invece nascono a teatro, ed è questa la scommessa di quest'anno.
0: Sì, si comincia, tu dicevi, con Scandalo a Filadelfia, un film del 1940, un cast che ne basterebbe uno solo, voglio dire.
1: Ne basterebbe uno, sono tre, più caratteristici, diciamoli chi sono.
0: Sì.
1: Sono Catherine Hepburn, Cary Grant e James Stewart.
0: Sì.
1: Scandalo a Filadelfia è divertente, perché Scandalo a Filadelfia, che è rimasto un titolo proverbiale, nasce da viene scritto da Philip Barry per Catherine Hepburn, che era al momento massimo della sua disgrazia cinematografica. È stata ribattezzata Veleno al botteghino, e nel 1938 lascia praticamente Hollywood e si rifà una virginità a Broadway con Philadelphia Story, Scandalo a Filadelfia. Il film è un tale successo che Hollywood decide di acquistarne i diritti.
0: Sì.
1: La storia dietro le quinte è che la Metro, quando va a comprare i diritti, scopre che i diritti sono di Catherine Hepburn. E lei negozia non solo un compenso altissimo, ma anche la parte di protagonista, benché appunto veleno al botteghino. Ma poi lei negozia anche il nome del regista e i suoi due coprotagonisti, che è Greta Jim Smart. La MGM le viene incontro e si ritrovano con un successo che poi ha rilanciato Catherine Hepburn, che è durata per altri 40 anni, fino al Lago Dorato, con cui vince il quarto Oscar, no?
0: Sì. Una carriera incredibile,
1: la carriera più lunga della storia di Hollywood.
0: Sì, indubbiamente.
1: Forse verrà battuta da Meryl Streep.
0: Sì, potrebbe, sì, è l'unica che potrebbe arrivarci. Poi vediamo così un pochino a volo d'uccello, Nata ieri, anche questo è un grandissimo successo, ed è anche il lancio di una... di un'attrice, no? di un talento,
1: sì,
0: incredibile.
1: È la nascita di Judy Holliday, anche lei che inizialmente non doveva farlo per il cinema, la Columbia l'aveva comprato pensando a Rita Hayworth, c'era una sommossa e lo fece e quindi l'attrice che aveva originato lo spettacolo a Broadway, Judy Holliday, lo interpreta al cinema, vince l'Oscar ed è l'inizio di una carriera breve anche perché l'attrice muore
0: molto giovane,
1: pochi anni, ma gloriosissima, ed è uno dei grandi numeri del cinema americano classico, Judy Holliday. E poi abbiamo sempre di più con My Fair Lady, che è famosa, che è celeberrima. Mm-hmm. Abbiamo Donne, un altro successo di Broadway.
0: Sì, anche lì un cast di tutte star, abbiamo detto tre per Scandalo a Philadelphia, in Donne non so quante saranno, 6, 7.
1: In Donne ci sono almeno 4 prime donne, che sono Joan Crawford, Roseanne Russell, Paulette Goddard, e la prima donna che era Norma Shearer, che era sì, la moglie del grande produttore della Metro, Irving Thalberg, e quindi sceglieva i copioni.
0: Sì.
1: E così c'è un altro grande Cukor che è Pranzo alle 8 con John Barrymore a originarlo. Insomma, c'è un vero gioco di l'ho visto, non l'ho visto, lo voglio rivedere, questo è imperdibile. Non ci sono brutti film,
0: no, certo.
1: E la cosa che mi fa molto piacere è che quest'anno la rassegna si allarga. Ci spostiamo da Roma, continuiamo a Milano come gli altri anni, sì, ma anche a Genova, a Torino, a Firenze.
0: Quindi ah, benissimo.
1: Genova e Firenze sono una novità di quest'anno.
0: Certo. No, è una bellissima notizia, perché veramente appunto questi appuntamenti della mattina, ma tu lo sai benissimo perché registrano molto spesso l'esaurito, bisogna andare anche in un'altra sala perché non c'è abbastanza posto per il pubblico, in barba alla crisi del cinema, che invece quando si offrono appunto dei titoli di questa forza e di questa portata e di questo carisma appunto degli interpreti.
1: Personalmente i film di maggior successo, finalmente sì, l'anno scorso quando ridemmo Casablanca tra le grandi storie,
0: sì,
1: d'amore,
0: sì,
1: sono anche quelli che registrano il maggior numero di spettatori per la singola mattinata, ossia Casablanca l'anno scorso è stato il titolo di maggior richiamo perché sia probabilmente uno dei 5 film più visti della storia del cinema,
0: certo.
1: E ci siamo detti, ma lo rimettiamo Casablanca?
0: Perché no?
1: Se buchiamo, e invece no, via, era la colma.
0: È vero, sì, sì, sì. Vabbè, perché il cinema, io sono convinto che il cinema sia una storia d'amore tra pubblico e schermo.
1: Ma lo è,
0: continua a essere,
1: anche con i film contemporanei, con i film di adesso.
0: Sì.
1: Perché ogni tanto sono dei film che appunto fanno, piacciono o non piacciono, non mi voglio esprimere.
0: Mm. Se sì, in giudizi di valore, sì.
1: Odio di sé, odio sì, di Ania, no? Sono film che funzionano, per cui la storia d'amore continua.
0: Bene, quindi diciamo ai nostri spettatori, ai nostri ascoltatori, se volete innamorarvi al cinema venite già da domenica, perché c'è appunto di che rimanere incantati sullo schermo con Scandalo Philadelphia.
1: C'è questa cosa di poi tra l'altro è di tempi recenti, un po' di puzza sotto il naso nei confronti di Scandalo a Philadelphia, perché il personaggio di Katharine Hepburn viene visto in maniera poco femminista, quasi come se questi film dovessero essere delle dichiarazioni di intenti, ma nulla fa, è proprio sbagliato come approccio, perché gli autori parlavano di quel personaggio e quel personaggio non era un simbolo universale, non era il personaggio di Katharine Hepburn, è una donna, non è la donna,
0: certo,
1: parla di quella donna e non di tutte le donne,
0: certo.
1: Che è la magia del cinema, che non erano non erano dei film attesi,
0: certo,
1: dei film studiati a tavolino per raccontare una tesi, erano dei film semmai studiati a tavolino per incassare denaro e quindi per raggiungere quanto più pubblico possibile,
0: certo. E poi in ogni caso
1: per piacere al grande pubblico,
0: certo. Ma dico, poi tu sarai d'accordo con me, se c'è un'attrice che ha incarnato tutte le battaglie femministe, le ha vinte tutte prima di chiunque altra, probabilmente Katharine Hepburn.
1: Sì, Katharine Hepburn, sì, con i suoi pantaloni larghi,
0: esatto,
1: e il suo fregarsene di proprio il suo fregarsene e gestire la vita a modo suo, certo. Una vera femminista, una che appunto se ne va, lascia Hollywood perché viene dichiarata veleno, come abbiamo detto, e poi ritrova il successo e torna a Hollywood e se la comanda. Perché poi la cosa, la storia meravigliosa è che il film successivo allo scandalo a Filadelfia, che non vedremo in questa rassegna perché non è tratto da una pièce teatrale, è La donna dell'anno, in italiano forse si chiamava
0: Del giorno, del giorno, sì,
1: dove la Metro scopre di nuovo che Katharine Hepburn aveva i diritti del film e quindi sono partiti con un altro contratto costosissimo, tutto a favore di Katharine Hepburn, e poi hanno detto bene, tanto vale che la mettiamo sotto contratto perché questa ci manda in rovina. Una businesswoman di un temperamento veramente unico.
0: Certo, certo.
1: Oltre che appunto. Poi in questa rassegna ci saranno anche degli, insomma, c'è un saldo della mia esistenza che è il XX secolo con Cameron,
0: sì. Sì.
1: Ma io lo metterei anche nei film western, lo metterei nei film nel grande cinema russo espressionista,
0: anche XX secolo
1: sta bene dappertutto,
0: sì.
1: E poi ci sarà anche qualche film totalmente sconosciuto, qualche piccola sorpresa per quelli che dicono sì. Ah, l'ho già visto, ah, già l'ho visto,
0: sì, sì. Esatto, questi film io verrò tutti a rivederli nella maggior parte dei casi, però c'è qualche titolo nella parte finale del appunto del programma che ho visto, quello insomma di gennaio, che non ho ancora visto, quindi sono molto felice di scoprirlo grazie a te.
1: Aspetta, che sono curioso.
0: Sì, e non ho visto questo Monte Carlo e non ho visto Ritorno alla vita e non ho visto Codice Penale, Ritorno alla vita e Monte Carlo.
1: Ritorno alla vita, di nuovo, è un caso interessante di come il caso diventa cinema, perché era praticamente un play di Elmer Rice, tutto in una stanza, e William Wyler questa stanza la fa diventare varie stanze di un ufficio legale, e diventa una specie di grand hotel all'interno di questo ufficio, dove c'è un viavai di gente continuo, un intrecciarsi di storie, e diventa perfettamente cinematografico. Stiamo parlando del 1933, quando c'erano ancora problemi tecnici,
0: sì.
1: ed è il prodigio della messa in scena cinematografica, oltre che naturalmente della scrittura. Poi questo personaggio si chiama Simon John Barrymore, uh-huh. e c'è proprio tutta la contraddizione della New York degli anni 30, veramente un film speciale, Ritorno alla vita. Uh-huh. E gli altri che non hai visto sono Codice Penale, anche sì. Questo, ambientato in un carcere, a Bardock, che riesce a rendere di nuovo questo carcere un luogo dell'azione pieno di tagli, di montaggio, di nuovo è una lezione di cinema puro. Il terzo film è Monte Carlo.
0: Questo non sono sicurissimo, questo con chi è?
1: È con Jeanette MacDonald e Maurice Chollier.
0: Allora no, potrei averlo visto.
1: Jeanette MacDonald e Jack Buchanan. Ed è una variazione su Monsieur Beaucaire, commedia francese, e quindi in realtà questo non nasce a Broadway, nasce in Europa. Uh-huh. E poi diventa un film con Rodolfo Valentino e poi Lubitsch lo fa questo piccolo gioco meraviglioso di questa donna bellissima che è Jeanette MacDonald, al massimo del suo spirito, del suo wit, uh-huh. che si innamora di un parrucchiere, però per lei un parrucchiere è una maniera degradante, e salvo poi scoprire che il parrucchiere è un conte. Queste sono quelle cose che il cinema poteva fare allora. è un conte che si traveste da parrucchiere per sedurla. Insomma, sì. È sempre sul gioco delle classi, esattamente come Ritorno alla vita di William Wyler.
0: Certo, certo. Bene, io ti ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ci vedremo domenica naturalmente, e grazie di questa bellissima rassegna.
1: Anche i nostri ascoltatori, se hanno voglia, anteprima gratuita per tutti.
0: Benissimo, grazie.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro.
1: Buona giornata.

0: Continuiamo a parlare di cinema e questa volta per una festa che si apre oggi, che appunto animerà la città di Roma e in particolare la Casa del Cinema Villa Borghese in questo weekend, ed è la Festa del Cinema Bulgaro, una festa che dura ormai da diversi anni. Ne parliamo con la direttrice artistica, che è anche la vice direttrice dell'Istituto Bulgaro di Cultura, Jana Jakovlekva, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a lei e tutte le persone che con cuore sentano il vostro radio, il nostro radio, perché è una cosa importante di sentire, di avere la memoria e di amare Roma, la città, di amare la cultura e di avere un po' tempo anche per noi stessi di pensare dentro di noi, che è una cosa che abbiamo dimenticato fare.
0: Questa è la 19ª edizione e il tema della memoria, appunto, a cui faceva in qualche modo cenno adesso, sarà molto importante proprio nell'ambito di queste giornate.
1: Sì, perché purtroppo quello che abbiamo dimenticato, che dimentichiamo molto veloce, le cose importanti per ognuno di noi hanno portato, per me, da quello che vedo, il mondo su una urlo di, non lo so, non voglio dire le parole molto molto molto pesanti, ma io come donna sono molto spaventata, e dall'altra parte dobbiamo cercare prima possibile di trovare un po' amore, un po' memoria, un po' credenza per poter andare avanti. Quella è la cosa più importante, che penso che non riguarda solo Bulgaria oppure Italia, riguarda tutto il mondo.
0: Voi presenterete, tra i vari film che vengono presentati in questa rassegna, anche due documentari che sono dedicati a due artisti di origine bulgara che poi hanno costruito la loro carriera non soltanto in Bulgaria ma anche al di fuori dei confini appunto della Bulgaria. La prima che mi viene in mente è Sylvie Vartan.
1: Ecco, proprio questo, parlando di quei due film, primo quello di Sylvie Vartan, ecco, la memoria, la quello che quella piccola ragazzina ha portato dentro il suo cuore andandosene via con la sua famiglia quando era molto molto molto piccola. Una persona che può guardare quel film, impossibile di non piangere, perché Sylvie Vartan racconta con così tanto amore per un paese, per una patria che oltre in questi 4-5 anni della sua proprio non gioventù, era piccolissima, sono rimasti dentro di lei, e anche che lei ha girato, ha lavorato a tutto il mondo, sempre dentro il suo cuore porta quella piccola parte di Bulgaria e non l'ha dimenticato mai. E ogni persona che vedrà quel film vedrà una grandissima attrice, un artista che alla fine è un artista del mondo, con un cuore grande e con la memoria per quello che ogni di noi deve portare per sempre, dall'inizio fino alla fine della sua vita.
0: E poi l'altra figura appunto internazionale che verrà ricordata è Boris Christoff.
1: Ora, Boris Christoff, Italia è una parola sola. Boris Christoff per noi è grandissimo, non solo per quello che è stato il basso in assoluto numero uno al mondo. Boris Christoff ha donato al governo bulgaro qua a Roma una bellissima villa che fino ad oggi ci vengono studenti per canto lirico, un paio di mesi qua ci sono corsi che noi ogni volta ritorniamo indietro del tempo parlando di lui, parlando di Callas, parlando di Pavarotti, parlando di grandi, grandi nomi italiani, bulgari, che hanno fatto la storia dell'opera. Non c'è dubbio che Italia è numero uno, l'opera e Italia è una cosa sola, ma quel film vede io un'altra parte, vede la parte di un uomo che ha amato una donna, in generale ha amato due donne alla sua vita, e con una di loro, quella che mi ha dato la mano di andarsene da Bulgaria al momento molto difficile, lui è rimasto legato fino con le lettere, con pensiero, con amore, che penso che loro ci sono visti solo una volta dopo che lui è partito per Italia. Per questo film, quel film documentario è un'altra storia di vedere la vita di quel grande basso.
0: La festa del cinema si apre però questa sera con una commedia, mi sembra dal manifesto una commedia molto divertente.
1: Speriamo che quel brutto tempo, che prima cosa smette di piovere, sì, e dopo che con quegli artisti, perché quelli sono uno dei nostri artisti più riconosciuti, cerchiamo un pochino di sorridere e di guardare la vita con anche dalla parte divertente, di non essere sempre così tristi. Spero che il pubblico si divertirà tantissimo, perché è una commedia molto leggera, molto fatta con scherzo per tutti noi che ogni tanto dimentichiamo chi siamo e vogliamo essere qualcuno che abbiamo visto sul televisione.
0: E il titolo è Brunch per principianti, no? Ricordiamo, sì, il titolo di questo film. Abbiamo già parlato appunto dei due documentari, restano ancora due titoli, no? di cui parlare. Uno di questi è Fragole selvatiche.
1: Allora, Fragole selvagge è una storia molto interessante. Primo un film, ora lei può dire, ma tutti i film sono belli. No, non è che tutti i film sono belli, tutti i film sono molto diversi, ma sempre arrivano a un punto come stiamo parlando, da una parte di fare vedere al pubblico italiano la cultura bulgara, la bellezza bulgaro, il talento dei nostri artisti, e quello non è poco. Fragole selvagge è un film fatto dentro i nostri boschi, racconta una storia molto bella per un bulgaro che ritorna al suo paese dopo tanti tanti anni, e tutto che noi come il popolo italiano, anni 90, Bulgaria è partita, sono partiti tanta gente, tanti di loro non sono mai rientrati dopo, tanti di loro ora stanno rientrando. È molto interessante di vedere, perché i piccoli paesini bulgari sono rimasti come erano, questi 30 anni dopo il muro di Berlino non sono cambiati, tutto è rimasto com'era. E quando vedi due culture diverse, le persone che sono, diciamo, bulgari ma hanno vissuto a parti diversi del mondo, quell'incontro, scontro posso dire, è una cosa molto, molto interessante, interessante per ognuno di noi. E invece 3 chili di felicità è un film che è un tema molto molto molto delicata, molto delicata, purtroppo ultimi anni sempre meno, come donne arrivano a un punto di pensare per la carriera, tutto, nascono meno figli e tante donne non possono anche avere bambini. Mm-hmm. Quella è una storia toccantissima di una madre e sua figlia, di quello che la madre prende la decisione di portare a grembo il bambino della figlia. Non dirò niente di più, perché sono le cose che non si deve parlare, si devono guardare, e ogni persona quando esce dalla sala deve pensare come vuole per questa situazione. È molto delicata quella situazione.
0: Certo. Non abbiamo citato il titolo del documentario dedicato a Boris Christoph, che è La vita è spaventosa, eppure molto bella.
1: Molto bella.
0: Mi pare un titolo veramente molto, molto bello, che può essere appunto una chiosa di quello che la Festa del Cinema Bulgaro ci propone in questa 19ª edizione. Lo ricordiamo, da oggi, 18 settembre, fino al 20 settembre, alla Casa del Cinema in Villa Borghese, in Largo Marcello Mastroianni. E quindi grazie
1: che siete sempre con noi, grazie mille
0: di essere stata in nostra compagnia. Bene, buon lavoro.
1: Anche a lei grazie mille ancora una volta.
0: Grazie.
2: La prima scena, la stanza di una casa e poi

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Golfo Persico, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno della base. Non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente russo Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne che stamane ha accoltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco anche attraverso una videochiamata in diretta. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo ci sono anche le eccellenze italiane.
2: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al terzo gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al quarto per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'ottavo per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'11° posto e il 29°. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio

0: equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
2: Benvenuti all'Arena Tracce, sono Maria Quassimi, sono una giornalista di Tracce e come vedete dalle pareti di questa arena ci sono delle grafiche nuove che un po' rappresentano la novità di Tracce, perché Tracce sta cambiando, una nuova grafica, nuovi contenuti e sta diventando una realtà sempre più multimediale e quindi siamo contenti di potervi accogliere in questo spazio rinnovato che dice anche di un punto di un rinnovamento della rivista e di tutto un po' quello che ruota intorno alle storie che raccontiamo. E, senza perdere troppo tempo, proprio per parlare delle storie che raccontiamo, qui abbiamo con noi un amico, Enea, e sono molto grata del fatto che abbia accettato di essere qui con noi per raccontarci la sua, la loro storia, perché è una storia di famiglia ed è una storia che a me ha colpito molto quando ci siamo sentiti, in realtà ci siamo conosciuti da poco e sono contenta che oggi sia qui per condividerla insieme a tutti noi, quindi questa sarà una chiacchierata insieme. Niente di troppo formale, di troppo istituzionale, ma proprio una chiacchierata in cui desideriamo insieme farvi conoscere la storia di una famiglia, un pezzo di strada che loro stanno facendo in cui per certi passi, per certe cose che ci racconterà, tutti noi in fondo ci possiamo riconoscere. La famiglia di Enea è composta da lui e da sua moglie Giulia e da Andrei, che è un ragazzino di 14 anni che è stato adottato, e la storia della loro famiglia e del cammino che hanno fatto è stato possibile anche dentro un'amicizia, come ci racconterà, e un sostegno attraverso una realtà bellissima di Famiglie per l'Accoglienza. E niente, io adesso cederei volentieri la parola a Enea, che ringrazio ancora una volta, per farci un po' raccontare che cosa è stata e che cos'è la storia della loro famiglia, perché è fatta di passi, no, e anche di momenti anche difficili, perché tu mi permetti di introdurre brevemente: sposati nel 2008 e per i primi 8 anni di matrimonio non sono arrivati figli, quindi comunque un tempo di attesa, di dubbi, di domande, no? E però in questa strada c'è sempre stato un luogo o delle persone a cui queste domande porle. Comincerei da questo, a raccontarci chi sei tu, come hai incontrato Giulia e quando avete deciso di sposarvi cosa è successo.
3: Sì, allora, ciao a tutti. Allora, appunto, io sono Enea, marito di Giulia e papà di Andrei, questo è l'essenziale.
2: E si sente un po' male, dicono.
3: Fa molto brusio, così meglio forse. E noi appunto ci siamo conosciuti nel 2005 a Padova, che Giulia appunto lavorava lì, io stavo facendo il dottorato di ricerca e l'ultimo anno di dottorato sono partito per l'America. Quindi abbiamo fatto l'ultimo anno a distanza, ci siamo visti 2 o 3 volte.
2: Non si sente? Più vicino al microfono.
3: Così. E l'ultimo anno appunto l'ho fatto, è un ritorno incredibile, l'ho fatto in America, tornato dall'America, ci siamo decisi subito di sposare. E dico questa cosa che magari è banale, non ci siamo mai, è legittimo, magari uno dice vorrei una famiglia numerosa, vorrei, noi sicuramente avevamo un desiderio

0: di fare una strada insieme, di un cammino insieme, di farci compagnia insieme. Non abbiamo mai anteposto un'idea. E ci siamo appunto sposati e i figli, come dicevi tu adesso, non arrivavano. E chiaramente i figli non arrivano, ma arrivano le prime discussioni. Non entro in dettagli perché tanto tutti potete immaginare di che discussioni sono, come ci si tratta, anche le volte purtroppo non benissimo. Però tra noi c'è sempre stata una grande libertà nel guardare questa cosa. E così abbiamo iniziato i primi dialoghi con qualche magari amico lì a Padova, nella comunità di Comune Liberazione, facciamo parte del movimento di CL. E sicuramente con il nostro pezzo della comunità e poi dopo anche con degli amici che avevano già adottato. E anche lì mi ci colpiva perché nessuno ci ha mai, come posso dire, suggerito troppo una strada, o meglio una forma. Cioè sono sempre stati dialoghi che hanno aperto una domanda o che ci facevano vedere una strada, ma non è che uno ci ha detto ma secondo noi dovreste pensare all'adozione, perché delle volte aiuti così sono un pochettino, dico una parola magari un po' forte, come un po' violenti, no? Cioè tu non sai mai chi hai dall'altra parte, che tipo di mistero uno è, che tipo di fatica uno è, quindi questa discrezione noi l'abbiamo veramente sempre molto apprezzata, tenuta cara. Ad un certo punto un amico in questi suggerimenti discreti ci dice ma io sono molto amico di Don Fabio Baroncini, potreste magari così fare una chiacchierata, sì che noi prendiamo la macchina e andiamo da questo prete, appunto Don Fabio che adesso è in cielo, andiamo da lui, gli raccontiamo un pochettino brevemente la nostra storia e Don Fabio ci dice ma voi non avete nulla che non va, e gli abbiamo anche chiesto ma magari un'adozione, magari un affido, lui fa ma se voi non avete segni non cercate di chiudervi questa domanda che avete, perché, e per chi l'ha conosciuto, adesso dico una frase che lo rappresenta molto, perché delle volte il Signore ti fa stare come con il culo sul ghiaccio, ok? Ti fa stare lì.
1: Efficacissima.
0: Efficace. Perché noi avremo molto quello di sistemarci, no? Cioè, parliamo tra di noi, ci consigliamo, ci sistemiamo, proviamo, facciamo, brighiamo e questa dinamica dell'attesa un po' ci dà fastidio, mentre Don Fabio l'ha proprio sottolineata questa cosa, ti fa stare come sul culo, sul ghiaccio, che è sicuramente scomodo, però ti pone in un'attesa vigile. E questo lo dico perché è come se, riguardando un po' gli ultimi 18 anni, 8 più 10 con Andrei di storia, è come se il Signore preparasse un pochettino la strada, ti prepara. E un altro passaggio significativo, anche qui a me piace perché le cose accadono, e così ad una vacanza della fraternità appunto di Padova conosciamo Suor Lucia, una suora di trappista che in quel tempo era badessa a Praga, e una donna liberissima, ci aveva proprio tanto colpito a me e a Giulia, e abbiamo ottenuto poi dopo un legame epistolare con lei, e quell'anno dall'estate poi dopo a Natale andiamo a trovarla a Praga, e anche lì iniziamo un dialogo nel parlatorio con lei. Lei ci dice, anche lei in qualche modo sottolinea questa libertà che anche Don Fabio ci aveva detto, ma ci dice anche un'altra cosa, vedo tra di voi molto bene, perché non pensate di dare questo bene? Ma non so bene come, ma un qualcosa magari con dei bambini, sapete, fai, i bambini hanno tantissimo bisogno nel mondo, provate qualcosa. E non vi sto dicendo affido adozione, cosa che a me mi ha conquistato subito. Sì che noi, carichi di questa cosa, torniamo a casa, ma diciamo, vabbè, ma ok, bel suggerimento, ma adesso cosa vuol dire questa cosa qui? E a Giulio a un certo punto viene in mente di un dialogo che aveva sentito di un nostro amico pediatra di Padova, che aveva dei ragazzi, dei bambini in cura e che erano in una casa famiglia. Sicché cerchiamo questa casa famiglia e andiamo a fare i volontari. È semplicemente così. Quindi la domenica mattina andavamo a fare i volontari in questa comunità. Io giocavo con i maschi e la Giulia giocava con le femmine.
1: Era una comunità mamma-bambino?
0: Sì, oh. Sì, era una comunità del comune di Padova, una cooperativa, ok? Ce ne sono tantissime in realtà, poi dopo abbiamo scoperto che sono veramente in realtà, cioè il mondo dell'accoglienza come affido è veramente sterminato, cioè sopra date un dato, in quegli anni lì a Padova c'erano 54 bambini in affido o in comunità, quindi veramente tantissimi come bisogno. E questa era una comunità laica, è stata una cooperativa, e noi siamo andati lì soltanto perché c'era questo amico pediatra che aveva dei bambini in cura. E quindi c'era 12-13 bambini ragazzi, dai 2 anni fino ai 13, di varie etnie, alcuni accompagnati, alcuni no, quindi veramente uno spaccato di mondo. Iniziamo a giocare e io dopo un paio di settimane mi accorgo che un po' più in disparte c'era appunto questo bambino, che appunto è nato mio figlio, e che era fermo in un angolino perché appunto affetto da tetraparesi non si muoveva. E inizio così a giocare con lui, semplicemente facendo le costruzioni. Quindi ogni domenica costruzioni, domenica successiva crescono, terza domenica più difficile, gliela giro in modo che con anche l'altra mano prova, e semplicemente così giocando inizia un accenno di rapporto tra di noi. Lui poi tra l'altro in quel momento lì mangiava pochissimo, mangiava poco, poi c'era molta confusione, lui non gli piace molto la confusione, quindi a un certo punto chiedo agli operatori, magari per farlo mangiare porto in una stanza più isolata, così magari, e quindi inizio anche a giocare e a mangiare. E quindi passano le settimane e io mi accorgo dopo un po' che uscivo dall'ufficio, passavo in comunità, gli davo da mangiare e poi andavo a casa. Quindi senza come accorgermene inizia tutto un rapporto tra me e lui, che in quel momento ancora non è un rapporto di Giulia, perché Giulia stava con le bambine. E gli operatori iniziano a dire, però da quando siete voi a noi sembra che Andrei sia più vitale, sia più vivo, quasi che di notte quando si sveglia ti chiami. Ecco, qua per me è stata la prima, come dire, rinascita, perché io quando ero con lui, che gli davo da mangiare o che giocavo con lui, per me il tempo si letteralmente si fermava, cioè non ho mai avuto il pensiero o il problema di fare un qualcosa di buono per, poi magari io non lo so, però io ero letteralmente come le manate di colla, cioè Don Giussani che parla di queste manate di colla che incollavano i discepoli di Gesù. Ecco, io ero letteralmente incollato a lui. E man mano che appunto mangiavamo, il rapporto cresceva. Qui c'è stato il primo contatto poi dopo con Famiglie per l'Accoglienza. Perché immaginatevi, sei dentro questo flusso, il rapporto con Andrei, tua moglie che in quel momento lì ancora non c'ha questo rapporto. E a un certo punto con degli amici parliamo e ci dicono: ma andate, e ci indicano appunto Marco e Licia, che al tempo appunto Marco era presidente della Famiglia per l'Accoglienza, sono di Verona, e si chiamate a trovarli. E lì Marco e Licia ci hanno detto una cosa molto semplice ma molto vera, perché noi stava nascendo questo rapporto, ma Marco ci dice: importante è il rapporto tra te e Giulia, perché qualsiasi figlio, soprattutto un affido, un'adozione, si inserirà in questo rapporto, e se non curate, se non tenete voi, tutto si sfalderà, no? E quindi ci aveva messo, come dire, in senso buono in allarme, ma veramente in senso buono, perché altrimenti rischi veramente, anche questo, quando io dico, cioè ti deve accadere, io penso che l'affido e l'adozione ti debba accadere, non è una cosa che tu cerchi, il termine, per metterti una toppa, ok? E, a un certo punto gli operatori appunto si accorgono che di qualcosa che stava accadendo, e il giorno del compleanno di Andrei siamo lì per festeggiarlo assieme ad altri volontari, e la psicologa della comunità prende Giulia e gli dice: guarda, c'è molto probabilmente una famiglia che potrebbe prendere Andrei in affido, ma visto il legame che c'è con voi, se voi teneste comunque legame con lui sarebbe buono. La Giulia le esce così e dice: ma e se lo prendessimo noi? Cosa che non era assolutamente un tema tra di noi. E sicché si accorge della cavolata che ha detto, e viene da me e mi dice: guarda, scappiamo. E siamo letteralmente fuggiti dalla comunità. Siamo letteralmente fuggiti perché stava capitando qualcosa che era
1: troppo grande.
0: E ricordo una cosa buffa, che siamo andati a mangiare sushi quella sera, tra l'altro in un ristorante dove siamo tornati poi dopo con Andrei, e Andrei dice: ecco il ristorante dove io sono rinato. E lì io mi ricordo che ho preso il telefonino, ho scritto a Suor Lucia, e ho scritto: Suor Lucia, guarda, siamo andati in comunità, abbiamo conosciuto Andrei, tra l'altro qualche giorno prima noi eravamo andati a messa a San Leopoldo Mandic, che è un grande santo di Padova, e io così gli avevo detto a San Leopoldo: ma non mi è venuto così, dacci un segno che sia bello, veloce e chiaro. E tre giorni dopo lui fa fare questa battuta alla Giulia, al responsabile della comunità, e quindi a Suor Lucia diciamo: ma è questo il segno, no? E Suor Lucia dopo mezz'ora, cosa che di solito
1: per le trappiste,
0: figurati, una settimana, due settimane, tre settimane, con i tempi del Signore, no? Dopo mezz'ora ci risponde: sì, questo è il segno, dite di sì, la Madonna non vi farà mai mancare niente. Adesso io entro nel silenzio del Sacro Triduo, perché era la settimana di Pasqua, ci sentiamo fra due settimane. E noi siamo rimasti lì con questo telefonino, con la mail, e abbiamo detto: vabbè, abbiamo chiamato la comunità e abbiamo detto: noi ci siamo, cosa dobbiamo fare, perché non avevamo alba alcuna.
1: E da lì inizia l'avventura con Andrei.
0: Sì.
1: E cosa succede?
0: Allora da lì in, in brevissimo tempo, era fine marzo, Andrei entra in casa nostra al 2 di giugno, quindi veramente in poco tempo. E mi ricordo due, vi faccio una scena, perché prima dell'arrivo in casa avevamo fatto un paio di uscite, si dice in luoghi neutri, no? Quindi eravamo andati al parco, eccetera. E lì invece avevamo già deciso che sarebbe venuto da noi, e quindi ci dicono: ok, portatelo per la prima volta, prima ancora che venga da voi in affido, portatelo a casa. Secondo noi cosa facciamo? Siamo andati da San Leopoldo e così abbiamo detto: eccolo, no? Quello che hai combinato, siamo qua. E mi ricordo che siamo usciti da San Leopoldo e la macchina era parcheggiata un po' distante, e Andrei ogni portone che passavamo diceva: è casa? Poi no, Andrei, cioè, devo andare alla macchina, è casa? Cioè, l'avrà detto 4-5 volte, come se avesse proprio una voglia sconfinata, un bisogno irrefrenabile di casa, no? Di trovare proprio un abbraccio, di essere accolto. Infatti una terna di parole che così anche tra noi usiamo è voluto, amato e accolto, no? Cioè, che sei atteso, dentro questa attesa sei proprio amato fino ad essere accolto, no? Quindi questa scena del portone mi è rimasta. E Andrei arriva a casa e vabbè, parte la vita.
1: Prima come affido e poi come adozione, giusto?
0: E allora, è partito come affido di 2 anni, dopodiché nel rinnovo noi subito abbiamo fatto domanda di adozione. Anche questo è come se tra noi non ci fosse mai stato un prima o un dopo. Io da quando gli davo da mangiare in comunità l'ho sempre sentito figlio, cioè non saprei dirlo diversamente, quindi lo dico così. Quindi dalla comunità all'affido, all'adozione, sono solo delle carte per quanto mi riguarda, perché l'aspetto del cuore è totalmente immerso in questa cosa qua. E mi colpisce perché Andrei poi dopo va a scuola e a parte che, vabbè, appunto, lui a 4 anni non parlava, poi impara a parlare, va a scuola e abbiamo fatto tutto un lavoro prima della scuola di prescrittura, prelettura con un pedagogista geniale. E allora, racconto questa, poi dopo torno, scusami se...
1: Spiega bene anche come Andrei,
0: sì,
1: cosa,
0: sì, sì.
1: Per farlo conoscere,
0: sì, sì,
1: a tutti.
0: Allora, racconto questa cosa del pedagogista perché il Signore ti mette comunque, ti fa incrociare, questa è una delle figure che il Signore ci ha fatto incrociare, che sono come dei crocevia. Questo pedagogista ci ha consigliato un'altra coppia di amici di Padova e ci dicono: matelo, perché è veramente bravo, sulla disabilità veramente è un campione. Quindi noi lo chiamiamo, ma lui non rispondeva mai. La nostra amica ci dice: no, chiamatelo spesso, anche di domenica. Per farvela breve, Giulia appena il telefono riesce a contattarlo, più di così non so dove tenerlo.
1: Non so se si può alzare ancora
0: così,
1: perché mi dicono che non si sente
0: così.
1: Cenni dal pubblico.
0: Questo pedagogista ci dice: vengo a casa vostra a visitarlo, meglio così. Dai, veniamo noi. No, devo venire a casa perché non... questi figli vanno visti nel loro contesto. viene lunedì sera a casa, entra dentro, guarda Andrei, che al tempo appunto non si muoveva, parlava praticamente quattro parole, e dice a Giulia: non penserete mica andare in paradiso perché avete preso un bambino con dei bisogni, vero? E la Giulia fa: no, veramente no. No, perché dice: questi bambini, questi ragazzi hanno dei talenti e vanno tirati fuori, vanno fatti lavorare. E questo lo dico, che sembra una cosa un po' rude, ma in realtà è bellissimo, perché figure così ti aprono veramente lo sguardo rispetto a quello che tu terresti chiuso, o ti verrebbe da dire, scusate, ha dei problemi, no, lo abbasso, invece ti alzano l'asticella. E quindi pronto qua. E quindi ci fa fare tutto un lavoro di scrittura e lettura, che di fatto hanno permesso ad Andrei di iniziare a leggere, a scrivere e a parlare, che altrimenti non sarebbe stato possibile. E per fargli conoscere Andrei arriva appunto alla scuola, quindi lui fa la prima elementare in pieno lockdown. Noi lì non sapevamo ancora se avrebbe imparato a leggere e a scrivere. E durante un esercizio online, quindi tutti sapete il lockdown, la DAD, la critica, eccetera, durante un esercizio online l'insegnante di sostegno dice: facciamo questa prova, vi do delle frasi e le fate leggere ad Andrei e gli fate rispondere, non dite niente, vediamo cosa fa. Lui legge e risponde correttamente, legge la seconda e risponde correttamente. Noi lì abbiamo capito che lui capiva. E quindi, ma altrimenti non l'avevo mai fatto. E quindi già questa cosa qua ve la dico, perché delle volte noi diamo per scontato tantissime cose, mentre d'altra parte c'è un mistero infinito, infinito. Quindi scommettere costantemente sull'altro è l'unico modo per farlo emergere. Questo era il primo elementare. In secondo elementare parte un dialogo in classe su cosa farai da grande, chi farà, dice il solito, astronauta, eccetera. Andrei a un certo punto, che nel contesto di gruppo chiaramente fa un po' fatica, dice timidamente: io voglio scrivere un libro. Tutti si fermano e dicono: in che senso, Andrei? Voglio scrivere il libro della mia vita.
1: E lo farà.
0: E lo farà, perché lui è un bel testardo. Questo era all'inizio della seconda media, la seconda elementare, quindi aveva 8 anni. Dopo il Natale inizia letteralmente a stalkerizzare la sua insegnante di sostegno e gli dice: scriviamo il libro della mia vita. E loro si mettevano ogni mattina a scrivere un pezzettino di frase che Andrea scriveva aiutato con la mano. Poi ha deciso il colore del libro, che deve essere copertina gialla, ha deciso le foto, ha deciso... Quindi, e ci regala questo libro alla fine dell'anno. Lui decide di farci... Non ne sapevamo nulla, eravamo ignari di tutto, all'oscuro di tutto. E lì è incredibile, perché a 8 anni descrive, dalla qualche anno prima che ci conosca noi, il momento in cui ci conosce fino a quando conosce i nonni, quindi fa un annetto, come dire, di storia. E vi leggo due passaggi per capire la profondità che può avere un bambino di 8 anni. E non è che sia Andrei, è il bambino di 8 anni che ha la profondità. E io ho rivisto delle scene in casa famiglia che io ho vissuto con gli occhi suoi a distanza di anni. Un giorno poi sono arrivati Giulia e Enea a giocare in casa famiglia. Io ero fermo sulla sedia, ma Enea mi ha guardato e io mi sono sentito vivo per la prima volta. Ero fermo, ma dentro mi muovevo e parlavo con lui anche se ero zitto. Un altro giorno, Un giorno sono andato a fare una passeggiata con Enea e Giulia. Io ero sulla sedia, ma dentro stavo ballando per la felicità. Subito ho pensato che volevo stare sempre con loro. Quindi lui a 8 anni aveva la coscienza del desiderio che aveva e aveva anche la coscienza di come voleva in qualche modo iniziare a colmare questo desiderio, no? E lui è così. Vai.
1: No, no, c'era solo che io qua da quando abbiamo parlato insieme ho in mente un'immagine che tu mi hai raccontato, perché poi tutta la vostra storia di famiglia si inserisce, come hai detto prima, dentro anche un cammino di amicizia del Movimento di Comunione e Liberazione, anche un incontro fatto anche di Andrei col Signore, con l'amicizia cristiana. E a me ha colpito tantissimo un episodio che tu hai raccontato di una cosa che è accaduta al mare, e volevo chiederti se ti andasse di condividerlo con tutti.
0: Allora, eravamo al mare con un po' di amici a Pellestrina, un'isola della Laguna Veneta, e eravamo a mangiare una pizza in spiaggia, proprio nella semplicità, quindi immaginatevi un tavolo con 15 di noi sempre un po' fuori un po' dalla confusione, perché ho avuto andare al momento del pranzo, cena, preferisci un po' di silenzio, tramonto, pizza. A un certo punto Andrei si gira verso Giulia e gli dice: mamma, la vita è spaziosa. E la Giulia dice: ma cosa vuoi dire? Vuoi dire spaziale forse? No, vuol dire una figata, no? No, volevo dire spaziosa, perché tutti mi entrano nel cuore. Ecco, lui ha questa capacità di proprio quasi di nutrirsi nel rapporto con gli altri. L'altra cosa che mi colpisce molto, l'ha fatto anche con te prima, dici la tua storia. Lui chiede a tutti la storia. Mi ha commosso perché un mesetto fa sono venuti due amici a cena da noi, da una coppia di Padova, con i figli, e Andrei chiede a questa ragazza: mi dici la tua storia. Io il giorno dopo mi sono messaggiato con lei, gli ho detto: guarda, grazie per la cena di ieri. E lei mi dice: no, grazie a voi e grazie ad Andrei, perché mi ha chiesto di raccontare la mia storia, perché nessuno me l'aveva mai chiesto. E quindi, come dire, con Andrei sei sempre spostato, cioè, ma penso che con tutti i figli, se abbiamo l'umiltà di guardarli fino in fondo, cioè non sono standard, no? Sono fuori standard, e quindi ti spostano completamente dei tuoi schemi borghesi, no? Del tuo sistemare, del tuo, no? E, certo, poi dopo ci sono anche tutte le fatiche, perché appunto Andrei adesso parla, scrive, lui ha fatto la seconda media, va in terza, ha fatto il programma di tutti, chiaramente ha un sostegno, però ancora comunque difficoltà motorie ci sono. E quindi Giulia, che ha soprattutto lei in capo, come dire, la gestione, passatemi il termine, ordinaria, non è banale, quindi dentro questo grande amore c'è tutta l'aridità, la quotidianità che esiste, ma che anche questa è fatta per essere proprio servita, ma non perché tu ti devi annientare di fronte a una fatica, ma perché tu dentro la fatica inizi a capire che ti compri di più, che sei più tu. E l'altro giorno io vado a fare la spesa, li lascio che stanno facendo un po' di terapie, esco, ma ritorno dopo un quarto d'ora e rientro in casa ed erano uno da una parte e uno dall'altra, perché lui si era incavolato con la mamma che voleva fare le terapie ed era incavolato con lui che non voleva farle, e non c'è stato verso, no? Però questo fa parte come dire, della vita, e va come dire accolto così com'è.
1: Ascoltandoti mi viene questa domanda: si sente bene in fondo? Prima ci hai detto che quando avete incontrato quella famiglia, di quegli amici, di famiglie per l'accoglienza, vi avevano detto di curare innanzitutto l'unità tra di voi, perché effettivamente se non si è uniti, chi vogliamo accogliere? Ma non accogliamo nessuno. E vorrei chiederti, ma in questi anni, cioè quella cura, no, del rapporto tra di voi come marito e moglie, poi come genitori, da che cosa è stata sostenuta? Cioè che passi avete fatto e da cosa vi tiene insieme, in piedi, in queste fatiche, anche questa aridità che c'è, perché come ci siamo detti prima, non siamo qui a raccontare storie eroiche o la vita normale, come con le fatiche di tutti, anzi forse anche di più, però ascoltandoti mi piacerebbe proprio capire che cosa vi ha tenuto e cosa vi tiene in piedi tutti e tre, insomma, in questo cammino.
0: Allora, sicuramente una cosa che è aumentata tra di noi, cioè tra me e Giulia, è il dare spazio. Provo a spiegare, cioè non dare nulla per scontato. La lotta giornaliera ha già saputo. Questo è fondamentale, perché e su questo poi dopo succede, penso succede normalmente, cioè uno un po' più avanti, uno un po' più indietro, uno più incavolato, uno un po' meno, e quindi veramente dare spazio, ma anche dare spazio alla cosa che non torna, cioè per esempio abbiamo imparato a dirci le cose come sono, cioè se una cosa fai fatica, tu devi dire faccio fatica, perché uso un termine del relatore di prima, Sico, se tu non dici le cose rischi che pian pianino te lo metti via, no? Cioè, fai fatica, non lo dico, mi sobbarco del peso, ma questa cosa qua poi dopo a livello carsico corre, e inizia la fatica, inizia il lamento, inizia invece proprio darsi spazio e aiutarsi a guardare, no? In questo senso la compagnia in senso molto allargato, cioè la compagnia tra marito e moglie, la compagnia come può essere la comunità, nel nostro caso di Comune Liberazione, eccetera, ma anche come la compagnia che il Signore ti mette davanti, di vari incroci, come il pedagogista di prima, Don Giussano diceva, la compagnia ti dice innanzitutto guarda. Ecco, noi ci aiutiamo molto a guardare, e a guardare quello che c'è, quindi a non scantonare la fatica, ma poi a ricentrarci su quello che sui germogli di bene che ci possono essere e a lavorare su quelli, perché è evidente che a Dio piacendo andrei camminerà, però non sarà se facciamo 10 ore di fisioterapia al giorno che garantirà un cammino. Allora il punto è su quali aspetti, come dire, tu fai leva, e quindi appunto la compagnia in senso ampio, e poi però c'era sempre un limite che la realtà non ti basterà mai, non ti basterà, perché per quanto farai avrai sempre un punto che non ti torna, avrai sempre un punto di fatica, però proprio lì ti rendi conto che hai bisogno di un punto ancora più grande. E io racconterei quella cosa dell'altra sera, perché per farvi capire è chiaro che ci possiamo aiutare in mille modi, però appunto ci sarà sempre un punto che non ti basterà. Allora l'altra sera eravamo a fare un po' di giorni di vacanza con alcuni amici, giorni bellissimi, amici, mare, mangiate, aperitivi, e siamo in un momento proprio di preparazione della cena, immaginatevi una quindicina di noi, aperitivi, spritz, musica. E di solito sono i momenti in cui andrai anche, gli piace un casino cantare, gli piace tantissimo gli amici, appunto la vita spaziosa, no? Oppure lui dice: io sono nato e sono amato. Ecco, quindi lui ha una dimensione sia d'insieme che nel rapporto uno a uno molto molto molto che lo fa stare molto bene. Ma immaginatevi questa scena di festa e mi accorgo che invece lui sta facendo fatica ed è proprio mogio, e gli dico: Andrei, ma ti vedo un po' così, che cosa ti servirebbe? E lui alza la testa e dice: gli amici, ma... E io gli dico: ma che cosa ti servirebbe davvero? E lui mi dice: l'amicizia, ma l'amore, ma quello di Gesù. Ecco, io penso che questo sia il livello della sfida della vita, cioè che attraverso le circostanze della vita che ognuno ha, che a noi è toccata così, ma ognuno di voi ha le proprie, arrivi fino a questa soglia qui, di un bisogno di uno che per noi è Cristo, che ti toglie anche quell'ultimo velo di tristezza. E non gliel'ha tolto subito ad Andrei, perché non è che quando ha detto questa cosa qua è tornato gioviale, è rimasto per un po' di tempo ancora con quella tristezza di fondo, come se fosse necessario, come dire, purificare quel bisogno infinito che abbiamo per poi arrivare al momento della festa ed essere veramente rinato.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, non aggiungerei molto nelle conclusioni che solitamente i giornalisti devono fare per chiudere gli incontri, perché mi sembra che quest'ultima cosa che hai detto sia il punto e anche, diciamo, il vertice di tutto, no? Perché tu ci hai raccontato di un cammino, delle fatiche vostre, di Andrei, di una vita appunto con tanti limiti, no? Prima ci dicevamo, ci sono tante cose, no? Andrei, non so, non può giocare a calcio come gli altri, i suoi coetanei, no? Tante cose, ma che invece paradossalmente tutto questo è l'occasione per guardare di più quello che c'è, e che lui costantemente lo ricorda, cioè lo ha ricordato me un'ora fa quando mi ha chiesto la storia mia. Io ero: ma siamo qui per raccontare la vostra. Come una capacità di andare oltre, no? Bellissima. Quindi io vi ringrazio tanto di averci raccontato questo, e di averci raccontato anche di cosa sostiene, no? Perché nessuno è un eroe da solo, non è che tu sei un eroe da solo, Giulia, no? Ma è che è sempre dentro un rapporto, una compagnia sostenuta, che questo può avvenire. Penso che sia un messaggio bello per tutti. Quindi vi ringrazio ancora. Io vi ricordo un applauso, direi che è super meritato. E guardate che è meritato, perché io sfido chiunque a salire su un palco e a raccontare, cioè non è facile sempre mettersi a nudo e raccontare la vita propria, ma lo si fa quando si ha la certezza che è un dono per tutti. Quindi è stato veramente un regalo. Quindi grazie ancora Enea, grazie anche a Giulia, Andrei, e buon meeting.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nelle ultime ore la fregata Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Giolioro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un velivolo italiano, non ci sono feriti, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il tredicenne, che stamane ha coltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco attraverso anche una videochiamata in diretta. Fermarlo un suo compagno. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano i suoi compagni studenti. Sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 a Roma. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina, scatenando un nubifragio, in particolare nell'area nord, pesanti disagi alla circolazione con auto costrette a procedere a passo d'uomo, nubifragi anche a Firenze e a Palermo. Persiste l'allerta sulle regioni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Infine Papa Leone, atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. Stamane, nell'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre, ma la tessitura di pace e di giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ogni giorno, Signore, ti benedico, ricordo i prodigi del tuo amore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi.
2: Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
3: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
2: e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per
4: manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Ogni giorno, Signore, ti benedico, ricordo i prodigi del tuo amore.
6: Gli occhi di tutti guardano a te. Sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.
2: Fedele è il Signore in tutte le sue parole. Santo in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
4: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
4: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.

0: Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
1: Canti la mia bocca la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gli occhi di tutti guardano a te. Sei vicino, Signore, a quelli che ti cercano.
4: Giuste e vere le tue vie, o Re delle genti.

0: le genti.
1: Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
0: Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito.
1: Per ricondurci al Padre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è morto per i nostri peccati, per ricondurci al Padre.
2: Ricordati, Signore, della tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.

0: Ricordati, Signore, della Tua misericordia, come hai promesso ai nostri padri.
1: Benediciamo il Cristo, principio e fondamento della nostra speranza, e invochiamo il Suo nome.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a cedere. Sostienici con la Tua grazia.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del Tuo perdono.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Tu che sei offeso dal peccato e placato dalla penitenza, allontana i flagelli della Tua ira che meritiamo a causa delle nostre colpe.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Hai perdonato la peccatrice e hai preso sulle Tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della Tua misericordia.
2: Signore, abbi pietà di noi.
3: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la Tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in Te.
2: Signore, abbi pietà di noi.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Padre misericordioso, che hai redento il mondo con la passione del tuo Figlio, fa che la tua Chiesa si offra a te come sacrificio vivo e santo, e sperimenti sempre la pienezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano, Salve, Re dei Giudei.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempreverginee,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un velivolo italiano, nessun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. I russi alle urne, oltre 100 milioni di elettori per 3 giorni votano per rinnovare i seggi della Dumera, Camera bassa del Parlamento. Esito scontato. Aggredito un insegnante, un 13enne ha tentato di filmare in diretta mentre accoltellava una professoressa a Roma. Aveva ricevuto un debito e la odiava. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Ci colleghiamo subito in apertura con Rita Salerno, che si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea diocesana che, come dicevamo, è presieduta da Papa Leone per l'apertura del nuovo anno pastorale. Buonasera Rita.
2: Buonasera. A Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattino a lavorare per portare Cristo ad ogni angolo della città, una ricchezza che si accompagna alla fatica e allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Non ripartiamo da zero, dice Papa Leone XIV all'Assemblea diocesana e alle 334 parrocchie della diocesi di cui è vescovo. Un incontro arricchito da 3 testimonianze di un giovane, di un operatore Caritas e di una famiglia, iniziato con una preghiera. 3 linee che il Pontefice ha suggerito: fare incontrare Cristo, generare comunità, abitare e servire la città. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Rita Salerno. Ed ora cambiamo pagina, parliamo della pagina degli esteri. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, è stato colpito un velivolo italiano che era parcheggiato, non c'è stato alcun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana a Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. Antonio Soviero.
3: Cominciamo dalla buona notizia, nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Cosa è accaduto? Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari, ha subito attacchi aerei da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma i combattenti filo-iraniani sono scettici. I ribelli controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdarani che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump valuta di ordinare un nuovo attacco all'Iran, anche contro la volontà dei generali USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto la politica italiana dibatte sulle scelte del Ministero della Difesa del governo nel Golfo Persico e dall'altra parte sulla guerra ibrida di Putin verso i paesi europei. Sentiamo in diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Franco, si è coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif.

0: aereo a crocetto dal fronte meridionale a quello orientale. Lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Lo ha detto il presidente francese Macron, che all'Elysée oggi ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Il punto di Fabio Bolzetta.
2: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione Russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di due civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, che ha denunciato violenze sessuali su 1000 civili e prigionieri, quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto quasi 111 milioni di russi sono chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Esito scontato, ma Putin cerca l'ampio consenso. Chiara Placenti.
3: Urne aperte anche in Crimea e nelle altre regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico scelto dallo stesso Putin e ripreso oggi mentre vota dalla sua scrivania. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello zar, ma in un momento in cui il suo consenso è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione e è esortato ad andare a votare per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne. Per blindare i risultati sono stati inoltre esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo contrario la guerra in Ucraina. I leader dell'opposizione russa all'estero hanno invece chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto come forma di protesta. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Un altro fronte, quello medio orientale, parliamo di Gaza. 1.700.000 persone vivono in tendopoli a Gaza, completamente distrutta. Lo denuncia l'UNICEF. Federica Margaritora.
4: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo e anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margarita Ritora, linea allo studio.
1: Ed ora la pagina di cronaca. Un voto insufficiente potrebbe essere all'origine dell'aggressione con un coltello a danni di una professoressa di una scuola media a Roma da parte di una studente che ha voluto anche filmare in diretta questa aggressione, poi è stato fermato dai suoi compagni. Il punto di Alessio Orlandi.
5: È entrato per ultimo in classe e si è diretto verso la professoressa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi intorno alle 9 di questa mattina uno studente romano di 13 anni, vittima la sua docente di italiano, storia e geografia Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave. Secondo diverse testimonianze, il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere

0: La scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente sotto shock è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, una 22enne che nel novembre del 2024 nel loro studio si sottopose ad un intervento al naso. Beatrice Bossi.
2: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento in uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del maltempo che ha colpito soprattutto il centro nord. Dobbiamo registrare nella giornata di oggi forti nubifragi a Roma, soprattutto nell'area nord, violenti piogge a Firenze e a Palermo. Il punto di Federico Plotti.
3: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito tre studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sguardo alla borsa, alle borse europee che chiudono in netto calo. Francoforte meno 1,6, Parigi meno 1,4, Francoforte meno 1,4, Milano meno 1,4. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, buona serata.

0: Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
0: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari. Quindi Montefalco è città del vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
3: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
0: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale, e mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
4: Fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili. Un po' perché la richiesta dei consumatori, giustamente per fortuna, si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata, molto altalenante da un anno all'altro, ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale grazie anche a supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione. Infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva in ogni punto del vigneto, a una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile, quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
3: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
4: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
1: Agrinet for Tech.
3: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
5: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è, diciamo, la cantina di Marco Caprai, no? Di, diciamo, Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po', diciamo, la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte, diciamo, delle hard skills, e qui ne abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati e ci si lavora molto, perché poi il passaggio, come dire, dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS, poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, è il famoso learning by doing, e di conseguenza su questo ci lavoriamo molto, perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della vivacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
3: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro. Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
6: Io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
7: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro. Può essere, in questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio, eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata. E in questo caso io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale, quindi in questo caso posso dire macchia d'oidio 1% trovato nel vigneto. Cosa vuol dire? L'1% su tutto il vigneto è una macchia sporadica, però segnandomi questa cosa metto un'attenzione, che allora vuol dire che tra 6 giorni vado a rivedere il campo e vedo se da una siamo arrivati a 10, vuol dire che allora non sto contenendo la malattia e quindi devo prendere provvedimenti per contenerla.
3: Il corso alterna momenti di laboratorio a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
8: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento, e questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo, attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso. Quindi loro sanno se c'è lì il frumento, noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante. Questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede sul dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente, esterzando autonomamente, la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso siamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite da vino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
2: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola.
3: Ci colleghiamo con la parrocchia San Francesco d'Assisi di Ragusa per trasmettere la Santa Messa.
4: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: fatto perché dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato. Se è vero che i morti non risorgono, se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranze in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
1: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
0: Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi salzierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano uscite sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che servivano con i loro beni. Parola del Signore. Questa sera la prima lettura, San Paolo dice una verità, anzi la verità con l'articolo determinativo. Perché tanti fanno delle domande, specialmente persone credenti. Padre, ma dopo la morte dove andremo? Padre, ma risusciteremo? Ma come faremo? San Paolo dice, sentite, chi mette in dubbio che un giorno tutti risorgeremo, noi non crediamo che Cristo è risorto. Noi sappiamo dove siamo, dove andiamo e cosa ci aspetta, perché questa è la nostra fede. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcune tra voi che non c'è risurrezione dei morti? Guardate, questo è un punto dolente. Tant'è vero che quando noi, per carità, io umano, muore qualcuno, è come se non li vedessimo più. È come se il loro futuro è incerto, si va nell'oblio. Ma sarà che risusciteremo? Ma come faremo visto che il corpo si spalda totalmente? Queste sono delle merite fesserie, no? E Gesù dice, Paolo dice questo alla comunità di Corinto, ma così a noi. Se Cristo non è risorto, vuota è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Tanto è vero che il centro dell'anno liturgico per noi non è il Natale, ma è la Pasqua, manco la Passione, la Pasqua. Per noi determinante la nostra fede è il Sabato Santo, la notte del Sabato Santo. Cristo è veramente risorto, perché se Gesù Cristo non fosse risorto, era un fannullone, era un manciacarte, era nulla. Noi dobbiamo credere in questo. Una volta vi dissi una cosa importante. Il cristiano può dire preghiamo per quell'anima, può dire qualsiasi cosa, ma non può dire dovunque tu sia. Che vuol dire dovunque tu sia? Che significa? Noi sappiamo dove siamo, lo sappiamo, ma lo sappiamo già noi prima di morire, perché il nostro posto sarà stabilito da noi stessi. Tante volte, guardate, sto fatto della risurrezione, sembra, io infatti io dico questo qua, l'ho detto una volta, perché ci sono della gente, spero non i cristiani praticanti, perché veramente accede l'uare ci mano, proprio quando muore una persona, il lutto sa fare in chiesa. No, dice padre, io non posso uscire perché sono di lutto. Ma che significa? Sottinaghire a ballare. Ma quando muore una persona, il contatto più vero e più diretto è in chiesa, nell'Eucaristia, perché l'Eucaristia racchiude tutti vivi in Cristo Gesù che è il vivo. Io, quando sono ritornato dalla morte di mio fratello, la prima cosa che ho sentito l'esigenza è di celebrare l'Eucarestia. E là l'ho sentito vicino, perché i nostri morti sono in Cristo. Non è vero, noi facciamo il lutto, c'è la conza, c'è Cristo, c'è da, si può fare quello che cavolo vuoi, ma non c'è lutto che tenga, che dinanzi, a parte che il lutto per il cristiano è una grande fesseria. Cos'è il lutto? C'è la perdita, ma questa perdita in Cristo diventa Eucaristia. Ecco perché dico, no, dice padre, ma che cosa dicono la gente se vado in chiesa dopo che ho seppellito mio marito, mio padre, mia madre, mio fratello, mio figlio? Che dicono? Che ha caputo tutte cose nella vita? Chi sto ha caputo? Perché le visite di lutto sono visite di lutto. Si piange un morto, ma noi qua morti non ne piangiamo, piangiamo i vivi su finisce dall'inferno. Non so se sono chiaro. Io sono il Dio dei vivi. Mi ricordo un confratello, padre Mariano, una persona, mi ricordo questo fatto che il pomeriggio fece il funerale della madre, era già anziana, e alle 18:30 della stessa giornata celebrò una messa che stava cominciando un triduo. Tutti un pochettino lo criticarono, e lui, io ero là a celebrare con lui, c'ero all'altare a servirlo, ancora manco ero prete. Dice, io come dovrei onorare mia madre? Piangendola a casa in un cimitero o ricordandola in questa celebrazione che è la vita? Aveva detto giusto. Questo non toglie il dolore, non toglie la sofferenza, non toglie nulla, ma nel Signore diventa un motivo di grande gioia. Ed è vero che noi il 2 di novembre, l'1 no perché tutti i santi, ma il 2 di novembre ci accingiamo tutti ad andare nei cimiteri ed è va bene così, ma pochi sono quelli che si ricordano che il vero bene è pregare per loro. Non per niente noi faremo un mese per pregare per loro, perché noi crediamo alla risurrezione. Ma su questo non ci piove, perché se questo mi si mettesse in dubbio, guardate, io da quando sono prete ho capito una cosa, che tanti cristiani non credono alla risurrezione, non ci credono. Ma sarà? Ma verrà? Hanno passato tempo? Ma poi finisce il corpo? A te non ti interessa. Paolo dice, se Cristo è risorto, anche noi risorgeremo. Tu ti preoccupare, non che risorgerai, ma dopo la risurrezione non va a finire, in base a come ti sei comportato, scusatemi. Questa si chiama fede in Gesù Cristo. E vi dico di più, io come persona ho trovato sempre e comunque consolazione in queste parole. E vi dico di più, la morte non mi fa paura. L'unica cosa che non mi fa veramente paura è la morte. Perché? La certezza di Cristo. E poi c'è il Vangelo. Se ci fate caso, il Signore a chi invia ad annunciare il Vangelo? Gesù chiama qualcuno, stasera chiama delle donne pure, che non è vero che le donne hanno a fare sul ricamo. Non l'ha mai detto la Chiesa. La Chiesa, sia per le donne che per gli uomini, ha delle funzioni diverse. Vedete qua, lo splendore che vedete non è opera mia, è un'opera femminile, si vede. Tuagli, cose puliti, stirati, non è cosa mia. Ci sono delle persone, così, Signore, mi resi la grazia, che manguci su qua, che si occupano di tutto questo. È ben importante di una celebrazione? No, perché la tuaglia fa schifo, terra fa schifo e tutto fa schifo, la messa diventa brutta. Quindi ognuno di noi ha una funzione e stasera il Vangelo dice che ha chiamato gli apostoli, ma chi lo collaborava stasera, a parte gli apostoli? Queste donne, ma che donne erano prima? Ve lo dico, c'è scritto? Allora, prima, alcune donne che erano state guarite, prima di tutto, da spiriti cattivi e da infermità. Quindi erano scangarate. Cattivi e scangarati. Questo delinea che il Signore chiama i peggiori per far capire a tutti che Dio cambia le vite e che tutti siamo come qualcosa di riciclabile. Perché la prima è Maria, la Maddalena, che aveva chista 7 spiriti dentro di lei, faceva la prostituta e via discorrendo. Poi c'era la moglie di Cuzza, un'altra bello spicchio di mendola male, amministratore di chi? Di Erode, quindi una pagana. Susanna e molte altre che servivano con il loro bene. Cioè, questi sono esempi di donne che prima di essere discepole del Signore erano circusazze tinte. Sono stato chiaro? Caurisci. Perché il Signore li chiama? Così anche i maschietti, pensate che sono i femmine. No. Perché? Per far vedere la potenza di Dio. Perché quando un'ex prostituta va ad annunciare il Vangelo, vede la Col, Claudia Col, che faceva prima che sta nella vita? Non era tutto in Tombrasse? E di Tombrasse che faceva? No, non ha importanza quello che si faceva prima, è importante come il Signore chiama tutti. Chiama tutti. E qua è un esempio stasera importante di come il Signore non ha discriminazione né per uomini né manco per donne. Anzi, tra questi tre ce n'è una che ha avuto un privilegio assoluto. Chi? Chi? E che fece Maddalena? È la prima beneficiaria della risurrezione del Cristo. Una che aveva 7 spiriti immondi, faceva la prostituta, gli conoscevano per la grande fame tutta Gerusalemme. Allora, a dire così, tant'è vero che gli apostoli dicono, ma chi, a chi adorisse? Dice sì, ma sicuro. La notte di Pasqua c'è sempre la Maddalena. Manco Petro, manco Giovanni, manco Filippo, manca Maronna ha avuto l'annuncio della risurrezione. Maria, la Maddalena, ma vi rendete conto? E ancora noi etichettiamo chi sta così, chi da così, chi da sopra, chi da sotto, ma finiamola. Vedete qua, Signore si faceva collaborare di queste donne, anche con i loro beni. Che significa? Che loro mettevano quello che avevano a servizio del Signore. Guardate, se noi capissimo queste cose, capiremmo la Madonna, capiremmo San Francesco e capiremmo tante persone. E oggi, Signore, ringraziamo che siamo ritornati nella nostra chiesa d'origine, dopo un anno di pene, di poter non fare bello il santuario, la chiesa è bella, che diventiamo noi bellezza per questa chiesa ed è diverso, perché la chiesa è bella, ma la bellezza sta nelle persone che lì abitano. Noi la possiamo fare splendente, china de luce, tutta pulita, come ci stiamo sforzando primo io, no? Con tanti sacrifici, ben sapete tutti, ma la bellezza di una chiesa è dei suoi fedeli, dei suoi che credono in Cristo Gesù. Una cosa che mi ha sempre imparato il mio maestro quando avevo 12 anni, ricordati, altare, chiesa e dove tu celebri, questo delinea se ami o non ami il Signore. Se una persona vira un altare sporco, qualsiasi persona e non lo pulisce, non ama il Signore. Su questo mi scricca, eccovi più prima, pigliarà scupa sogno sempre io. Anche se non posso mangiare, ma la Chiesa deve essere pulita, splendente e sempre, non è esteriorità, perché tu ami il sacro e la casa che abita il sacro. Non vi scordate mai questa cosa. Ma questo non vale solo per un prete, vale per tutti. Se una chiesa è sporca, non curata e la gente chiude gli occhi, è come se tu in un ospite di onore ci fai trovare una casa sporca, zozza e manco pulita. Vuol dire che tu non rispetti chi sta entrando in quella casa. Se poi la casa che tu abiti è del proprietario, sei tu che la devi abbellire, ma non per l'esteriorità, ma per quello che lui è. San Francesco diceva: le chiese dovrebbero essere dipinte d'oro e imbrattate di cose migliori, perché là c'è il Re della Gloria. Su questo io ci credo e ci crederò fino a quando il Signore verrà una razza. Ci mettiamo all'impiedi, certi che il Signore Gesù è presente laddove i fratelli sono riuniti nel suo nome. Rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera.
1: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo, superi ogni tentazione che le viene dal mondo e operi necessariamente a edificare il regno di Dio nella giustizia e nell'amore, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Dio, Signore.
1: Per i candidati al ministero presbiterale, si dispongano a lasciarsi conformare dallo Spirito, a Cristo buon pastore, per il bene dell'intera umanità, preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore. Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune, superando ogni interesse di parte, promuovano la giustizia e la solidarietà, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per i fratelli afflitti da malattia e da ogni genere di prova, nella partecipazione al mistero della Santa Croce, ricevano conforto, consolazione e incoraggiamento, preghiamo.
0: Proteggi la tua famiglia, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, il Signore ci conceda di fare della nostra vita un umile e generoso servizio ai fratelli, preghiamo. Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: In questa celebrazione eucaristica vogliamo pregare per i nostri fratelli defunti, Nannino Rollo, molti santi Angelo e Rita e la sua famiglia. Per questo preghiamo.
1: Proteggi la tua famiglia, Signore.
0: O Dio onnipotente ed eterno, tu sei il nostro unico Signore, e voi che ti amiamo sopra ogni cosa, esaudisci le nostre preghiere, conformaci al Figlio tuo che con te vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere, che accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quando ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Preghiamo. La forza del dono, del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Ci benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: questo parco è Città del Vino, perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare.
1: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Immersi nelle splendide vigne di Montefalco, nella provincia perugina, in un territorio conosciuto come la ringhiera dell'Umbria per i suoi panorami mozzafiato che dominano la valle sottostante, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle realtà vitivinicole più prestigiose del paese. Qui, dove tradizione, innovazione e legame con il territorio si intrecciano da generazioni, ci accoglie Marco Caprai, amministratore delegato dell'azienda Arnaldo Caprai. Figlio del fondatore Arnaldo, Marco ha raccolto l'eredità di famiglia trasformandola in un progetto capace di guardare al futuro, coniugando la valorizzazione del vitigno sagrantino, la ricerca e le più moderne tecnologie applicate alla viticoltura.
1: Montefalco, fin dai documenti dell'anno 1000, si trovavano dei campi affittati a vigna e da dare a coltivazione, così come gli statuti del comune di Montefalco già nel 1200 prevedevano l'inizio dell'epoca della vendemmia, prevedevano che bisognava usare determinate tecniche, erano dei veri e propri disciplinari, quindi Montefalco è città del vino perlomeno dall'epoca dell'anno 1000, quindi ha una storia millenaria, e in questa storia millenaria c'è questo legame che la popolazione di Montefalco ha mantenuto, conservando così questa varietà che produce poco, che è molto caratteristica, ma che offre un vino estremamente particolare. E oggi nel mondo cosa è più apprezzato? Beh, è più apprezzato le cose particolari, le cose uniche, le cose che sono fatte attraverso la cura della qualità e dell'eccellenza.
0: Per secoli il Sagrantino è stato coltivato quasi esclusivamente nell'area di Montefalco. Era un vino destinato soprattutto al consumo familiare, spesso prodotto nella versione passita, utilizzata durante festività religiose e ricorrenze importanti. È uno dei vitigni più ricchi di tannini al mondo. Se vinificato senza adeguate tecniche, produce vini molto duri, astringenti e poco immediati. Fino agli anni 70 mancavano molte delle conoscenze enologiche che oggi permettono di gestire al meglio questa caratteristica. Molti viticoltori preferivano varietà più produttive e commercialmente richieste. Le superfici coltivate a Sagrantino si erano ridotte drasticamente, ma poi, con l'arrivo di Arnaldo, imprenditore piemontese del tessile, tutto cambia.
1: Nato nei primi anni 70 da un'intuizione di mio padre, che ha acquisito la prima parte di questa azienda agricola attuale, e mio padre ha compreso immediatamente il valore di un totem territoriale quale poteva essere quello della varietà del Sagrantino, varietà che è presente a Montefalco da almeno 700-800 anni e che si fa ricondurre a Federico II. Quindi questi sono quei fili lunghissimi della storia del vino, della nostra civiltà e anche del nostro futuro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: E come si traduce oggi l'innovazione tra i filari? Per capirlo entriamo nel vivo delle attività in campo insieme a Mattia Filippo Dall'Orto, Innovation Manager dell'azienda Arnaldo Caprai. Con lui affrontiamo le sfide della viticoltura contemporanea, profondamente diverse da quelle degli anni 70. Oggi fare vino di qualità significa soprattutto saper prevedere l'andamento climatico, le esigenze della pianta, i momenti critici della stagione. È questa la vera chiave del successo per il viticoltore, dove l'esperienza si unisce ai dati, alla tecnologia e a una conoscenza sempre più precisa del vigneto.
3: Fare vino oggi di qualità è veramente molto complesso perché richiede delle capacità tecniche in campagna veramente formidabili. Un po' perché la richiesta dei consumatori, giustamente, per fortuna si è elevata molto negli ultimi anni, e un po' perché le sfide ambientali e climatiche pongono i viticoltori di fronte a grandi problemi, ogni anno diversi tra l'altro. Quindi c'è bisogno di un'agricoltura molto capace, tecnicamente molto avanzata, con molta conoscenza e anche con molta tecnologia a supporto dei processi di produzione, quindi dall'irrigazione in caso di ondate di calore che sono sempre più frequenti in estate, alla protezione delle gelate, che anche questo paradossalmente è un effetto del cambiamento climatico, quindi alla protezione dei germogli alla fine di inverni caldi e quindi primavere molto anticipate, alla gestione della maturazione delle uve, che in relazione all'andamento meteo dell'annata, molto altalenante da un anno all'altro, ha bisogno di tecniche agronomiche differenti, quindi vanno previste, preventivate e gestite in tempo reale grazie anche al supporto del monitoraggio continuo di sensori e della presenza anche dell'uomo in campo capace di osservare ciò che sta accadendo. È fondamentale l'attività di prevenzione e di previsione. Infatti si è passati da una tecnologia agricola che era in grado negli anni 90-2000 di raccontare cosa accadeva in ogni punto del vigneto a una tecnologia oggi che è in grado di dire prima che accada ciò che accadrà in vigneto. Questo è un passaggio epocale dove chiaramente la digitalizzazione e oggi l'intelligenza artificiale hanno dato e daranno un contributo incredibile, quindi noi oggi iniziamo a essere in grado di capire quello che accadrà in vigneto nel giro di poche ore o pochi giorni comunque, quindi di prendere tutte le iniziative necessarie per migliorare la gestione agronomica della vite.
0: La tecnologia in vigna non serve soltanto a monitorare il presente, ma apre le porte a una vera e propria gestione predittiva del vigneto. Ascoltiamo ancora Mattia Filippo Dall'Orto, che ci racconta l'evoluzione degli strumenti digitali in azienda e soprattutto l'importanza di formare nuove generazioni di agricoltori sempre più preparati. Proprio in questa direzione si inserisce la collaborazione con l'Istituto Tecnico Superiore ITS Academy Umbria di Perugia, una realtà formativa d'eccellenza che ha attivato percorsi dedicati all'innovazione in agricoltura e alla viticoltura di precisione.
3: Negli ultimi anni siamo arrivati addirittura a costruire insieme a ITS un laboratorio presso il nostro vigneto, che non è altro che un vigneto di nuova generazione come tecniche di impianto, dotato di tutte le tecnologie che oggi il mercato è in grado di offrire per supportare i viticoltori. Questo vigneto, che è costruito su una superficie solo di un ettaro, dove i ragazzi appunto fanno durante l'anno tutte le operazioni agronomiche di gestione supportati da queste tecnologie, è talmente avanzato dal punto di vista appunto dell'innovazione della tecnologia che diventa anche un centro di ricerca su cui appoggeremo delle tesi anche sperimentali di studio della conduzione del vigneto per supportare l'azienda poi a intraprendere le scelte di gestione agronomica del futuro. Quindi per noi lo era già, ma sta diventando ancora di più un elemento centrale di questo percorso che mette insieme innovazione, tecnologia e formazione di personale qualificato per questa tecnologia.
2: Agrinet for Tech.
0: Il legame forte tra terra e tecnologia richiede competenze sempre più specifiche e percorsi formativi dedicati. Ce ne parla Oscar Proietti, responsabile tecnico scientifico di ITS Academy Umbria, l'istituto che unisce scuola e impresa attraverso una formazione sul campo nel percorso di tecnico superiore in agricoltura sostenibile e smart farming. Si tratta di un corso biennale gratuito, interamente finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 1.800 ore tra formazione e tirocinio, di cui oltre l'80% tra laboratorio e attività in azienda.
4: Questo percorso di ITS è un percorso di formazione terziaria post diploma, quindi professionalizzante del primo step di formazione terziaria, nello specifico chiaramente nelle aree tecnologiche, e nei 16 corsi che sono stati avviati nel 2025 c'è un corso appunto sull'agroalimentare. Il percorso sull'agroalimentare, che viene ospitato anche per una parte laboratoriale in questo che è, diciamo, la cantina di Marco Caprai, no? Diciamo Leonardo Caprai, chiaramente si segue un po', diciamo, la didattica trasversale su quelli che sono i contenuti classici di un percorso agroalimentare, ma molto abbiamo sperimentato con Marco, nello specifico con Marco Caprai, su due temi che sono i due pilastri del PNRR: la sostenibilità ambientale da un lato e la digitalizzazione dell'altro. I ragazzi quindi vengono formati molto sulla parte, diciamo, delle hard skills, e qui ne abbiamo un esempio, ma altrettanto sulla parte delle soft skills, cioè della parte motivazionale, del team building, perché è una cosa che, diciamo, nelle scuole superiori non si fa molto, quindi i ragazzi da questo punto di vista sono più impreparati, e ci si lavora molto perché poi il passaggio dalla scuola, dalla formazione del primo anno ITS poi in azienda, perché il tirocinio curriculare è un tirocinio operativo, i ragazzi imparano facendo, è il famoso learning by doing, e di conseguenza su questo ci lavoriamo molto, perché i ragazzi sono vivaci dal punto di vista proprio della capacità intellettiva e hanno voglia di imparare, e quindi noi, diciamo, dobbiamo dargli queste risposte.
0: Dalla teoria alla pratica, i ragazzi dell'Academy imparano a leggere il territorio con gli strumenti del futuro, Ne parliamo con Michele Bravi, docente di ITS Umbria Academy, che incontriamo durante una lezione pratica con un gruppo di studenti in campo, immersi tra i sensori del vigneto digitale, intenti a cogliere i segni della vigna.
5: Prof, io invece ho trovato questa foglia qua, potrebbe essere attaccata all'infezione fungina?
6: Beh, vedendo il periodo, essendo il periodo così, direi di sì, è una macchia d'oidio. Le condizioni sono state favorevoli fin dall'inizio per l'oidio, quindi si vede un po' il micelio dietro, può essere. In questo caso, quando uno trova una macchia d'oidio, eccetera, può metterlo sull'applicazione in modo tale che viene registrata. E in questo caso io cosa faccio? Ne vedo una, poi magari finisco il filare, se ne è una su un filare incomincio a dargli anche una percentuale. Quindi in questo caso posso dire macchia d'oidio 1% trovato nel vigneto. Cosa vuol dire? L'1% su tutto il vigneto è una macchia sporadica. Però segnandomi questa cosa metto un'attenzione che allora vuol dire che tra 6 giorni vado a rivedere il campo e vedo se da una siamo arrivati a 10, vuol dire che allora non sto contenendo la malattia e quindi devo prendere provvedimenti per contenerla.
0: Il corso alterna momenti di laboratorio a momenti didattici in aula, dove troviamo un gruppo di allievi insieme ad un altro docente, Luigi Villani delle Vergini, mentre si lavora direttamente sui dati del vigneto e dell'azienda agricola. Dalle stazioni meteo ai sensori in campo, fino ai droni e alle immagini satellitari, gli studenti imparano a interpretare lo stato delle colture in tempo reale. Il passaggio chiave è la creazione delle mappe di prescrizione, strumenti digitali che indicano dove e come intervenire nel vigneto, modulando concimazioni, irrigazione e trattamenti in modo mirato. Non più un'agricoltura uguale per tutto, ma una gestione di precisione, pianta per pianta.
7: Il territorio si studia con le mappe. Una volta le mappe erano su formato cartaceo, oggi è tutto digitalizzato, per cui i ragazzi stanno creando ognuno una propria azienda virtuale. In realtà ho chiesto a loro di individuare un campo che conoscono, magari l'appezzamento di famiglia, e attraverso un software GIS stanno creando il proprio appezzamento. E questo ci permette dopo di interrogare il sistema, a cui chiediamo attraverso l'uso di immagini satellitari per lo più, di vedere ad esempio lo stato di salute della coltura che è in corso, quindi loro sanno se c'è lì il frumento, noi vediamo nel corso del tempo quel frumento in che modo si è sviluppato e dove aveva più bisogno interverremo in maniera più importante, questo lo faremo poi spostando queste mappe sul simulatore.
2: Agrinet4Tech, storie di sostenibilità.

0: Dal PC al simulatore di guida avanzata, i ragazzi si cimentano ora nella conduzione virtuale di un trattore. Si siedono in una posizione immersiva, con schermi davanti e dietro le spalle, mentre il docente carica nel sistema la mappa di prescrizione. Lo studente avvia la trattrice virtuale e inizia la simulazione. Poi ci indica un'area specifica del display. Siamo in prossimità di una zona rossa dove i sensori e le rilevazioni satellitari hanno evidenziato un ridotto vigore vegetativo. Le piante sono in stress e necessitano di un intervento mirato di fertilizzazione. Le mani sono sul volante, ma è il sistema a guidare la traiettoria operativa. Sembra un futuro lontano, ma è realtà.
1: Qui vediamo la parte anteriore della macchina e dietro abbiamo il lunotto. Si è posizionato lungo la guida ed è partito con l'attività. Vedete che il volante si muove leggermente, ma in realtà sta seguendo la linea rossa che vi avevamo fatto vedere prima. La mappa che avevamo visto prima sul computer l'abbiamo trasferita adesso sulla macchina, quindi sta simulando effettivamente quello che succede sul dispositivo effettivamente installato nella cabina di una nuova trattrice. Per cui la trattrice poi non farà altro che seguire autonomamente e sterzando autonomamente la direzione della traiettoria per permettere di fare una distribuzione molto uniforme e lineare. E soprattutto leggerà anche i confini del campo, quindi non ci saranno granelli di concime che vanno al di fuori del confine e non ci saranno granelli di concime che si sovrappongono dove già ci sono passati.
0: I cambiamenti climatici impongono oggi una gestione sempre più millimetrica delle risorse, a partire dalla più preziosa, l'acqua. Approfondiamo il tema dell'irrigazione di precisione con Marco Ciarletti, romano, fondatore e amministratore della startup innovativa SoonApps. La sua azienda ha sviluppato Pluvium, un sistema di supporto decisionale basato su intelligenza artificiale che ottimizza la gestione dell'irrigazione in agricoltura. Attraverso l'analisi di dati meteo, suolo e coltura, la piattaforma aiuta le aziende a decidere quando e quanto irrigare, riducendo gli sprechi e migliorando l'efficienza delle risorse.
2: Negli ultimi 20 anni la situazione climatica è cambiata completamente e le temperature si sono alzate decisamente. Adesso siamo oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell'inizio del millennio. Ma soprattutto, oltre alla quantità media di calore, sono importanti proprio le punte di calore, perché sono quelle che possono danneggiare in modo talvolta anche irreparabile la qualità e la resa. Grazie al nostro intervento, loro hanno uno strumento in più per capire quando sta per succedere e intervenire prima in modo che l'ondata di calore sia mitigata da un intervento irriguo fatto in anticipo e quindi evitare che si danneggi la coltura.
0: Ogni coltura ha i propri bisogni idrici. Un tempo la vite da vino non veniva irrigata, mentre oggi la situazione è cambiata. Un lavoro accurato in campo permette di intervenire prima e ridurre gli interventi successivi in cantina, con il risultato di ottenere un vino più di qualità e più autentico.
2: Il settore vitivinicolo richiede irrigazioni costanti, sicuramente quando è uva da tavola e in alcune regioni del sud in particolare, dove comunque c'è un discorso di carenza idrica per tutti. Per l'uva da vino il discorso è diverso perché spesso i disciplinari prevedono che non si possa intervenire se non con irrigazioni di soccorso. Quindi questo è un primo tema, individuare esattamente quando sta per essere necessario l'irrigazione di soccorso ed eventualmente di quanta acqua hanno bisogno le piante, ma poi è importante la gestione e il monitoraggio dell'ultimo periodo, quello subito prima della vendemmia, in cui l'uso millimetrico dell'acqua può cambiare le quantità di zuccheri fondamentalmente, ma anche di polifenoli ed altre sostanze, e quindi arrivare a determinare in modo sostanziale la qualità del vino che viene fuori. Gli interventi di cantina sono costosi. Diminuiscono la qualità del vino e spesso sono proprio vietati. Quindi ottenere il mosto con le qualità corrette che si aspetta l'enologo già da inizio stagione è fondamentale per un'azienda agricola. Risparmia soldi, ma fondamentalmente ottiene la qualità che viene direttamente dal vigneto, non dalle operazioni di cantiere. Noi ci siamo inventati un sistema che usa l'intelligenza artificiale, usa dispositivi di Internet of Things, eccetera, sensoristica di vario tipo, per riuscire a prevedere nei prossimi 5 giorni come sarà l'andamento del livello di stress idrico di qualsiasi tipo di coltura. Quindi noi forniamo, ogni giorno una previsione che è formata da 40 dati, uno ogni 3 ore da qui ai prossimi 5 giorni. Ti dico, domani alle 13 ci sarà questo livello, tra 3 giorni alle 17 ci sarà quest'altro livello, eccetera. E la cosa fondamentale è l'attendibilità. Noi abbiamo, su questi dati, siamo riusciti a ottenere una affidabilità molto alta, intorno al 99%, per cui su questa base è poi possibile, con un secondo livello di intelligenza artificiale, andare a fornire il consiglio irriguo. Quindi l'intervento dovrà essere il giorno X con tot di acqua, oppure magari anche 2 interventi, perché conviene 2 piccoli interventi che uno grande, dipende dalle situazioni che si vengono a determinare.
0: Pluvium, ideata da Marco Ciarletti e dalla sua squadra, è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma costruisce un vero e proprio contesto predittivo su misura per il viticoltore. Davanti al computer, Ciarletti ci mostra il funzionamento della piattaforma attraverso grafici che raccontano l'andamento dell'anno, giorno per giorno, evidenziando i momenti di stress idrico, sia quelli già avvenuti, sia quelli previsti. Una capacità di analisi che unisce tecnologia e visione e che riflette anche il suo percorso personale, quello di un filosofo prestato alla viticoltura e all'innovazione agricola. Gli chiediamo proprio come sia stato possibile unire questi due mondi.
2: Fondamentalmente la vicinanza è con la parte di intelligenza artificiale, quindi il lavoro di definire i contesti in cui l'intelligenza artificiale riesce al meglio ad esprimere le sue potenzialità. Cioè, questa precisione che noi raggiungiamo non la raggiungiamo semplicemente perché utilizzi un'intelligenza qualsiasi e la applichi, ma devi definire correttamente quali sono i valori, quanto pesano, in quali sì e quali no, cioè devi creare il contesto, e questo è un lavoro, come dire, sicuramente adatto a chi ha interessi di tipo analitico in generale, anche filosofico.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire. In un percorso come quello che abbiamo visto oggi, tra innovazione digitale, viticoltura di precisione e gestione predittiva del vigneto, perché il futuro del vino sembra sempre più legato ai dati e alla tecnologia, pur partendo da una tradizione così profonda come quella del Sagrantino?
3: Il futuro del vino è sempre più legato ai dati e alla tecnologia perché il cambiamento climatico ha reso la viticoltura meno prevedibile rispetto al passato. Sensori, modelli predittivi e sistemi digitali permettono oggi di anticipare lo stress delle piante, ottimizzare l'uso dell'acqua e intervenire solo dove serve. Questo non sostituisce la tradizione, ma la rende più precisa e sostenibile. Anche la politica agricola comune dell'Unione Europea va in questa direzione. La PAC sostiene infatti l'innovazione in agricoltura attraverso strumenti come l'agricoltura di precisione, la digitalizzazione delle aziende e le pratiche sostenibili. In particolare, gli interventi più recenti promuovono la riduzione dell'uso di acqua e input chimici, l'adozione di tecnologie digitali in campo, la resilienza delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, la sostenibilità economica e ambientale delle produzioni. In questo contesto, anche un vino profondamente legato alla tradizione come il Sagrantino di Montefalco evolve, non perde la sua identità, ma la rafforza grazie a strumenti che permettono di preservare la qualità e il legame con il territorio. Tradizione e innovazione, quindi, non sono in contrasto, sono le due componenti dello stesso futuro agricolo.
4: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

Cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Don't nobody know my troubles but God. Don't know.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È venerdì 18 settembre.
2: Sono le 20:43.

Era proprio così, quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio, vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra, se lo portò via nel suo vestito elegante a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo verso la luna spazzata da un vento disperato. Per noi che restiamo qui come satelliti a girare in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a tutti, io sono particolarmente onorato di poter moderare questo incontro, introdurre questo incontro che ci sta particolarmente a cuore, perché il tema che abbiamo scelto, il titolo che abbiamo scelto, Fare ancora città, rientra all'interno di dialoghi che in questi anni abbiamo portato avanti al meeting in compagnia delle opere, non tanto per affrontare in maniera tecnica che cosa voglia dire fare città o entrare nel dettaglio, anche perché diciamo al meeting non è una fiera per specialisti, ma quello che ci sta a cuore a partire dal titolo del meeting è capire come all'interno di un contesto locale, sia possibile vivere. Quest'anno siamo particolarmente aiutati anche da uno strumento che penso ciascuno di noi abbia avuto occasione quantomeno di sfogliare, che è l'enciclica che il Santo Padre ha regalato a tutti, a tutto il mondo. In particolare l'analogia tra la costruzione della Torre di Babele o la ricostruzione di Gerusalemme in qualche modo ha a che fare con che cosa si scatena quando si parla di costruire la città, di che cosa stiamo parlando. E io vorrei brevemente leggere solo due piccoli accenni dell'enciclica che mi hanno particolarmente colpito e che ci possono introdurre anche al tema di questa sera. Al numero 13 il Santo Padre dice questo: a ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà, che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture, come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Poco più avanti dirà, al numero 73, quando la sussidiarietà non è accompagnata dalla solidarietà, finisce per trasformarsi in semplice tutela di interessi particolari. Quando la solidarietà non è sostenuta dalla sussidiarietà, degenera in assistenzialismo che non promuove la responsabilità. Passo a presentare i nostri interlocutori, a partire dalla mia destra Fabrizio De Lorefice, che è direttore relazioni esterne di Open Fiber. Grazie Fabrizio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore generale e CEO di Fondazione Cariplo Sergio Urbani, grazie Sergio, il presidente di Invimit Mario Valducci, il sindaco di Napoli e presidente ANCI Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Parto proprio da Fabrizio De Lorefice. La domanda è la stessa per tutti: che cosa significa per ciascuno di loro, nell'ambito della propria responsabilità, favorire questa ricostruzione e in che prospettiva?
2: Grazie a Emanuele per questo invito, grazie al meeting di offrirci questa opportunità di dare il nostro piccolo contributo. Diciamo, fare città nel Novecento ha significato essenzialmente costruire infrastrutture fisiche, strade, ponti, gallerie e soprattutto costruire una rete di energia elettrica. Nel nuovo millennio fare città significa costruire infrastrutture immateriali o comunque diciamo non visibili, cioè spesso che sono non tangibili, mettiamo così. Per esempio le infrastrutture digitali. Noi come Open Fiber abbiamo diciamo nel 2019 il digital divide in questo paese era diciamo un problema serio. Eravamo circa al 20% rispetto di copertura ed eravamo molto sotto alla media europea. Oggi con il piano Bull completato oramai al 99,4% e con il piano Italia 1 giga questo digital divide si è diciamo colmato. Oggi siamo dentro la media europea, siamo oltre il 70%. Questo cosa significa? Significa che noi nelle città, nel paese abbiamo una rete sensibile. Non a caso c'è chi parla oramai di uno sviluppo, non siamo più, non ragionano più in ottica di smart cities, ma si parla di, lo cito il professor Ratti, che è professore dell'MIT di Boston, lui parla di sensible city, cioè ci sono, le città oggi sono sensibili, cioè noi abbiamo un grande sistema nervoso nel paese che consente il governo del territorio, consente le connessioni, consente sviluppi e applicazioni che prima erano inimmaginabili. Soprattutto è un grande fattore di sviluppo, perché come Open Fiber noi abbiamo collegato 6.000 comuni, soprattutto nell'entroterra del paese, non solo nelle grandi città. Noi oggi abbiamo una rete che è addirittura più sviluppata diciamo nel sud del paese, perché è nuova, è più sviluppata nelle aree interne, è più sviluppata nelle aree che sono più distanti dai grandi centri decisionali. Questo che significa? Che abbiamo l'opportunità di mettere sullo stesso piano chi è in una grande città, chi è in un piccolo borgo, di potersi sviluppare, di potersi connettere. Quindi non è solo, diciamo, il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ma è anche la connessione per le imprese di potersi affacciare al mondo digitale. Questo è una grande rivoluzione che è avvenuta. Adesso la sfida è quella dell'adozione dell'infrastruttura. Dobbiamo immaginare che solo l'investimento che è stato fatto in questi anni, circa 11 miliardi, ha generato per ogni euro investito circa 4,4, sono studi del Deloitte Economics. Questo vuol dire che quando la rete sarà totalmente adottata, quell'euro in più genererà ancora di più, consentirà ancora di più a cittadini di essere connessi tra loro. Ora io mi permetto di fare anche un'altra riflessione: che cosa vuol dire essere connessi? In questi anni, soprattutto negli ultimi mesi, noi abbiamo visto tante riflessioni sui social, per esempio, no? Abbiamo visto che i social hanno portato a una maggiore connettività, a mettere più vicino le persone, ma allo stesso tempo abbiamo anche moltiplicato le solitudini. Ecco, io non penso a una criminalizzazione dei social, non penso a una criminalizzazione della connettività, non penso, anzi, penso invece che sia essere più connessi consenta un maggiore sviluppo, consenta ai cittadini di essere più vicini, consenta ai cittadini di essere ascoltati, di sviluppare le specificità dei territori, e allo stesso tempo consente maggiormente, in un modo nuovo, in un modo diverso, non più novecentesco, di fare comunità. Ecco, fare comunità e fare città è qualcosa di molto nuovo che noi dobbiamo pensare possa cambiare la nostra vita nei prossimi mesi. Dobbiamo sfruttare la rivoluzione digitale, non pensare che la rivoluzione digitale ci può trasformare, non averne paura. Le rivoluzioni o si subiscono o si cavalcano, quindi è meglio utilizzare ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi io penso che dobbiamo pensare a nuove nuovo governo del territorio. Questa nuova rete di banda ultralarga consente per esempio di avere nuovi servizi come il monitoraggio del territorio, come il monitoraggio del traffico nelle grandi città, consente il fiber sensing, cioè consente di capire come il territorio si muove, consente la videosorveglianza. Ci sono nuovi servizi che si stanno affacciando, come la medicina digitale. Fino a poco tempo fa era fantascientifico immaginare che una vecchina che abitava in un borgo sperduto si potesse connettere col proprio medico ed essere assistito. Abbiamo storie anche di persone che fanno riabilitazione a casa, anche avendo perso la vista, per esempio, quindi anche riabilitazioni che non erano nello spettro della digitalizzazione, per esempio. Quindi ci sono nuovi modi di vivere che si affacciano, e questi non dobbiamo averne paura, dobbiamo anzi sfruttarli e fare in modo che possano essere parte integrante della nostra vita.
1: Grazie. Sindaco Gualtieri, lei è sindaco di una grande città, ovviamente quello di cui parlava adesso Fabrizio De Lorefice riguarda anche una grande città, la domanda è la stessa, appunto, reduce penso anche da un anno importante come quello del Giubileo, che cosa significa per la responsabilità che lei porta?
3: Un vero piacere essere qui Ma il tema è molto ricco, molto interessante, molto collegato anche al tema generale del festival e anche a questo richiamo del verso dantesco che parla dell'amore, e cioè di un sentimento di fratellanza, di fraternità tra gli uomini, che va oltre il perseguimento di un utile individuale, ma fa sentire tutti collegati come un sistema solare d'altronde. Ecco, le città sono il luogo in cui le persone si concentrano e dove quindi si concentrano anche le sfide più complesse del nostro tempo, dove si percepiscono in misura maggiore i cambiamenti demografici, l'invecchiamento dell'età delle persone, una fascia di persone di un'età più avanzata che rischiano di essere da sole e che hanno bisogno di cura, e non solo di cure mediche, hanno bisogno di comunità, le sfide ambientali e climatiche che noi stiamo vedendo e toccando con mano quotidianamente, le sfide tecnologiche di una innovazione tecnologica che può dare grande supporto, ma anche può essere invece, come l'enciclica meravigliosa del Santo Padre ci dice, può essere anche invece un elemento che colpisce la centralità della persona. E poi le sfide sociali, delle diseguaglianze che aumentano. Ecco, io penso che le città hanno una grande opportunità di trasformare queste sfide in opportunità e quindi di essere nuovi laboratori di governo delle sfide del nostro tempo, purché sappiano unire al lavoro che spetta le amministrazioni e poi i vari soggetti, ciascuno nelle loro responsabilità, di infrastrutturare il territorio, di fornire i servizi vecchi e nuovi, quindi le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali, come giustamente è stato detto. Noi a Roma stiamo facendo una cosa gigantesca, il 5G, l'utilizzo del digitale in modo molto molto massiccio, ma di unire a questo aspetto, a questa rete di infrastrutture, qualcosa che da solo le infrastrutture non possono e non potranno mai dare, come da sole non lo potranno mai dare le politiche che dall'alto le amministrazioni realizzano, e cioè la costruzione di uno spirito di comunità, di partecipazione. C'è stato un bellissimo convegno a cui ho partecipato qualche anno fa dell'Accademia Pontificia delle Scienze, che ha usato questa sigla, MUST: per combattere i mutamenti climatici serve la mitigazione, ridurre le emissioni, l'adattamento, mettere più alberi, più acqua, eccetera, ma anche ST, Societal Transformation, rendere la società diversa, più partecipe, più capace di far entrare il concetto che ciascuno si prende cura della propria comunità, e se solo se ci si prende cura della comunità ci si prende anche meglio cura di se stessi. Da questo punto di vista, le esperienze che noi stiamo vedendo ci dicono che quando si riesce a attivare in tante forme, con la coprogrammazione, con la coprogettazione, del coinvolgimento del terzo settore, facendo partecipare l'associazionismo, coinvolgendo e ascoltando, non solo allargando la platea degli esecutori delle linee delle amministrazioni, se si riesce a innescare questo meccanismo, le opportunità sono straordinarie e delle risposte inedite possono saltare fuori. Noi stiamo lavorando molto sulla sfida del co-housing, cioè un modello di abitare solidale che aiuti le persone anziane a fare della loro isolamento e solitudine, a ribaltare questo elemento, un elemento di comunità. I nostri patti di comunità di presa in carico di giardini, parchi da parte di associazioni stanno avendo un risultato pazzesco, straordinario. Il regolamento sull'uso condiviso dei beni comuni ci consente di mobilitare energie sociali, la coprogrammazione, la progettazione nel terzo settore ci aiuta a avere delle politiche sociali più mirate, meno burocratiche. Ecco, questa capacità di mettere in campo, in gioco, l'intelligenza sociale diffusa, legata da un'idea di valori comuni che legano una comunità, appunto di un senso, come ci ha detto Papa Francesco, di fraternità come condizione anche per avere la libertà e l'eguaglianza, come elemento, come fondamentale. Ecco, mostra come le comunità energetiche e gli orti urbani come risposta comune che consente di cambiare il modello energetico, di contribuire a rendere più sostenibile il modello alimentare. Ecco, queste esperienze in realtà delle città possono fare delle città dei laboratori di un nuovo umanesimo partecipato che utilizza e valorizza la tecnologia, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, ma lo fa sempre partendo dalla centralità della persona e dal concetto di prossimità. Il digitale può aiutare a avere prossimità, io ti posso far avere un'informazione dove sei immediatamente sul tuo mezzo, però la prossimità deve essere anche relazionale, fisica. Per questo noi con tanti sindaci parliamo della città dei 15 minuti, di portare i servizi nei quartieri, di superare un modello fordista di città in cui ogni città, ci sono i quartieri dove si dorme, il quartiere dove si lavora, il quartiere dove si consuma. No, i quartieri devono avere i servizi vicini, perché questo sollecita delle reti di partecipazione. E quindi bisogna essere connessi, non possiamo non essere connessi, ma ogni tanto per connettersi bisogna anche sconnettersi. Noi l'abbiamo sperimentato, un'esperienza bellissima, concludo raccontandola, con Baricco, che ha avuto questa idea folle che noi abbiamo preso di fare la lettura collettiva di Dostoevskij in silenzio delle notti bianche, alla fine è esploso, tutti dovevano fare centinaia di luoghi della città, e per quella ora e mezza, due ore che ciascuno ha letto, si era scollegati. Io sono stato forse l'unica ora e mezza che non ho guardato il cellulare, tranne quella quando dormo, eppure partecipando insieme di un'esperienza culturale, ma lo stesso può valere di una preghiera, di un momento spirituale, ci si è sentiti più connessi che quando si è connessi su un social. Ecco, quella dimensione della connessione, della comunità, della prossimità, è alla fine l'ingrediente fondamentale per fare delle città dei laboratori, per trasformare le sfide del nostro tempo in opportunità di crescita sociale, civile, culturale, spirituale. Ecco, noi abbiamo tutti il dovere di farlo, ma chi amministra non può farlo da solo, ha bisogno che le persone di buona volontà partecipino, ciascuno nei suoi compiti, nei suoi ruoli, nelle sue responsabilità, ma con un obiettivo comune. Grazie.
1: Grazie, grazie al Sindaco. Proseguiamo nel ragionamento avviato con Sergio Urbani, che ha la responsabilità di guidare Fondazione Cariplo. È un altro player molto importante sul territorio. Fondazione Cariplo ha statutariamente un legame col territorio molto forte, è un altro player, come dicevo, quindi vale anche per lui la stessa domanda: come all'interno di questa dinamica si svolge un ruolo di una realtà come la sua?
4: Sì, grazie dell'invito, perché parlare con voi, parlare con diciamo il mondo di Comunione e Liberazione, di Compagnia delle Opere, di Housing Sociale, vuol dire parlare a persone attente, persone che hanno una sensibilità, persone che tra l'altro condividono anche molto del nostro approccio, perché noi come fondazione non ci occupiamo di casa in quanto investimento immobiliare, ma ci occupiamo di casa in quanto è una di quelle, di quei cinque ingredienti che fanno la comunità. Per noi una persona è inclusa in una comunità, si sente di appartenere, se ha una casa, ovviamente se ha un lavoro, il lavoro deve essere la precondizione che consente di comprare, diciamo, tutte le altre cose, deve avere accesso alla salute, ovviamente per sé e per i suoi familiari, alla formazione, al cibo sano, e poi alla cultura, intesa come non solo cultura, come arti performative, eccetera, ma come anche stile di vita, di appartenenza in senso lato a un certo mondo con cui condivide valori. Ecco, senza uno di questi ingredienti non c'è inclusione, non c'è comunità. Uno la comunità la guarda da fuori, no? Se non ha una di queste, poi ci sono tantissime cose, ma queste per noi sono proprio quelle di base. Quindi noi ci occupiamo di casa dal 2000, prima abbiamo iniziato per i casi di esclusione, diciamo, funzionale, cioè chi aveva dei problemi particolari e quindi con dei contributi per la disabilità, per certe categorie di disagio e di bisogno, in collaborazione con il terzo settore. Dal 2004 abbiamo iniziato con un'attività di investimento responsabile, con dei fondi immobiliari. Abbiamo fatto il primo fondo, poi è piaciuto a Cassa Depositi e Prestiti, che ha portato a livello nazionale diciamo questo modello di attività. È stato un programma da 5 miliardi di euro, insomma abbastanza importante. Non abbiamo fatto nulla, nel senso che il bisogno era 500 volte più grande di quello che abbiamo realizzato, però a Milano per esempio abbiamo prodotto l'80% degli appartamenti in affitto convenzionato negli ultimi 15 anni, quindi si è fatto molto poco in generale, ma questa cosa è riuscita a realizzare delle iniziative. Ripeto, non case, ma delle comunità, dei pezzi di città, con i servizi, con delle forme di solidarietà all'interno dei progetti, insomma, dei progetti integrati. Ora questo modello è entrato in crisi perché non c'è più capitale a basso costo, i costi di costruzione sono raddoppiati, un po' il 110%, un po' la crisi energetica, la crisi delle materie prime, le guerre. I costi, noi costruiamo a 1000 euro al metro quadrato delle case bellissime in classe A, adesso costano 2000 euro al metro quadrato. Noi stessi abbiamo investito 165 milioni di euro, abbiamo esaurito lo stanziamento, il plafond che possiamo investire a rendimenti ridotti, diciamo così, e in giro c'è poca disponibilità, diciamo, per questa prospettiva. Ci siamo chiesti se fosse finita qui. Ovviamente la risposta è no, come al solito si prova, siamo italiani, no? Abbiamo un debito pubblico spaventoso. Sono stato a gennaio a Vienna, dove hanno ancora la GESCAL, hanno 5 miliardi di euro a fondo perduto all'anno per fare politiche abitative e sono 11 milioni di cittadini. Quando abbiamo 500 milioni noi facciamo i salti di gioia. Però noi italiani non ci fermiamo, no? Cerchiamo appunto di parlare in modo intelligente, di sfruttare l'opportunità, di essere creativi. Adesso noi stiamo puntando tantissimo sulla riscoperta delle cooperative di abitanti. Sono vecchie di 100 anni, ma sono ancora estremamente competitive, ovviamente se c'è chi ha voglia di fare cooperazione, quindi questa è un po' una chiamata all'azione di chi ne avesse voglia. Perché? Perché possono avere molto più debito bancario, stiamo lavorando con Regione Lombardia, con la Banca Europea degli Investimenti, ovviamente con Banca Intesa, noi siamo uno dei soci importanti della banca, ma anche con Banca Etica, con le BCC, per dare del debito a basso costo a queste cooperative. Si possono chiedere un po' di quattrini ai soci che poi hanno una casa in godimento e quindi stabilizzano veramente la loro condizione abitativa. Storicamente si chiedevano poche migliaia di euro, ma anche 10.000, 15.000 euro sono in grado di metterli come capitale a primo rischio, e noi fondazioni e altri soggetti possiamo investire in un capitale di secondo rischio, sempre a condizioni calmierate, e così diciamo riusciamo a raccogliere le risorse finanziarie. Poi hanno l'IVA al 4% invece dell'IVA al 10% dei fondi, quindi è un altro bel aiuto. Ovviamente non basta, perché oggi si costruisce su aree cosiddette brownfields, cioè sono aree industriali o comunque da recuperare, hanno un costo di recupero ambientale ma anche di acquisto iniziale, non si costruisce più sulla campagna, per fortuna, verrebbe da dire, e purtroppo la casa è anche un oggetto complicatissimo. La prestazione energetica che si richiede alle abitazioni le ha rese un prodotto per ricchi. Questo va detto, no? C'è stata, come in altri settori, un'attenzione all'ambiente che noi condividiamo, ovviamente, ma che forse ha superato un livello di ragionevolezza in alcuni casi. Però detto questo, quindi stiamo provando a diciamo, riproporre una nuova prospettiva di investimento, ovviamente che si coordina con tutte le iniziative del Piano Casa Nazionale, con le iniziative preziosissime di Invimit, con lo sforzo che mettono in campo i comuni, che ovviamente hanno una partita difficilissima, perché è tutto il mondo, è come se fosse super complicato, no? Siamo pieni di regole utili, ma qualcuna forse anche di troppo, e quindi riteniamo che ci sia la possibilità di una nuova prospettiva di rilancio, di investimenti, di sviluppo, ma al centro c'è la cooperativa, cioè questo concetto che insieme delle persone che hanno bisogno, o si pensa molto spesso per primi ai key workers, quelli che la città la fanno funzionare e quindi devono viverci anche dentro in qualche maniera, quindi infermieri, insegnanti, forze dell'ordine, però poi ovviamente l'obiettivo è di allargare il tiro a diverse componenti della città. E il livello che noi cerchiamo di raggiungere, che è molto importante da qualificare, se no si parla di casa, ma c'è la casa a 500 euro al mese, a 800 euro al mese, a 1500 euro al mese, e poi c'è il mercato, che almeno a Milano e nei grandi centri urbani della Lombardia l'affitto per una famiglia può costare anche più di 2000 euro al mese. Ecco, noi cerchiamo di rimanere sotto i 1000 euro al mese, che è molto molto molto impegnativo, oppure sotto i 100 euro annuo metro quadro. Questo è importante quando sentite parlare di iniziative in tutta Europa. C'è l'affordable housing che non so, 1500 euro al mese, c'è bisogno anche di quello. Poi c'è il social housing che insomma sono 800 euro al mese, 1000 euro al mese, e noi abbiamo anche l'edilizia popolare che è intorno ai 150-200 euro al mese, però è un'edilizia in questo momento che noi cerchiamo di, abbiamo dei programmi anche col Comune di Milano e con Regione Lombardia, è importantissima, però è un po' come se avesse un motore rotto in questo momento, perché senza la GESCAL che la, la finanziava a fondo perduto anche fino al 100%, diciamo è un business difficile da sostenere. Quindi non sono inefficienti le ex IACP, le ALER o le aziende casa, è che proprio hanno dei numeri che rendono la gestione veramente difficile da, da sostenere. Infatti in questo momento sono un po' tutte in fase un po' di riorganizzazione delle formule, cercando di spostarsi un po' verso un affitto più, più sostenibile anche per il proprietario, non solo, non solo per le famiglie. Quindi insomma penso che ci sia una grande possibilità, l'Europa si interessa di casa, quindi entra un po' dalla finestra, da temi energetici o di coesione sociale, è un percorso come è stato fino ad oggi e come tanti altri in Italia, molto stretto e difficile, però noi ci siamo, grazie.
1: Grazie, grazie anche a Sergio Urbani che ha già chiamato in causa Invimit e quindi Mario Valducci è già stato intercettato, e a lui ovviamente chiediamo anche rispetto a una realtà nazionale ma che ha un impatto importante sul territorio, azioni e criteri riguardo a quello che stiamo dicendo.
5: Sì, grazie, grazie per l'invito. Io quasi tutti gli anni sono qui al meeting di Rimini e ritengo che questi incontri siano incontri molto utili, non solo credo per noi relatori ma anche diciamo per quanto noi relatori riusciamo a prendere nell'incontrare questa comunità, che è una comunità storica molto importante, radicata e che ha valori importantissimi. Io parlerò degli aspetti quantitativi, no? Come è stato ricordato, quindi ci sono stati i primi interventi sulla qualità della dimora, delle abitazioni. Io parlerò più del tema della quantità, perché negli ultimi anni il tema della casa è diventata non un'emergenza come lo era 10 anni fa, ma è diventata una vera e propria crisi, dovuta a 3 fattori principalmente. Studenti, li leggo tutti positivamente, però li ricordo, no? Università, turismo, e non c'è più il match domanda-offerta di lavoro dove diciamo vive quello che è destinato ad avere un posto di lavoro, no? Quando io ero giovane non avevo la necessità di trasferirmi, o comunque molti cittadini non avevano la necessità di trasferirsi in un altro territorio per lavorare. Oggi questa necessità di mobilità è molto più alta. Quindi questi 3 fattori comportano, perché chiaramente in una società che ahimè è in un inverno demografico, no, uno si domanda ma come mai tutta questa crisi sulla casa, no? Deriva da queste altre, chiamiamole, utilizzi, no? della casa. E quindi questo diciamo ha portato a questo fenomeno di ma dove andiamo a vivere? Come facciamo ad andare a lavorare, a fare l'infermiera a Milano o a poter rispondere a un concorso che ho vinto a Napoli, a Roma, in qualsiasi città italiana potremmo dire, se devo spendere il 75% di quello che guadagno per l'affitto dell'immobile? Ovviamente rinuncio al lavoro, anche se è stato ovviamente acquisito con grande sacrificio. Il piano casa che è stato approvato in Parlamento negli ultimi mesi diciamo ha messo Invimit, che vuol dire Investimenti Immobiliari Italiani, che è una SGR posseduta al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze. Scusate, dico queste cose perché non tutti conoscono, mentre tutti conoscono le realtà che si sono presentate, Invimit è una realtà meno nota, come soggetto attuatore del secondo pilastro. Cosa vuol dire? Il secondo pilastro è quel pilastro, chiamiamola, della fascia grigia dei cittadini che fanno fatica a trovare le abitazioni, ovvero quelli che vanno da indicativamente 20.000 euro di ISEE all'anno a 50.000 euro di ISEE all'anno. E queste diciamo sono diciamo è stata chiamata residenza sociale per distinguerla dall'ERP, dall'edilizia residenziale pubblica, e diciamo Invimit è stata chiamata a fare una cosa quasi impossibile, io dico, cioè quella di essere soggetto attuatore di questo programma. Noi cosa abbiamo fatto in base a questa legge? Abbiamo costituito il fondo dei fondi, cioè abbiamo costituito il fondo che lo chiamo in italiano perché a me piace più, il fondo casa, che di fatto è un fondo costituito con le risorse della parte della comunità europea gestita a livello nazionale, non risorse elevate, 100 milioni di euro, e questo fondo sarà il fondo dei fondi, dovrebbe essere nella costruzione di questo piano. A questo fondo dei fondi poi dovranno nascere dei fondi su base regionale, cioè ogni regione dovrebbe avere un fondo che viene costituito da chi e quali sono le due materie prime perché questo progetto si realizzi. Da una parte risorse finanziarie che possono provenire dalle regioni che potrebbero avere dei fondi della Comunità Europea non utilizzati o non utilizzati appieno, che riguardano il contesto abitativo, potrebbero arrivare anche dalle casse previdenziali, dai fondi pensioni, delle categorie, come in realtà, io vi dirò poi un paio di casi, si realizzano a fatica, ci è voluto qualche mese, non è che si realizza. Il processo immobiliare non è un processo che si fa dall'oggi al domani per tante cose, quindi richiede tempo, ma potrebbe arrivare da quelle. E l'altra necessità di materia prima sono gli immobili, perché oltre alle risorse finanziarie gli immobili. E immobili possono derivare o da immobili pubblici, io sono sempre quello che ha coniugato questo termine, i buchi neri, e purtroppo quando alziamo gli occhi nelle nostre città, quando vediamo un immobile fatiscente, mi spiace dirlo, ma nel 90% è un immobile pubblico, nel 10% è un immobile che apparteneva a una società in fallimento o comunque in procedura liquidatoria. E quindi diciamo quella è l'altra materia prima fondamentale. Grazie.
1: Sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, quindi diciamo sono due partite importanti. Andiamo avanti nel ragionamento e chiediamo a lui anche di dare il suo contributo.
6: Sì, grazie. In primo luogo un ringraziamento al meeting per aver messo al centro del dibattito il tema della rigenerazione urbana, perché io credo che non c'è luogo più importante dove la politica ha una responsabilità di decidere, che è quello delle nostre città e soprattutto di quello che le nostre città sono e dovranno diventare. Partendo da una considerazione, io rubo a Roberto, diciamo che è il sindaco della città eterna, la saggezza della cultura romana. Già gli antichi romani utilizzavano per le città due termini: l'urbs, che era il luogo fisico della città, e la civitas, che era la comunità della città. Perché noi dobbiamo pensare che la città non è fatta solamente di case, strade, infrastrutture, è fatta delle tante persone, delle tante comunità che ci vivono dentro, che sono la comunità dei cittadini, ma la comunità dell'educazione, la comunità della cultura, le comunità etniche, perché noi dobbiamo tener conto che oggi siamo sempre più una società multietnica, quindi tener conto dell'etnia è anche quello molto importante. Una società che è fatta anche di età diverse, di generazioni diverse. E le due cose, la città fisica e la città intesa come comunità, sono strettamente interconnesse. Cioè la città fisica condiziona il comportamento della comunità e la comunità, da un certo punto di vista, chiede una città che si adatta ai propri bisogni. Quindi la sfida della città, e questo non solo delle grandi aree urbane, io e Roberto governiamo la prima e la terza città d'Italia, ma anche delle città medie, perché poi l'Italia è un paese di tante città medie. La sfida della città è la vera sfida della politica, è la vera sfida che determinerà la qualità della vita delle persone, perché noi quando usciamo di casa, usciamo dalla nostra casa e abbiamo bisogno dei trasporti, della scuola, della salute, dei servizi sociali, del verde, dell'ambiente che ci e del lavoro, ma poi anche condizionerà quello che le comunità e la società diventerà. Quindi questo ci fa capire che oggi queste scelte sono delle scelte estremamente complesse che richiedono che la politica si assuma anche la responsabilità di prendere delle decisioni e che poi sono un investimento, cioè purtroppo noi ci scontriamo ogni giorno col tema delle risorse. Non può essere il mercato a stabilire come saranno le nostre città. Perché se noi lasciamo questa scelta semplicemente al mercato, avremo delle città non fatte dalle persone ma fatte dalla finanza. E questo è un rischio enorme che già si è verificato in altre parti del mondo e che determina ovviamente anche disagio, malessere, conflitto, espulsione delle persone. E questo è un tema fondamentale a cui noi dobbiamo dare una risposta. Noi come sindaci lo sappiamo bene perché ogni giorno parliamo con i cittadini che vivono queste aspettative ma anche questi disagi e sappiamo che spesso noi abbiamo la necessità di dare delle risposte che purtroppo non sempre siamo in grado di dare. Io voglio portare qualche esempio per far capire, un esempio che è un esempio della mia città che è Scampia. Scampia, il quartiere di Gomorra. Chiunque di noi ha visto Gomorra in televisione, noi l'abbiamo visto anche dal vivo, ed è stato rappresentato come il simbolo del male assoluto. Quanto quel quartiere il futuro di quel quartiere è stato condizionato dalle scelte urbanistiche che sono state fatte? Tanto. Perché Scampia sono state le vele, c'è stato il Corviale di Roma, lo Zen di Palermo e quelle cose non è che l'ha fatto un altro, le abbiamo fatte noi, cioè noi abbiamo costruito dei luoghi che erano generatori di malessere, di disagio, di emarginazione, di criminalità e quindi noi possiamo fare delle città che fanno quello oppure possiamo fare delle città che invece creano coesione sociale, solidarietà, crescita economica, perché la coesione sociale determina crescita economica, qualità della vita delle persone. È un problema di scelta, è un problema di investimenti, perché se noi vogliamo far prevalere l'interesse pubblico, non possiamo affidarci solamente al mercato privato. Ci vuole il peso del pubblico che condizioni anche l'investimento privato. In senso positivo, non è che noi dobbiamo fare il mondo, diciamo, statalista, però noi dobbiamo sapere che questo è necessario, perché altrimenti quello che noi vorremmo realizzare non lo realizzeremo mai. Del resto Margaret Thatcher, che è stato il simbolo, diciamo, del liberalismo, diciamo, che ha smontato la Gran Bretagna, costruì le case popolari al centro di Londra proprio perché voleva evitare che si creasse una Londra fatta solo di abitazioni per ricchi, perché sarebbe stato un problema per la città e anche per il paese. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo far questo. Per far questo ci vogliono scelte forti, ci vuole una visione della nostra società che noi dobbiamo mettere in campo e ci vogliono risorse economiche. Questi tre ingredienti sono indispensabili. Se io guardo al caso di Scampia, noi abbiamo scelto, grazie anche alle risorse del PNRR, di abbattere le vele, perché io credo che la rigenerazione è anche distruzione. Noi non è che possiamo conservare tutte le cose sbagliate, vanno eliminate. È anche un segnale di rigenerazione, di cambiamento, di capire che si può ripartire in maniera diversa. E abbiamo costruito insieme alle comunità locali un nuovo quartiere. A fine anno consegneremo i primi 160 appartamenti. Noi parliamo di quasi 3.000 persone che vivevano in condizioni allucinanti all'interno delle vele di Scampia. Il 95% erano persone lavoratori, persone normali, che solamente non avevano la possibilità di avere una casa. Poi c'era la criminalità che li utilizzava come massa di manovra, ma era la minoranza, non la maggioranza. Quindi e abbiamo deciso di distruggere e di costruire un nuovo quartiere, nuovi edifici, che ovviamente le persone che hanno diritto avranno, con ovviamente un grande investimento pubblico che ci è stato consentito al PNRR. Ma poi abbiamo portato la metropolitana, abbiamo realizzato l'università, abbiamo garantito dei servizi di prossimità, abbiamo riorganizzato i servizi educativi, abbiamo migliorato le scuole, abbiamo garantito servizi sociosanitari con maggiore presenza e maggiore prossimità. Anche quella è rigenerazione urbana, non è solamente costruire una casa, rigenerare una comunità significa anche garantire quei servizi che sono in grado di rendere la vita delle persone una vita normale, una vita sociale. E quindi questo è lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare, essere in grado di guardare alle città del futuro come delle città che siano costruite intorno alle comunità, che siano in grado di integrare le persone, di mettere anziani e giovani insieme. L'esempio del co-housing di Roberto è un'esperienza che noi stiamo facendo anche a Napoli. È l'unico modo in una società che invecchia di ripristinare quel welfare sociale che oggi è indispensabile. Ed è anche un modo poi riuscire a garantire un mix sociale in questi luoghi, di creare degli strumenti di integrazione, perché chi viene messo, viene ghettizzato, chi viene messo da parte, alla fine è una persona arrabbiata, e le persone arrabbiate poi reagiscono nella maniera che noi non vogliamo. Questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere presente, noi dobbiamo soddisfare i bisogni delle persone.
1: Grazie Presidente Stefani, abbiamo affrontato diverse dimensioni anche geografiche e territoriali, c'è un perimetro che è quello di cui lui ha la responsabilità, che è un perimetro regionale, che non sempre è chiaro che tipo di responsabilità possa giocare su queste azioni, su queste partite. Dall'inizio del suo mandato lei è intervenuto su questi temi, quindi andiamo avanti nel ragionamento.
7: La prima pagina del mio programma amministrativo era un grafico. Un grafico che dimostrava che fra 20 anni la mia regione avrà un aumento degli over 85 del 49%, che è un dato sicuramente positivo, un dato sicuramente interessante, perché significa che la qualità della vita migliora, che la qualità delle cure migliora, ma noi non possiamo pensare che un amministratore regionale non possa guardare alla società dei prossimi 20 anni, e io dico dei prossimi 50 anni. Oggi le scelte che la mia amministrazione regionale farà interesseranno le nuove generazioni, e io credo sia necessario un atto di responsabilità quando si amministra, perché c'è sempre un modo diverso di amministrare, l'amministrazione del domani e del dopodomani e l'amministrazione dei prossimi decenni. Io credo che soprattutto l'elettorato oggi voglia, i cittadini vogliano un'amministrazione capace di guardare alle prossime generazioni, ai prossimi decenni, alle sfide del futuro. E le sfide del futuro parlano il linguaggio dell'invecchiamento attivo, parlano il linguaggio delle comunità locali. Di fronte magari a una società sempre più omologata, oggi dobbiamo riscoprire il senso delle comunità locali, della capacità dell'identità locale. Io ho fatto il sindaco prima di fare il presidente di regione, so quanto sia fondamentale il valore della prossimità, il valore delle comunità locali, il valore dei comuni, la capacità di conoscere via per via quel quartiere, persona per persona, in cui le città non siano realtà atomizzate, fatte di persone sole, ma siano insieme di comunità in cui anche la politica gioca un ruolo rilevante. Oggi uno dei grandi temi che la nostra società deve affrontare è il tema della solitudine. Oltre il 50% di quei nuclei over 85 sono persone sole, sono persone anche prive di rete familiare, e in tutto questo riguarderà la pressione che ci sarà negli ospedali, riguarderà la pressione nelle case di riposo, nelle RSA, nelle IPAB, riguarderà ovviamente tutto quello che ha a che fare con l'amministrazione regionale, che per l'82% del mio bilancio riguarda il settore socio-sanitario. Quindi noi dobbiamo affrontare nuovi meccanismi, nuovi metodi che guardino anche al domicilio come un luogo privilegiato di cura. La casa deve essere un luogo privilegiato di cura, anche facendo alleanza con gli strumenti tecnologici. La tecnologia deve aiutare, il monitoraggio da remoto, la capacità di garantire teleconsulto e telemedicina, la capacità, adesso abbiamo la grande sfida delle case di comunità. Le case di comunità non devono solo essere un luogo dove all'interno ci sono i medici di medicina generale, devono essere anche delle centrali operative dove la comunità trova la propria casa della salute, dove si possa monitorare da remoto magari dei soggetti anziani soli, dove si possano creare delle relazioni.
1: Grazie al presidente Stefani. Abbiamo tempo per una battuta flash, quindi veramente a volo d'uccello, siete tutti uomini di comunicazione, quindi non dovrò tagliare il tempo, quindi veramente un flash anche di replica rispetto a quando abbiamo sentito.
2: Dopo quello che abbiamo ascoltato mi sovviene una frase diciamo che ha più di 60 anni, è una frase di Adriano Olivetti che ha scritto nella Città dell'Uomo del 1960, ha scritto: le città non sono solo fatte di mattoni, ma sono fatte anche di relazioni, cultura e partecipazione. Mi scuserete se la citazione non è letterale perché non la ricordo precisamente, però il concetto è questo. Io penso che senza relazioni e senza cultura non ci può essere partecipazione, e questa forse è la sfida che ognuno di noi nei propri ruoli ha nel prossimo futuro. Cioè, noi ci siamo posti negli ultimi anni diciamo di non lasciare nessuno indietro, e sicuramente questa resta una priorità. Ne aggiungerei un'altra, che forse è diciamo di non lasciare nessuno solo.
1: Grazie sindaco Gualtieri.
3: Ma io sono troppo tentato da dire una cosa sulla casa, perché devo dire, poi anzi con grande piacere, c'era una forte sintonia sia non sorprendentemente con Gaetano Manfredi, anche il presidente Stefani, su una visione più generale della partecipazione della comunità, della forza della dimensione sociale dei nostri territori come risorsa. Però credo sia emerso un punto che merita di essere sottolineato, anche dal riferimento veniva fatto al caso viennese e dai numeri quantitativi che venivano fatti, cioè i 100 milioni di Invimit, 50 milioni. Noi stiamo parlando di un paese che purtroppo ha deciso, e questa è una scelta della Seconda Repubblica, non è né del centrodestra né del centrosinistra, di cessare di avere politiche pubbliche per la casa. Prima c'era la trattenuta e si faceva quello che si faceva a Vienna, in Austria. Oggi, se non ci sono le risorse pubbliche di fondo per l'edilizia residenziale pubblica, cioè quella fascia che fino a 20.000 euro, che non si mantiene con nessuna ingegneria finanziaria al mondo, non è neanche più bravo, loro magari sono bravissimi, ma si devono arrendere, già faticano a stare sull'affordable social perché i ritorni sono bassi. Quella c'ha bisogno di una componente di sostegno pubblico che deve essere finanziare la fiscalità generale. L'Italia non ha più questa cosa, ha pensato che tutti i soldi si potevano mettere in sconti fiscali per far diventare tutti proprietari di casa. Questo ha avuto anche successo, nel senso che sono l'80%. Il problema è che oggi questa cosa fa sì che, se appunto si devi spostare, devi andare a lavoro da un'altra parte, o se non sei fortunato di una casa te la erediti, tu sei povero. Puoi avere pure un lavoro ad altissimo reddito, sei povero, è la vera distinzione. Quindi non aver cessato di avere una politica pubblica per le case pubbliche, che sono quelle che ti consentono poi, perché se io ho in graduatoria tantissime persone, riesco a dare la casa pubblica, perché ce ne abbiamo troppe poche a Roma, come in tutta Italia, se facciamo i paragoni non dico con Vienna, con gli altri paesi europei ci dobbiamo vergognare, è chiaro che io riesco a darla solo ai super poveri, a quelli che arrivano a 5.000, ma quelli da 6.000 a 20.000 non entreranno mai in graduatoria, ma quelli non si possono permettere nemmeno il social, che già fatichiamo a fare, figuriamoci quella di mercato. E questo porta la tensione sulla componente sociale, che a sua volta porta la tensione su quella di mercato, quello che non affitta perché ha paura che non gli paga l'affitto, che non la libera più, e cioè, tutto questo deriva dal fatto che non abbiamo questo buffer di edilizia residenziale pubblica di dimensioni paragonabili a quella dei paesi europei. Purtroppo il piano casa ha fatto tante cose diciamo creative sul secondo livello, ma il primo livello, quello dell'ERP, siamo ancora a spiccioli. Finché non decideremo di rifare quello che si faceva nella Prima Repubblica e che fanno gli altri paesi europei, di investire una componente significativa sull'edilizia residenziale pubblica, noi questo problema di cui stiamo parlando non lo risolveremo mai.
1: Grazie Urbani.
4: Condivido l'importanza dell'edilizia pubblica, ovviamente. Io sono, c'è una delegazione di amministratori pubblici competenti, sensibili, molto puliti, voglio dire, anche è una cosa bella da percepire, diciamo così, però secondo me hanno davanti una missione impossibile, perché appunto non ci sono, le politiche abitative richiedono quattrini che oggi non ci sono, nonostante siano state stanziate risorse importanti. Lo dico non per polemica, ma anzi perché secondo me, ho visto anch'io la mostra di Leon Hermel, bellissima, questo si è dato da fare, non ha chiesto niente a nessuno, ha visto cosa poteva, ha cercato alleanze ovviamente, ha lavorato sugli stessi temi di base, casa, formazione, realizzazione delle persone, aiuto agli altri non paternalistico. Secondo me il terzo settore deve tornare ad attivarsi, no? Siamo poi all'alba di un'altra rivoluzione industriale che farà morti e feriti come tutte le precedenti. Deve attivarsi, deve fare proposte, deve rivendicare un ruolo. Qui il pubblico da solo farà delle belle cose, ma non farà tantissimo, perché non, è veramente una missione impossibile, e occorre cercare questa partnership, questa alleanza, soprattutto da chi è no profit, limited profit, è alimentato da dei valori, no? Di produzione di un bene pubblico, come lo è il soggetto pubblico, perché secondo me questo è un grosso potenziale del nostro paese, del nostro territorio.
1: Grazie. Mario Valducci.
5: No, io volevo solo sottolineare alcune cose che sono state dette da molti di voi che io credo sia molto importante. Penso che per la politica soprattutto siano importanti. Questo è uno dei tanti temi che non sono di nessun colore politico, sono dei problemi dei cittadini, che io mi auguro la politica tutta si rimbocchi le maniche per contribuire ciascuno nei propri ruoli, nelle proprie responsabilità, a risolvere. Poi è chiaro che i soldi non sono mai sufficienti, no? Perché 10 miliardi in 10 anni per 100.000 alloggi non sono insufficienti, sono il primo a dirlo, però si è mosso qualcosa. Sicuramente bisogna fare molta pressione, credo, anche presso la comunità europea, perché questo è un tema che io credo, quello della rigenerazione urbana, che forse anche l'Unione Europea dovrebbe mettere mano maggiormente alle risorse finanziarie di quello che ha fatto fino ad oggi. Però ecco, mi sembra che dal dibattito di oggi è emersa questa volontà di togliere, diciamo, l'ideologia politica rispetto a questo tema e rappresentarlo come giusto che sia, un vero problema per i cittadini che tutti insieme dobbiamo cercare di superare e risolvere.
1: Grazie Gaetano Manfredi.
6: Sì, io volevo, credo che insomma si sono dette delle cose molto importanti, poi è chiaro, io sono d'accordo con Roberto che la leva pubblica

0: C'è la necessità che ci sia una parte di leva pubblica e poi una parte di leva di mercato, di terzo settore, di cooperative. A me piace molto questa idea delle cooperative, perché quando io giro per la mia città c'ho il palazzo ex cooperativa degli autoferrotranvieri, palazzo ex cooperativa dei post telegrafonici, palazzo ex cooperativa, cioè queste cooperative hanno costruito un pezzo del paese, quindi forse ripensare anche un ruolo dell'impresa come soggetto che contribuisce al tema della costruzione di pezzi di città, credo che anche questo insomma possa essere un elemento molto importante.
1: Grazie Presidente Stefani.
2: Sì, io concluderei con un concetto che nell'enciclica di Papa Leone si esprime in maniera molto interessante, che è quello di sussidiarietà, no? Che un po' è il filo rosso che lega poi tutti i discorsi che sono stati fatti, e credo che questo messaggio, che questo tema noi dobbiamo riscoprirlo a partire dal livello locale. Tra l'altro la sussidiarietà verticale ci ricorda che più ci avviciniamo a un territorio, più conosciamo quel territorio, migliori sono le capacità che abbiamo di poter fare politica attiva, quindi di fare amministrazione sana in quel territorio, ma anche sussidiarietà orizzontale, quindi riuscire a collaborare, riuscire a costruire qualcosa di grande. Credo che questo meeting di Rimini ne sia l'espressione più lampante, e credo che su questo tema, che tra l'altro è il tema che ha interessato ciclicamente anche la Chiesa, no? Parlavamo di Leone XIII della Rerum Novarum, e non a caso Leone XIV in questa enciclica parla delle Res Nove, quindi di come la Chiesa deve interrogarsi davanti alle Res Nove del nostro tempo, alle cose nuove. Così dobbiamo farlo noi, guardando però non a domani, guardando alla società dei prossimi decenni. Io sono convinto che è proprio questo quello che i cittadini ci chiedono.
1: Grazie anche al Presidente Stefani. Io non rubo altro tempo, ovviamente ringrazio moltissimo i nostri interlocutori, grazie ancora a tutti, buona serata.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giorno e notte grido a te, o Signore.
4: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
6: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Signore,

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del profeta Amos al capitolo 9. In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stireranno il vino nuovo, le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro, dice il Signore tuo Dio. È parola di Dio.

Care sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato la conclusione del libro del profeta Amos, che apre a un futuro di ricostruzione. Questo epilogo ha un tono diverso dal resto del libro, che è piuttosto caratterizzato nel suo insieme da un tono cupo e minaccioso. Come sappiamo, il profeta Amos era originario di Tekoa, vicino a Betlemme, allevatore di pecore e coltivatore di sicomori. Dalla regione del sud, il Signore lo chiamò per andare al nord, per parlare alla casa di Israele, contro la politica del re Geroboamo II, contro il culto vuoto e soprattutto contro l'ingiustizia in cui versavano i poveri del suo tempo. Siamo nell'ottavo secolo avanti Gesù, avanti Cristo, in un momento di sazietà e di relativo benessere per pochi. Il popolo di Israele aveva trasformato il privilegio della sua scelta da parte di Dio in motivo di orgoglio e di sordità alla legge. L'orgoglio allontana sempre da Dio e porta inevitabilmente alla rovina. Amos e i profeti dopo di lui non mancano di esortare tutti a non perdere la memoria della loro origine e del bisogno di salvezza che hanno tutti. Infatti, il profeta ricorda al popolo ciò che ha ricevuto da Dio con la liberazione dall'Egitto. Essi sono stati liberati dalla schiavitù e dall'idolatria per servire il Signore, perché fossero tra tutti i popoli i testimoni della misericordia di Dio. Anche noi, come ogni sera, nell'ascolto della parola di Dio, ricordiamo le opere del Signore nella nostra vita e non vogliamo dimenticare quanto è stato grande l'amore del Signore per noi e per ogni uomo. Il profeta Amos, dopo aver pronunciato tanti oracoli contro Israele che si era allontanato da Dio, ora nel brano che abbiamo letto annuncia una parola di consolazione al resto del popolo che è rimasto fedele al Signore. In quei giorni rialzerò la capanna di Davide che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, dice il Signore. La casa di Davide viene descritta come una capanna in rovina. È l'immagine della vita, di ogni vita, fragile e precaria, che da sola non può resistere agli imprevisti della storia. E la storia è piena di sorprese, come fu l'esilio per Israele. In effetti, la distruzione di Gerusalemme con il suo tempio, i deportati discendenti di Davide, ogni speranza sembrava impossibile, ma proprio quando tutto sembrava perduto che interviene la parola profetica per mostrare che quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Questi ultimi oracoli sono pieni di speranza, di promesse di futuro, di un futuro nuovo, di un futuro riconciliato anche con il creato, in cui si godono dei frutti dei lavori. Sono attraversati da termini come restaurare, ricostruire, rialzare, costruire il resto di Israele. C'è nella parola del profeta un senso di comune destino, senso di universalità. Dio, attraverso il suo popolo Israele, vuole estendere a tutti la sua misericordia, la sua salvezza. E con la venuta di Gesù, anche noi siamo stati scelti per compiere questa missione di ricostruzione, di restaurazione. Siamo stati chiamati a vivere, non per noi stessi, ma a vivere il sogno di Dio sulla famiglia umana, sogno di fraternità, sogno di pace. Un sogno che si realizza attraverso il ricostruire rete di solidarietà attorno alla vita di chi è debole
chi è povero e fragile, ricostruire il bene comune, come essere parte di un popolo che è capace di accogliere altri popoli. Occorre però uscire dalla durezza di cuore, dalla concentrazione su di sé, dalla sordità alla voce di Dio, al grido dei poveri, per ricostruire questo futuro nuovo, un futuro di speranza. E non c'è protezione che regga nell'isolamento, non c'è muro che tenga quando ci si allontana dal Signore, dalla Sua parola, dai fratelli e dalle sorelle. C'è bisogno di convertirsi, avere sentimenti di misericordia, quei sentimenti che il Signore stesso ha nei nostri confronti. Dice il Signore: muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Le tante guerre hanno mostrato la fragilità della vita come una capanna decadente e purtroppo continuano a provocare tanta devastazione in tante parti del mondo. Le guerre e la violenza distruggono la vita dei paesi e delle città. Ecco, davanti alla distruzione delle città, davanti al crollo dei punti di riferimento, la parola profetica ci invita ad ascoltare il Signore per poter ridare la vita, la speranza alle persone, ma anche alle nostre città. E come ci ha indicato Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, preghiamo, progettiamo con sapienza, lavoriamo con perseveranza, rimettendo Dio all'orizzonte del nostro agire e l'essere umano al centro delle nostre scelte. Allora le pietre scartate, i poveri, i malati, i migranti, i piccoli, diventeranno testate d'angolo e sulla terra sorgerà una dimora comune, solida e ospitale, dove l'amore e la verità finalmente si incontreranno, la giustizia e la pace si baceranno. Sorelle e fratelli, la parola di Dio che vive nella storia si fa voce e visione per annunciarci un tempo di ricostruzione, un tempo in cui tendere la mano per essere rialzati dal Signore, un tempo in cui guardare il volto delle persone e tendere la mano per rialzare i tanti prostrati dal peso della vita, un tempo in cui scegliere di essere parte del popolo di umili e di poveri che raccoglie tutti i popoli in una nuova fraternità. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo, ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla tua via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi. A, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Aspetta, aspetta, aspetta!
3: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
2: Ma com'è possibile?
3: Eppure al carrello pieno.
2: Ma se vieni al pam e prendi le prugne.
3: Un'offerta così mica si vede tutti i
2: 99
3: giorni.
2: 99 centesimi.
3: Oh no, da questa parte.
2: Corri,
3: verso
2: corri,
3: il

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui, qui per te. Mi trattengo all'orizzonte, vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi, mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi. Mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui,

0: qui, io da qui, e ancora qui ti aspetto.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

sono andata, mai ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti, le parole in bocca che si formano, pronte a prendere le scelte venti. Senti bassi in aria che si spandono, sono onde evanescenti che fanno.

terra, al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.

0: quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

che quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

con i pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: La parola amore è la parola che illumina tutta l'edizione di questo meeting 2026 e anche al centro del tema di oggi, amore e cura, l'impronta dell'umano. Ringraziamo subito gli ospiti che abbiamo con noi e che ci condurranno ad approfondire questo tema, la professoressa Luigina Mortari e il professor Giovanni Stanghellini. Voglio partire dall'osservazione che viviamo in un contesto sociale in cui ogni nostra vicenda, ogni nostro problema, sembra lo si possa affrontare al meglio attraverso algoritmi con dati e procedure. Algoritmo è la parola che sembra dominare ogni azione e ogni progetto, ogni iniziativa nell'agire umano. E questo è vero sicuramente anche in campo sanitario e in generale nelle professioni di cura. È innegabile che tutto questo abbia portato enormi progressi straordinari in tutti i campi della medicina. Ma ci sono delle crepe. Io mi scuso per il bisticcio di parole, ma ci sono delle evidenze che la medicina basata sulle evidenze, l'evidence-based medicine, mostri dei limiti. Nella pratica emergono delle zone d'ombra e che lasciano aperto interrogativi che a volte ci spiazzano. Ad esempio, come mai molte persone si rivolgono a soggetti e procedure con scarsa o nulla validazione scientifica per affrontare i loro problemi di salute? Come mai si rifiuta un vaccino? O addirittura decine di migliaia di persone si affidano a sedicenti medicine alternative palesemente inefficaci quando addirittura non dannose? Cosa cercano in realtà queste persone? Perché non si sentono accolte e soddisfatte da quanto fornisce loro una medicina scientifica e moderna? Cosa manca a questa medicina e viene ricercato altrove? È come se ci fosse una crepa in questo scenario, che è come un segnale e che i nostri ospiti possono aiutarci a comprendere e illuminare, cercando di cogliere la radice profonda